0: Radio Alta Nuovo Giorno. Per fare colazione prima di colazione. Sei con noi?
1: E allora, buongiorno a tutti, buon nuovo giorno a tutti voi. Oggi venerdì 29 maggio, ultima puntata di Nuovo Giorno, almeno per questa stagione ovviamente, poi ritorneremo, quindi state tranquilli, insomma sapete che ci sono programmi che hanno un tempo, che cominciano, seguono un po' l'andazzo delle scuole, no? E ovviamente Nuovo Giorno è così. Mi dispiace, devo dirvelo, l'ultima puntata, mi mancherete un sacco, farò qualche dormitina in più, questo ve lo devo dire, mi sveglierò un pochino più tardi, quindi ogni tanto ci vuole, ma devo dirvi che mi mancherete davvero tantissimo. Poi ci sarà modo nel corso della puntata di salutarvi, di mandarmi un sacco di auguri meravigliosi per questa estate che sta arrivando. Già le temperature, insomma, ce lo stanno dicendo, no? Non so se vi siete accorti, ma sicuramente l'estate è davvero alle porte. Allora dai, fatemi un piacere, 329 1184 864, cominciate a salutarmi, ditemi quello che volete, se avete dei saluti, qualsiasi cosa, io sono qui pronta per voi in questa ultima puntata dell'anno di Nuovo Giorno. Dai che si comincia con la musica, ovviamente musica grande.

Ma quante cose vorrei dirvi, quante cose vorrei ricordarvi. Ci sono un sacco di appuntamenti in quest'estate, per cui vi ricorderò solo qualcosa di vicino, qualcosa di carino, dai. Poi ovviamente, insomma, se volete anche così scrivermi, c'è sempre la pagina Facebook, la pagina Instagram, teniamo un contatto se vi fa ovviamente piacere. Invece voglio ricordarvi che sabato 30 a Nembro, all'auditorio modernissimo, alle ore 21 ci sarà un concerto omaggio a Lucio Dalla. Appuntamento con il concerto della band Piazza Grande realizzato in versione acustica, deve essere veramente molto emozionante. Tutto questo, tutte le info, www.comune.nembro.bg.it. E poi, se invece volete vedere il cielo meraviglioso a Brembate di Sopra, sempre sabato 30 alle ore 21, una serata al Planetario, stiamo parlando della meravigliosa Torre del Sole, Fiora all'Occhiello, della nostra città, veramente un luogo internazionale, una serata al Planetario, al telescopio, alla scoperta di questo cielo meraviglioso. Anche qui www.latorredelsole.it. Quindi sapete, mi piace sempre darvi così una sorta di possibilità, di alternativa, di così in qualche modo stimolare la vostra fantasia e la vostra voglia di muovervi e di conoscere la nostra meravigliosa città anche attraverso la musica e, perché no, anche attraverso il cielo.

Radio Alta Nuovo Giorno. E allora voglio darvi una bella notizia, perché tornano a Bergamo le quattro notti bianche che dal 5 giugno fino al 4 luglio animeranno la città con appuntamenti, iniziative e occasioni di aggregazione. Pensate, un tema specifico: ambiente, musica, sport e shopping. Quindi l'idea è un progetto importante del comune appunto di Bergamo e l'idea è quella di ritornare, no, a vivere la nostra città, una cosa che si faceva, che abbiamo fatto sempre prima del Covid, poi purtroppo sono state interrotte per questa dolorosa circostanza, ma ritornano. Adesso io vi ricorderò, adesso vi racconterò quali saranno queste notti bianche, ma credo che sia molto bello, no, l'idea di poter vivere, intrecciare la cultura con lo sport, la sostenibilità con il commercio. Insomma, si cerca di dare visibilità ma anche vitalità al centro cittadino e renderlo sempre più attrattivo. Partiamo subito con la prima, adesso ve lo ricordo, 5 giugno, segnatevelo, la notte bianca dell'ambiente. Pensate che cosa meravigliosa, perché dal 30 maggio al 5 giugno sono previste passeggiate nel Parco dei Colli, visite notturne alla Torre del Sole per guardare e conoscere le stelle, oltre ad allestimenti di mostra nel piazzale appunto di D'Aste e tanti altri momenti, tutti a partecipazione gratuita. Mentre l'evento clou, denominato la notte bianca dell'ambiente, si svolgerà il 5 giugno dalle 18 alla mezzanotte. La maggior parte delle iniziative si svolgeranno nel centro della città, in piazza Matteotti, dentro e fuori Palazzo Frizzoni, con l'allestimento di un palco centrale davanti al comune, adibito ad incontri e ovviamente, insomma, a conoscerci. Poi credo che ci sarà anche una grande

0: da via Tasso fino al teatro Donizetti, per poi giungere in largo Rezzara, e poi ci saranno insomma anche Città Alta, Piazza Cittadella, insomma ci sono tanti appuntamenti, non voglio elencarveli tutti, ma voglio parlarvi anche delle altre notti bianche, perché il 27 giugno ci sarà lo sport. Quindi la nostra città accenderà i riflettori su vie e piazze per un'iniziativa che riunisce tutta la città nel segno dello sport e del divertimento. E poi il 4 luglio invece lo shopping, quindi il DUC, Distretto Urbano del Commercio, e commercianti dell'associazione Bergamo Vive organizzano la seconda Shopping Night nella cornice delle Notti Bianche del Comune di Bergamo. Quindi ve le ho ricordate più o meno tutte, ve le rielenco velocemente. Quindi abbiamo la prima importantissima, 5 giugno ambiente, 20 giugno musica, 27 giugno sport e 4 luglio shopping. Poi per tutte le informazioni vedrete che arriveranno le informazioni, comunque potete andare anche sul sito del comune per tutte le specifiche, magari ci vedremo in giro in una di queste meravigliose Notti Bianche.
1: Radio Alta Nuovo Giorno.

Fits Only Love. Produzione internazionale dal taglio dance pop, con synth morbidi e un beat elegante. Alex Fanjul firma musica e produzione, mentre Kenan aggiunge la linea vocale che dà al pezzo un respiro radiofonico globale. Per nuovi suoni su Radio Alta, Alex Fanjul featuring Kenan, If It's Only Love.

0: brani più programmati. Se non sei in onda con noi, non sei rock.
1: Keep on rockin'.
0: Il rock che devi ascoltare.
2: Radio Alta, la musica grande.

E sentite, mi prendo questa manciatina di minuti, sono proprio un minutino, quindi niente di più, per ringraziare Teo Mangione per questa bellissima opportunità che anche quest'anno mi ha dato di poter far andare il mio cervello, la mia mente, la mia energia, la mia vivacità, insomma, anche se la mattina è veramente presto, ma per avermi dato la possibilità di essere qui con un microfono davanti. Quindi non smetterò mai di ringraziarlo, perché è una cosa che amo fare veramente tantissimo. E poi il ringraziamento va ovviamente a Franco Crippa, il mio compagno di viaggio, ma soprattutto va a voi, che con tanto affetto ci avete, mi avete sempre ascoltato, mi avete fatto sentire la vostra presenza. Insomma, è stata una bella cavalcata mattutina, ma una bella cavalcata, per cui spero, insomma, che sia stato piacevole ascoltarmi, mattine sì, mattine meno, insomma, un po' con la voce a volte su, a volte giù, ma vi assicuro con il cuore pieno di entusiasmo e voglia di arrivare, di raccontare la nostra città, di raccontare cose leggere, cose un po' più impegnative. Insomma, grazie davvero, grazie, grazie davvero per questa bella opportunità. 329 1184 864, ma teniamoci in contatto, assolutamente teniamoci in contatto, perché abbiamo creato un filo rosso che ci unisce e che non vorrei davvero che finisse. Quindi se volete contattatemi, scrivetemi, non c'è nessun problema, ma poi si ritorna, quindi adesso ancora qualche giorno di meritato riposo, ma poi si ritorna con tanti progetti, tante idee, soprattutto tanto entusiasmo e tanto cuore.

0: Radio Alta. Radio
1: Alta. State ascoltando Radio Alta Nuovo Giorno, anteprima dei programmi della giornata.
2: Allora, come ultima eredità di questa ultima puntata di questa stagione di Nuovo Giorno, voglio parlarvi ancora dei miei adorati cagnolini. Vi prego, la prima cosa che voglio dirvi è: non abbandonateli, non abbandonate nessun animale, piuttosto contattate associazioni se avete dei problemi, ma vi prego, non abbandonateli. Seconda battuta, voglio ringraziare per la bellissima iniziativa che abbiamo fatto alle Due Torri a Quattro Zampe, che insomma ve ne ho parlato, no? Abbiamo incontrato le associazioni, è stato un momento bellissimo e voglio ricordare tutte le associazioni e voglio chiedervi così il cuore di andare magari a conoscere queste associazioni, di fare qualche donazione, perché hanno davvero tanto tanto tanto bisogno di voi. Parto dalla Cascina degli Angeli di Zogno con Barbara Ceroni. Loro hanno tantissimi animali, comitato UGDA, tantissimi animali, tantissimi cagnolini che hanno bisogno di cure. Per cui il primo appello lo faccio a qualche veterinario che abbia voglia di lavorare pro bono, per cui non essere pagato, ovviamente le medicine sì, ma hanno bisogno davvero di essere aiutati, hanno bisogno di raccogliere fondi, hanno bisogno di tantissimo. La Cascina Rifugio degli Angeli di Seriate, quindi scusate, di Zogno, quindi vi prego, cercate di conoscere, se avete bisogno poi ve le specifiche ve le do tutte io, ma è una cosa davvero molto importante. La Cascina degli Angeli di Zogno ha bisogno di voi. Poi Rotelle nel Cuore, lo sappiamo, i cagnolini con i carrellini, anche loro, la nostra Veronica ha bisogno di tanto, di traversine, di medicine, di disinfettanti, perché questi cagnolini, quando tolgono poi questi ausili, hanno tutti questi moncherini che devono essere assolutamente disinfettati. Poi sono cagnolini che hanno questa vitalità, sono cagnolini meravigliosi, andate a vederli su Facebook, su Instagram, Rotelle nel Cuore. Poi abbiamo il nostro meraviglioso Rifugio del Cane di Seriate, loro sono bravissimi, con Mina, una mia carissima amica, hanno bisogno anche loro di voi, andate ad aiutare, hanno bisogno anche di volontari, insomma è un canile virtuoso, un esempio davvero di canile dove i cani stanno comunque bene, ma hanno assolutamente bisogno di voi. E poi insieme per FBM, questa associazione che aiuta i galgo spagnoli, questi levrieri che vengono brutalmente uccisi quando non servono più. Questa associazione di Rovigo si va in Spagna a conoscere questi cani, perché vengono abbandonati, come vi dicevo, ci sono questi rifugi in tutta la Spagna pieni di questi levrieri, loro li prendono, li conoscono, fanno una sorta di carta d'identità e poi cercano di farli adottare. La stessa cosa lo fa anche Progetto Galgollus, che è nostra bergamasca. Insomma, poi non dobbiamo dimenticare Dimensione Animale, poi non dobbiamo dimenticare, ce ne sono davvero tantissime, però io quello che vi chiedevo è: mettetevi davvero una mano sulla coscienza, estate, tanti cani vengono abbandonati, se avete qualche soldino, se avete delle coperte, se avete voglia di raccogliere andando al supermercato anche qualche scatoletta, contattatemi, vi indicherò io dove portarla, ma la cosa che più vi chiedo è: amate i vostri animali e vi prego, vi scongiuro, non abbandonateli, perché loro sono indifesi, hanno bisogno di voi e soprattutto di noi, e soprattutto, perché è un animale, lo sa, ci danno tanto e sono compagni fedeli di vita e ci tengono su anche nei momenti magari difficili della nostra esistenza. Per cui non abbandonate, amati cani, e se volete fare qualche donazione, volete adottare un cane, contattatemi personalmente, che saprò assolutamente indicarvi la strada giusta per incontrare l'anima gemella a quattro zampe.
1: Radio Alta Nuovo Giorno.

0: la musica grande. L'almanacco del giorno. Anteprima di colazione con Radio Alta.
1: E allora, ultima puntata anche per il nostro sagrestano social di questa stagione. Ciao Franco, dai, facciamo un po' un bilancio. Com'è andata questa stagione? Buongiorno,
2: buon venerdì, 29 maggio, the last puntat, l'ultima puntata. Allora, ma è l'ultima puntata di quest'anno, sicuramente, come già abbiamo fatto anche l'anno scorso, perché è il secondo anno giusto che andiamo in onda presto alla mattina.
1: Esatto, sì. Esatto. Poi non chiedere a me tutte troppe specifiche, perché sai
2: no,
1: che...
2: No, però sai che...
1: No, perché le abbiamo fatte di trasmissioni, quindi sai anche quello.
2: Sì. Devo dire che in questi anni la collaborazione con appunto con Micaela per Cararati Sorpresa, per Nuovo Giorno, è stata sicuramente entusiasmante e bella. Per diversi motivi, dal mio punto di vista. Anzitutto, e questo penso sia fondamentale, non tanto anche come ringraziamento, per la fiducia che comunque sia Teo Maglione che Micaela hanno affidato al sottoscritto per averlo voluto compagno di avventure in questa bellissima avventura radiofonica di questi anni. Da parte mia c'è stato sicuramente lo studio, perché bisogna sempre studiare per essere pronti alla telefonata del mattino.
1: Ah, quello sì.
2: Quindi pensare, dovevano cercare, poi magari uno pensa di parlare di un santo, invece viene in mente un'altra cosa, poi magari si segue anche un po' di qualche evento curioso. Adesso mi viene in mente così sui due piedi, quando l'anno scorso al mese di maggio c'è stato il conclave e quindi è stato eletto Papa Leone, le prime puntate dopo l'elezione di Papa Leone abbiamo parlato magari degli agostiniani piuttosto che del conclave, quindi magari scombussolando un po' quello che avevo pensato di dire, di raccontare. E poi sicuramente anche una cosa che secondo me è fondamentale, che parlo per me, ma vale anche per Micaela, dobbiamo cercare con la radio di rendere coinvolgente quello che diciamo, quindi deve essere accattivante anche con come parliamo, raccontare le cose. Anche io magari tante volte uso un linguaggio un po' da dentro i lavori, devo sempre cercare di dire, parlo delle persone che magari non conoscono bene tutte le cose, quindi cercare un po' di semplificare, e spero di essere stato piacevole da ascoltare e curioso. Un'altra cosa sicuramente che ricordo di questa trasmissione, sicuramente la sveglia presto, però
1: come ho detto, quella me la ricordo anch'io.
2: Te la ricordi anche tu che ti svegli prima di me, però io dal mio punto di vista ho questo vantaggio che quando suono al telefono e vedo Micaela Carrara, uno si alza bello pimpante, bello contento, e dice guarda che Micaela Carrara mi chiama subito questa mattina. E quindi abbiamo cercato di dare un po' questo inizio curioso di giornata, e quindi mi sento anche di fare un piccolo bilancio. Sicuramente l'ho già detto, le cose mi sono piaciute, un grazie, voglio ringraziare davvero Teo Maglione, perché è il nostro grande direttore di colazione con Radio Alta, e noi, anche se non siamo proprio, soprattutto io non sono molto avvezzo alle lingue straniere, però potremmo dire che Nuovo Giorno è uno spin-off di colazione o anche un prequel, perché noi davamo il là a prequel a colazione con Radio Alta. Noi avevamo questo compito, è un compito molto importante, un po' come il traghettatore,
1: l'apripista,
2: ecco, siamo un po' l'apripista. Poi voglio ringraziare anche tutti i tecnici, che comunque la telefonata ma viene poi mandata, telefonate col telefono, ma poi viene mandata in onda con la radio e tutto, e quindi così, e quindi anche loro vanno ringraziati sicuramente. Poi ovviamente devo ringraziare quella persona straordinaria che è un vulcano di idee e di curiosità, oltre che soprattutto essere la mia amica del cuore, Micaela, che poi in radio non ci si vede, ma voi dovete sapere che Micaela già di prima mattina è sempre bellissima. Sì, sì. Questo lo diciamo. E quindi grazie davvero a tutti, e mi sento di sono sincerissimo io. E poi mi sento di concludere dal mio punto di vista con questo saluto a tutti, questa frase molto bella di una canzone dei miei Pooh, e siccome è proprio adatta alla nostra trasmissione, perché dice: questo momento in diretta nel vento lo abbiamo dedicato a tutti voi. Buona giornata, buone vacanze, e ci sentiamo poi prossimamente.
1: Grazie mille Franco per queste belle parole. Ti avrei chiesto una canzone, due parole, insomma un testo dei Pooh, e sei arrivato preciso e puntuale.
2: Sono io che
1: ringrazio te per l'amicizia, per tutto quello insomma che c'è, per la condivisione, ci capiamo al volo, insomma speriamo di essere stati piacevoli, al di là poi del tuo, ovviamente insomma dei tuoi interventi, anche la trasmissione insomma che tiene compagnia in un orario molto particolare, di persone che vanno al lavoro, persone che si sono svegliate, persone che magari tornano dal lavoro, persone che stanno già insomma lavorando, si trovano magari anche in situazioni particolari, per cui l'obiettivo era quello di tenere compagnia. Speriamo di esserci riusciti, noi vi auguriamo un'estate meravigliosa, godetevi l'estate, cercate di essere sereni, curiosi, di aver voglia anche solo con tutte le, così, le idee che abbiamo lanciato, di andare a conoscere anche un po', fare qualche gita fuori porta, insomma fare qualcosa, e noi torniamo, speriamo insomma, se tutto va come deve andare, ritorniamo a settembre. Buona estate a tutti, grazie mille anche a te Mangione, e buona estate. Ciao Franco, grazie mille di tutto.
2: Ciao Michele.
1: Un abbraccio.
3: Radio Alta Nuovo Giorno.

0: Fra pochi minuti Teo Mangione vi aspetta su Radio Alta in contemporanea televisiva su Bergamo TV con Colazione con Radio Alta. Dalle 7.
1: Spot.
2: Rivolgiti con fiducia all'Unione Bergamasca Consumatori. Dal 1964 a tutela dei consumatori e risparmiatori. In via Torquato Tasso 82 e su unioneconsumatoribg.it. Grazie al sostegno della Camera di Commercio di Bergamo.
3: La musica grande.

Eccomi, son tutto un fremito. Ehi. Passano alcune musiche.

0: vienimi a prendere, mi vien da piangere. Mi riconosci, le scarpe piene di baffi, la faccia piena di schiaffi, il cuore pieno di battiti e gli occhi pieni di te.
1: Caspita, che canzone che ha scritto il nostro Lorenzo Cherubini, giovanotti, bellissimo. Le tasche piene di sassi, piene di sassi. Noi siamo qui pronti per ripartire per questa giornata. Sono le 6:59, 53 secondi, forza.

0: molto verde questa valle. No, nel senso che questa mattina ho percepito che c'è poca gente in giro, c'è meno traffico già del dovuto, perché come sapete venerdì è abbastanza tranquilla la situazione, però forse questa mattina ancora meno. Sarà il ponte che è ormai vicino, quello del 2 giugno, quindi ovviamente si sta un po' più tranquilli anche a casa. Devo salutare e ringraziare sia Micaela che Franco. Io voglio bene a questi ragazzi, Micaela in particolare, perché come ha detto lei l'ho voluta a fare la radio. E devo dire che Micaela Carrara, permettetemi questa cosa, è certamente una bravissima professionista per quanto riguarda la televisione, però da quando lei fa la radio, credo che saranno 3-4 anni che fa la radio con noi, è migliorata tantissimo. La radio aiuta molto anche chi fa la televisione, anzi la consiglio, fa televisione, perché impara quantomeno a utilizzare la voce, a non come dire, usarla nel modo non corretto. Non è un megafono il microfono, e quindi la radio certamente aiuta chi fa televisione. Quindi Micaela, grazie per le belle parole, e così anche Franco, con l'augurio di poterci ritrovare anche per la nuova stagione. Detto ciò, allora, colazione con la radio alta. Oggi, solitamente il venerdì, sapete che cerco di essere leggero con anche le notizie che ci sono. Non è facile, perché tra l'altro sono un po' confuso, devo essere sincero con voi, perché leggevo la notizia, ok, forse questo accordo Iran Stati Uniti è stato trovato, forse, ma l'Iran, adesso arriva un'ultima ora, l'Iran smentisce che questo accordo ci sia con gli USA. In più c'è Trump che ha anche detto: lo devo dire io, ragazzi, mettetevi d'accordo davvero per questo accordo per tutti noi. Quindi non posso darvi questa bella notizia, avrei voluto, cioè, accordo trovato, tranquilli, niente, non è così. Allora, oggi parleremo di una strage che è accaduta il 23 maggio di un po' di anni fa. Io lo ricordo bene quel giorno, quando morì, quando ci fu questa strage di Capaci. Passarono 57 giorni da quella strage, e dopo 57 giorni un'altra strage a Palermo con la morte di Paolo Borsellino. Allora, questa mattina, per quello che vi dico, oggi sarà un appuntamento veramente molto forte, avremo qui il regista di un documentario che verrà proiettato questa sera a Stezzano, Gianni Monica, che parla di questi 57 giorni qui, insomma, furono come dire, di attesa, purtroppo, per Paolo Borsellino, perché già lui sapeva che sarebbe accaduto dalla strage di Capaci alla sua. Passarono appunto questi 57 giorni pazzeschi. Vengono raccontati attraverso delle interviste, dei documentari, dei filmati, insomma, cose veramente molto molto toccanti. Ne parleremo con Gianni Monica, che sarà con noi alle 8:20, quindi vi invito a rimanere sintonizzati con Radio Alta se voi potete, anche attraverso Bergamo TV. Poi parleremo anche del consorzio di bonifica della media pianura bergamasca. Lo faremo con Franco Gatti, il presidente, perché c'è una bella iniziativa che si chiama Educational, proprio per i ragazzi. Ne parleremo con lui alle 7:50. C'è tantissimo, ci sono i vostri messaggi, i vostri auguri al 329 11 84 864. Questo è quello che abbiamo preparato. Claudio Castelli, io sono Teo Mangione, 7:04 minuti, fate le vostre belle cosucce anche questa mattina e andiamo a leggere la prima pagina.
1: L'eco di Bergamo, prima pagina.
0: Ed è la prima pagina di oggi venerdì 29 maggio 2026, il giornale diretto da Alberto Ceresoli si apre con questo titolo: cuore, prima volta a Bergamo, due trapianti in simultanea, pochissimi precedenti in Italia, i pazienti di 40 e 59 anni stanno bene, è un intervento eccezionale, il primo di questo tipo alla Papa Giovanni con pochissimi precedenti in Italia, un doppio trapianto cardiaco in simultanea. Quel che è accaduto nei giorni scorsi trascorsi all'ospedale di Bergamo è un evento raro per tutta una serie di motivazioni che invece qui sono state superate grazie ad una organizzazione rodata e una congiuntura favorevole. La disponibilità in concomitanza di due organi compatibili, la presenza di due sale operatorie, la mobilitazione di più equip, un know-how consolidato capace di esplorare l'ennesima frontiera, stavolta logistica ancor più che clinica. I pazienti, due uomini di 40 anni e 59, stanno bene, proseguiranno il percorso di monitoraggio e riabilitazione prima delle dimissioni. Quindi complimenti all'equipe del Papa Giovanni che è stata coinvolta in questo duplice trapianto. Andiamo invece a centro pagina: laghi e fiumi, regole e divieti per i tuffi, controlli potenziati, guardie giurate, multe salate, ordinanze con divieti rafforzate. I comuni che sorgono lungo l'Adda si preparano alla stagione estiva che troppo spesso porta numerose persone a riversarsi sulle sponde ignorando i divieti e tuffarsi in acqua con tutti i rischi del caso. Uno dei luoghi solitamente più battuti, la zona ai piedi della passerella a Fara, a presidiare questa zona di fiume, salita spesso in passato agli onori della cronaca per alcuni morti annegati, c'è un presidio fisso dei sommozzatori e volontari di Treviglio che dal 1 giugno raddoppierà. Un altro infatti sarà installato a Cassano, stop anche ad accampamenti, consumo di alcolici e utilizzo di bottiglie in vetro. Si goda delle bellezze della natura, ma le ordinanze vanno rispettate, sottolinea il sindaco. A Sanelli, a Capriate, raddoppiate le sanzioni, a Medolago accessi regolati, restano invece gravissime le condizioni purtroppo del 14enne soccorso dopo un tuffo in una pozza del torrente Bragazzo di Luzzana. Di spalla, tra centro e città alta, viale soffocato dai bus turistici, presto i divieti, via Paleocapa contro il degrado, palazzina blindata con una cancellata. Basso Sebino, 20 tonnellate di pesce sequestrate, sanzionati grossisti e un ristorante. L'anniversario, sentinelle del meteo, 20 anni e 500 stazioni. Caso Icaros, oggi sciopero, primi arretrati ma non a tutti. E poi di taglio basso, montagna e ricerca, legame speciale tra Bergamo e il Caracorum. Boccaleone, nasce la passerella di via Rovelli, RFI pronta a fine giugno. Atalanta, Sarri un vincente oltre che giochista è una sicurezza. E poi due fotonotizie, una che riguarda il vescovo Beschi, il vescovo dialogo dice unica via, e poi prosa da star al Donizetti. Sotto la testata l'onorificenza, Bruna Gritti Cirea, cavaliere del lavoro, da 60 anni colonna nella ristorazione di Vittorio, l'incontro con il marito al bar Orobica, gli inizi sul viale in centro città. E poi la presidente di Confindustria, recuperati Ormuz, a rischio la nostra tenuta, l'ultimo bilancio da presidente degli industriali bergamaschi, recuperati non nasconde i timori per le tensioni in Medio Oriente. Questa è la prima pagina del nostro giornale dell'Eco di Bergamo, oggi venerdì 29 maggio 2026, San Paolo VI. Sono le 7:08 minuti, andiamo subito a vedere la situazione meteo, lo facciamo con il nostro Manuel Mazzoleni che è in linea con noi. Buongiorno Manuel, eccoci.
2: Buongiorno a tutti voi, buongiorno.
0: Benvenuto, ben trovato, caro Manuel. Allora, un meteo direi variegato, quello che ci, quello che ci aspetta. Allora, dai, raccontaci tutto, dici.
2: Allora, oggi giornata così, quindi stamattina c'è ancora un po' di nuvolette, qualche fenomeno che sta ancora transitando sulla Lombardia, sta lambendo la Bergamasca, soprattutto la parte meridionale, ma poi in giornata chiarisce, magari poi nel pomeriggio il rischio ancora di qualche isolato temporale sulle nostre montagne potrebbe ancora formarsi, quindi diciamo che oggi va abbastanza così. Domani invece la giornata migliore di questo lungo ponte, perché sarà sole prevalente un po' su tutto il nord Italia, quindi anche da noi, magari solo qualche annuvolamento che si formerà nel pomeriggio, temperature che rimangono ancora estive. Poi andiamo avanti domenica con il sole, ma con il rischio nel pomeriggio di qualche temporalino che potrebbe ancora formarsi sulle nostre orobie e magari sconfinare localmente sulle alte pianure. Quindi iniziamo col sole, ma potremmo finire ancora con qualche tuono e qualche goccia. Lunedì giornata simile, quindi per lo più soleggiata, ma sempre con questa instabilità pomeridiana, perché si sta avvicinando poi la vera perturbazione che darà il cambio di circolazione, il cambio drastico a partire dalla festa del 2 giugno, dove invece arriveranno rovesci temporali più organizzati che coinvolgeranno gran parte del nord Italia, e qui un deciso calo delle temperature, quindi l'APA e questa ondata di caldo eccezionale per il periodo dovrebbe concludersi con il 2 di giugno, ecco.
0: Però ecco, questo accadrà il 2, che è l'ultima giornata di questo ponte, quindi al rientro. Diciamo dal ponte. Tutto sommato ci va bene, secondo me, con temperature
2: tutto sommato
0: accettabili.
2: Già stamattina si respira di più rispetto ai giorni scorsi. Tra oggi e lunedì viaggeremo intorno ai 30-31 di massima, quindi leggermente inferiore, per attenderci poi da martedì un calo sotto i 30 gradi, quindi torneremo più in linea con le medie del periodo.
0: Certo, che è strano, perché abbiamo avuto questa botta di caldo, no? A fine maggio, a giugno, che il mese dovrebbe iniziare l'estate, no? Il primo di giugno, avremmo voluto che fosse più tranquilla la situazione, non è così però.
2: Che maggio è stato particolare, perché nel giro di una settimana siamo passati da quasi inverno, prima di questa ondata le minime erano intorno ai 4-5 gradi, se ce lo ricordiamo, poi di colpo siamo scoppiate l'estate e adesso ritorniamo leggermente nei ranghi.
0: Siamo un po' frastornati, devo dire, siamo un po' frastornati. Allora, senti, vediamo se ho capito bene il compitino. Oggi è giornata iniziata, diciamo, anche con qualche pioggerella qua e là, quindi in giornata, ma potrebbe tornare un pochino di sole con una nuvoletta, e poi anche in serata qualche goccia ancora in montagna. Questo per oggi. Per quanto riguarda invece domani sabato, forse è la giornata migliore, giusto? Quella di sabato. Poi invece domenica, attenzione, perché qualche pioggerellina in particolare in serata potrebbe arrivare.
2: Tardo pomeriggio. Che si formano col calore nel pomeriggio.
0: Esatto. Attenzione, perché fra lunedì e martedì, quindi la giornata, qualche temporale si potrà sentire. Insomma, questa è la situazione, quindi abbastanza dinamica, come direbbe il nostro caro Lino Pozzi. Senti, metto una signora Maria con l'ombrellino leggero, ma l'ombrellino che se lo porta. Cosa dici?
2: Ci vuole, ok.
0: Anche se le temperature non sono bassissime. Poi vogliamo essere positivi, magari al mare una bella corsettina si può fare,
2: volentieri, e poi
0: il picnic. Io sabato, fossi in voi, il picnic lo farei,
2: alla grande, via.
0: Sabato un po', domenica poi via a casa, perché potrebbe arrivare il temporale. Questa è la situazione. Senti, qua mi arrivano anche le domande da parte dei nostri ascoltatori, te la faccio subito, perché mi sembra anche abbastanza interessante. Dice, vorrei chiedere ai metromen la presenza di molte serre per la produzione di verdure che creano molto calore dal suolo, salgono verso l'alto, possono in qualche modo influenzare le correnti temporalesche, le serre?
2: Allora, le grandi città, quindi le strutture, si possono influenzare, quindi creano quelle che noi chiamiamo le cosiddette isole di calore, quindi tendono all'arrivo di una perturbazione a intensificare il temporale, perché crea moti ascendenti più violenti, contrasti maggiori, e quindi può si intensificare il passaggio di una cella temporalesca. Quindi quando passa su una città o su un'isola di calore c'è il rischio che possa intensificare.
0: Vedete, sono i microclima, no? Sono piccoli clima che si creano in determinati luoghi. Manuel, grazie, promosso anche lei. Buon fine settimana, ci sentiamo venerdì prossimo, perché mercoledì ci sarà Lino, e quindi venerdì prossimo.
2: Andiamo al prossimo weekend.
0: Ormai siamo a giugno inoltrato. Manuel, un abbraccio, bravo, complimenti. Ciao.
2: Buon ponte a tutti.
0: Grazie, buona fine settimana al nostro Manuel Mazzoleni da Trevi Meteo. E adesso c'è una bellissima canzone che voglio farvi sentire. Tra l'altro, scoprirete che lei, la cantante di questo brano, è Sheryl Crow dal vivo, motivo di Eric Clapton, dal titolo Lay Down Sally.

0: nomi di questi, magari farò anche la figuraccia, ma non li conosco, non so chi siano, lo chiedo anche a voi. Zoe Saldana, chi è Zoe Saldana? Lo sai tu, Claudio, tu segui sempre le serie televisive di tutto il mondo, io non so chi sia. Matthew, che ha un bellissimo nome, si chiama Matthew, che è come me, Matteo, Mac Knohey, mi hanno detto la pronuncia è Mac Knohey, ma chi è? Cioè, fatemelo sapere, perché veramente rischio di fare la figura di quello che non sa le cose, ma io non li conosco. Vabbè, andiamo. Vincenzo, eccoci.
1: Buongiorno, ciao. Buongiorno. Non sai chi è Matthew McConaughey? Mannaggia, te lo dico io, è un attore che ha vinto anche un Oscar.
0: Caspita, io mi voglio scusare.
1: Per un film bellissimo.
0: Ma sei andato a cercare adesso? Sei andato a cercare? Hai googlato?
1: No, lo conosco perché è un attore che
0: è famoso, garantisci famoso. questa
1: no,
0: cosa.
1: Garantisco, beh, conoscerai.
0: Vedi, ma perché non seguo i film, quindi non so, cioè io ricordo quelli del passato, quelli nuovi, mi annoiano un po' i film di adesso, non lo so, non mi entusiasmano, va bene.
1: Ma lui ha fatto dei gran film in giro anche credo da ormai 20 anni,
0: è una vita che io mi sono fermato adesso. Paul Newman io conosco. No, scherzo. Chiedetemi tutto sulla musica, ma non sui film. Adesso arriveranno tutti quelli. No, ma tu non conosci questa. E Zoe Saldana, scusami, Zoe Saldana chi è?
1: No, questa proprio non la conosco.
0: T'ho beccato, Zoe Saldana. Vediamo poi se trovo altri nomi, poi li dico. Che io sinceramente questi, vabbè, a parte quello che io mi fido poi di Vincenzo. Vincenzo, dai, dimmi del traffico. Dove sei adesso?
1: Io sono ancora un po' indietro, sono ancora in zona Isola e Madone, Chignolo, tutto tranquillo, un venerdì da manuale, ci sono 24 gradi, si sta un po' meglio, traffico leggero proprio, anche in paese vedevo c'era poca gente.
0: Sì, oggi è venerdì.
1: Partito anche per il ponte magari.
0: Ok, vabbè, qua mi stanno già scrivendo Zoe Saldana, Matteo, Zoe Saldana, vedi che... Vincenzo, un abbraccio.
1: Ciao,
0: Vincenzo. Andiamo. Miri, aiutami.
2: No, eccoci.
0: Chi è dai, dimmi chi è Zoe Saldana.
2: Mi dispiace, ma ecco, sono come te, sono un po' più sul pezzo a livello di musica, ma riguardo il cinema piuttosto, la televisione non la guardo mai.
0: Io sono rimasto. L'ultima serie che ho visto, l'ultima che mi piace, la riguarderei, è The 100, non so se tu hai seguito The 100, The 100, mi è piaciuto, basta, ma non conosco altro.
2: Io sono rimasta alla Casa di Papel, la Casa di Carta, nel periodo del Covid, dove
0: ci stanno tirando i pomodori, le verdure, tutte queste. Ragazzi, però io sono sincero, ho letto quei nomi, io non li conosco, non mi dicono molto, ecco, non...
2: Sicuramente saranno dei figaccioni allucinanti.
0: Probabile. Poi è vero, sul territorio magari per chi vive lì sarà un po' difficile perché hanno chiuso tutto, non ci si può avvicinare, questi qua, dice, ma chi sono questi? Sai, mi dicessero guarda, c'è Freddie Mercury, c'è Mick Jagger, c'è Michael Jackson, c'è Madonna, ci sono questi personaggi, allora uno può avere un minimo interesse, ma di Zoe Saldana, sinceramente. Aspetta, figurati, lo sapevo, qua mi stanno, è bellissimo. Ma io non lo metto in dubbio, bellissima.
2: Figurati.
0: Ma che cosa fa? Chi è?
2: Helpemi, aiutatemi.
0: Aspetta, perché quel Matthew McConaughey, Interstellar, vedi tutte queste cose. Anche i computer qua si stanno spegnendo. Allora, Miri.
2: Interstellar mi sovviene la colonna sonora, quella mi piace.
0: Ecco, ok. Dimmi del traffico.
2: Non do niente da segnalarti perché stamattina veramente il traffico liberissimo.
0: Ok,
2: regolare.
0: Miri, rimanete con me invece perché fra poco parleremo di un personaggio serio, quando noi lo nominiamo dobbiamo metterci in piedi sull'attenti perché stiamo parlando di Paolo Borsellino che dopo 57 giorni morì dopo la strage di Capaci di Falcone, di Giovanni Falcone, quindi ne parleremo fra poco.

0: con un regista che è Gianni Monica, sarà con noi per parlare di questi 57 giorni fra poco qui a colazione. Ciao Miri, grazie. State con noi, torniamo fra poco.
1: Spot, spot.
2: Il tepore di un caldo che ti entra dentro.
1: La sicurezza di un impianto certificato e garantito.
2: Questo è Facchi Camini e Stufe.
1: La più grande esposizione di stufe, termostufe, camini e barbecue. Pulizia, risanamento, assistenza e video ispezione di canne fumarie e stufe. Rilascio certificazioni canne fumarie e libretto impianto.
2: Facchi Camini e Stufe è sicurezza e professionalità certificata.
1: In via Balduzzi 11 a Clusone. 0346 22 116. www.facchicamini.it.
3: Un'invasione di colori dà voce al saper fare degli imprenditori bergamaschi che ogni giorno compiono l'impresa. In Confartigianato Imprese Bergamo lo sappiamo, per questo troviamo le migliori soluzioni per la tua attività, perché i nostri esperti sono pronti ad affiancarti e a consigliarti. Noi di Confartigianato vogliamo esserti di supporto in modo concreto. Artigiano, il tuo tempo è prezioso, tu fai l'impresa. Al resto ci pensiamo noi.
4: Lo sapete che la salute si conquista anche con un buon sonno, con un buon riposo? Alla Mondoflex trovate i 10 materassi che hanno cambiato la vita ai nostri clienti. Venite a provarli, riceverete in regalo la nostra carta oro e solo per voi lo sconto raddoppia. Mondoflex fa la differenza.
5: Mondoflex reti e materassi. Mondoflex conviene sempre. A Triviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Castelmella e Desenzano sul Garda. E ora Mondoflex lo trovi anche a Cassano d'Adda.
6: Dichiarazione dei redditi. Scegli di dare il tuo 5 per 1000 all'Associazione Oncologica Bergamasca, al fianco dei malati oncologici in cura all'Ospedale Papa Giovanni di Bergamo, alla Casa di Cura San Francesco e all'Ospedale Civile di San Giovanni Bianco. Nei modelli per la dichiarazione dei redditi, indica il codice fiscale di AOB 95 10 73 60 166. Per saperne di più, visita il nostro sito AOB, eccellenza del volontariato bergamasco.
7: Unione Bergamasca Consumatori. Dal 1964 a tutela dei consumatori e risparmiatori. Sono moltissimi i cittadini che ogni mese vengono assistiti dalla nostra associazione per districarsi nei contratti delle utenze di telefonia ed energia, per avere giustizia di fronte a un torto, per tutelare il risparmio, il diritto alla salute e al lavoro, senza fini di lucro e apartitici, grazie al sostegno della Camera di Commercio di Bergamo. Incontraci in via Torquato Tasso 82 e scopri su Unione Consumatori BG le nostre prossime iniziative. Unione Bergamasca Consumatori. Come possiamo aiutarti oggi?
8: Possiedi la partita IVA? Benissimo, puoi fare il pieno di convenienza da Cartolombarda. Compri di più e spendi meno. Dai prodotti per l'ufficio alla cartoleria, dal confezionamento alla regalistica, Cartolombarda aiuta partner e professionisti con 3.000 metri quadri di grandi affari. Cartolombarda, lo store all'ingrosso di Bergamo, in via Grumello 32 e su cartolombardabergamo.it. Aperto da lunedì al venerdì con orario continuato. Riservato ai possessori di partita IVA. Cartolombarda, compri di più e spendi meno.
9: Radio Alta.

0: Radio Alta.
1: Ve lo dicevo questa mattina, una ospitata importante, quella di oggi, perché stasera, per chi ci sta seguendo nella nostra diretta, quindi oggi venerdì 29 maggio alle 21, ci trasferiamo a Stezzano presso il Cascinetto, la sala multimediale in via Mascagni 13. A Stezzano ci sarà la proiezione di questo documentario che sta facendo il giro d'Italia con grande seguito, con grande successo. Si intitola Solo 57 giorni, gli ultimi giorni di Paolo Borsellino. C'è questa proiezione di questo documentario e noi abbiamo il piacere di avere il regista di questo documentario, che è Gianni Molica. Buongiorno Gianni.
2: Buongiorno, buongiorno, ben ritrovato.
1: Grazie,
2: Teo.
1: Grazie.
2: È un po' che non ci
1: grazie.
2: Vediamo, grazie per l'ospitalità. Esattamente, solo 57
1: giorni. Ecco, io lo spiegavo questa mattina, praticamente sì. Il gap, questo, cioè fra la strage di Capaci,
2: esatto,
1: di Giovanni Falcone, quindi il 23 maggio dell'89?
2: 92.
1: Del 92, esatto. Ecco, questo il, e poi i 57 giorni che passarono poi alla strage di Via D'Amelio,
2: esatto,
1: di Paolo Borsellino. Tu hai realizzato questo film, tra l'altro per chi è davanti al video avrà modo di poter seguire anche una parte del film. Dura circa 50 minuti,
2: esatto,
1: questo documentario. Io ho avuto modo di vederlo in questi giorni, ti devo fare i complimenti per come lo hai realizzato, con grande rispetto. Ci sono queste interviste fatte ai familiari, insomma, di Paolo Borsellino. Però la prima domanda che voglio porti è questa, cioè tu che hai messo piede in Sicilia, sei stato in quei luoghi, magari non conoscendoli, che sensazione hai respirato? Cioè cosa succede in Sicilia? Tant'è che stiamo parlando di un periodo in particolare a Palermo molto molto difficile in queste settimane.
2: Beh, io gioco in casa, visto e considerato che sono bergamasco, ma papà e mamma sono siciliani, quindi ho sempre respirato questa doppia aria, diciamo. E devo dire che essere in Via D'Amelio e avere la possibilità di incontrare Salvatore Borsellino, che io ormai conosco da diversi anni, anzi sabato eravamo proprio a casa sua, lui vive al nord, contrariamente diciamo dal resto della famiglia, e devo dire che è stata una sensazione particolare poi incontrare i familiari delle vittime, perché tieni conto che questo lavoro è durato circa un anno e mezzo. E io a Palermo ci sono andato in due momenti differenti. Ci sono andato quando abbiamo registrato proprio in Via D'Amelio a luglio, e poi ci sono tornato a fine marzo dello scorso anno, perché il documentario è terminato ad agosto. E sì, però adesso sta girando tutta l'Italia, però ecco, adesso stiamo vedendo delle immagini.
1: Questo è il trailer.
2: Esatto.
1: Cioè il trailer, quindi all'arrivo a Punta Raisi.
2: Esatto. Queste immagini invece le abbiamo registrate quando ho avuto il piacere e l'onore di incontrare Luciano Traina, fratello di Traina. Ti ricordo che Luciano Traina va in giro per l'Italia, ma è stato uno di quelli che ha acciuffato Brusca, quindi uno diciamo famoso purtroppo nell'ambiente. Dicevi 50 minuti, sì, è stato. Ci sono delle interviste particolari e devo dire in alcuni casi anche inedite.
1: Questo è il trailer. Riusciamo a spiegarlo per chi ci sta seguendo dalla TV, comunque anche dalla radio. Qua è l'arrivo all'aeroporto.
2: Esatto.
1: Senza vedere la Sicilia non si può capire l'Italia. La Sicilia è la chiave di tutto.
2: Esatto, questa è una frase di Goethe. Devo dire che abbiamo cercato di dare un ritmo. Queste sono le immagini invece che riguardano Falcone. Abbiamo toccato Falcone perché, come dice Salvatore Borsellino, il fratello di Paolo.
1: Sì, è il vero fratello.
2: Il vero fratello è Giovanni, perché hanno vissuto insieme alla calza, sono diventati magistrati quasi insieme, praticamente avevano un anno di differenza, sono morti a 50 giorni di differenza, quindi questo documentario di distanza, questo documentario è un po', io sono cresciuto con la figura, dopo aver visto Fratello Sole e Sorella Luna di Zeffirelli, quindi con la figura di San Francesco, e subito dopo io metto nella mia vita Falcone e Borsellino, li metto alla pari, e devo dire mi emoziono sempre quando parlo di loro. La loro è stata un'amicizia, ma è stata una vita in trincea, Sì. E oggi questo lo rivedo in alcuni magistrati che dicono noi siamo scortati, ma non vorremmo essere scortati, e facciamo fatica anche a mangiare una pizza con i familiari.
1: Sto immaginando Gratteri,
2: bravissimo.
1: Che vive questa condizione.
2: Esatto, io ho avuto l'onore di conoscere Di Matteo, un altro magistrato che vive sotto scorta. Ci sono tra l'altro delle immagini, perché noi abbiamo registrato circa 20 ore, dovremmo fare una serie, e in una c'è proprio, ma non è inserita all'interno del documentario, Di Matteo che va via con 4-5 auto di scorta. Ecco, immaginate questi magistrati che vivono lontani dalla realtà, spesso attaccati, perché questo è il problema, spesso attaccati, perché purtroppo si è fatto un brutto lavoro nei confronti della magistratura. Il magistrato oggi è visto non
1: sporcata.
2: Più come un reo. Esatto, esatto.
1: Però insomma il referendum ci ha fatto capire che
2: assolutamente, gli italiani hanno
1: capito molto molto di più. Senti, volevo tornare invece a questo documentario che stasera fino ad esaurimento posti,
2: l'ingresso è libero.
1: Quindi vi invitiamo, cioè riempitelo, perché così significa che faranno magari altre serate. Ricordo in via Mascagni 13 a Stezzano, alla sala multimediale, ci sarà questa proiezione alle 21 di solo 57 giorni. Tu hai scelto però una parte, un taglio narrativo.
2: Cioè, assolutamente. Ma lo sai perché? Allora, io non mi interessava fare un documentario col taglio giornalistico, non era questo il senso.
1: Tu hai raccontato i fatti.
2: Io volevo far conoscere soprattutto ai ragazzi, alle nuove generazioni, queste due figure, partendo da Giovanni e arrivando a Paolo, e tutti gli uomini della scorta, attraverso chiaramente le testimonianze dei familiari, che sono particolarmente toccanti. Difatti questo documentario sta facendo il giro delle scuole, è stato presentato anche a Modena al Festival della Legalità, e devo dire che ha avuto un bellissimo riscontro, soprattutto tra i giovani, e soprattutto tra quei giovani che questa figura non la conoscono, perché si sa poco purtroppo. Quindi volevo dare dignità a questi due uomini che hanno fatto tanto per noi, è giusto ricordarlo. E dal punto di vista giornalistico c'è poco o niente, ma è dal punto di vista umano. E quindi quindi devo dire che probabilmente ci siamo riusciti.
1: Allora, questi 57 giorni Paolo Borsellino li ha vissuti con la consapevolezza che erano i suoi ultimi.
2: Assolutamente.
1: Giorni. Ecco, questo lo hai percepito dalle testimonianze appunto dei familiari, tant'è che Paolo Borsellino era quasi irriconoscibile.
2: Assolutamente.
1: Dopo la morte di Falcone.
2: Lo dice sia Salvatore Borsellino nel documentario, ma anche Roberta Gatani, che tra l'altro a Bergamo c'è stata diverse volte, che è la nipote. Uh-huh. E l'ha detto, lui si è isolato da tutti, tra l'altro lui scappava anche dagli uomini della scorta, sapeva di essere ammazzato, ma non voleva che con la sua morte,
1: esattamente,
2: erano tutti ragazzi giovani, alcuni erano volontari, e questo bisogna ricordarlo. E lui sapeva di essere spiato, ma non spiato dalla mafia, spiato dai servizi segreti italiani, perché il nostro non è un paese normale. E quindi questo è quello che ne esce in questo documentario. Ma chi conosce la vita di Paolo Borsellino sa che sapeva di essere spiato dai servizi segreti, si sa che questa famosa agenda rossa non è mai stata scoperta, evidentemente qualcuno l'ha letta, l'ha chiusa e ha detto deve sparire.
1: Senti Gianni Molica, era facile cadere nella retorica,
2: sì,
1: raccontando una cosa di questo tipo. Quando hai pensato di fare questo documentario, e soprattutto per non cadere nella trappola della retorica, come hai cercato di difenderti da questo?
2: Allora, quando ho scoperto che dei ragazzi intorno ai 20 anni non conoscevano la figura né di Giovanni né di Paolo, gli ho detto ecco, perfetto, ho la possibilità di conoscere gente come Salvatore Borsellino, ma ne ho conosciuti veramente tanti in questi ultimi 4 anni, e lì è iniziata questa, chiamiamola, missione.
1: Sì.
2: E devo dire che forse l'obiettivo è stato
1: raggiunto,
2: centrato.
1: Esatto. Anche perché, lo diceva prima Gianni, voi state girando le scuole.
2: Assolutamente.
1: I ragazzi guardano questo documentario, conoscono la figura di Paolo Borsellino e ovviamente di Giovanni Falcone. Se avete voi la bontà, care ascoltatrici e cari ascoltatori, di rimanere con noi, non vedremo tutto il film.
2: Certo.
1: 50 minuti.
2: Quello lo vediamo stasera.
1: Esatto. Una prima parte, sì, qualche minuto, tanto per farvi entrare veramente in questa atmosfera che Gianni, insieme ai suoi collaboratori, è riuscito a creare proprio di attesa, anzi tu man mano segui il documentario vuoi sempre sapere di più, vuoi continuamente conoscere questa figura.
2: È bello questo, a me mi piace.
1: Questo è quello che almeno è la percezione che Grazie. Ho avuto io seguendo e guardando il documentario. Quindi un pezzettino, ma rimanete con noi qua a colazione con Radio Alta, solo 57 giorni.
0: Spot. Sei titolare di una piccola media impresa? Confartigianato Imprese Bergamo ti offre servizi e assistenza su misura per la tua azienda.
3: Associati a Confartigianato e scopri tutti i vantaggi a cui puoi accedere, come ad esempio la polizza assicurativa gratuita che ti rimborsa con una diaria giornaliera, il ricovero per infortunio e i giorni di ingessatura.
0: Scopri tutti i nostri servizi e convenzioni sul sito confartigianatobergamo.it, sulla pagina Facebook o nei nostri uffici. Ti aspettiamo!
4: Da Tanghetti, affari perfetti.
5: Da Tanghetti Salotti vi aspetta il fuori tutto. Offerte imperdibili su centinaia di prodotti esposti e a magazzino. Disponibili subito, in pronta consegna. E non solo. Con l'acquisto del vostro nuovo divano, poltrona, letto, rete o materasso, avrete anche diritto allo speciale bonus rottamazione. Tanghetti Salotti vi aspetta nella sede storica di Cazzago San Martino, nel nuovo punto vendita di Osio Sopra e nei negozi di Bergamo Centro e di Concesio, Brescia.
4: Da Tanghetti, affari perfetti.
6: Loreto Carni, passione, dedizione e maestria nella nostra arte. Ogni giorno selezioniamo il meglio per offrirti una varietà unica di carni fresche, salumi pregiati e gastronomia pronta. Tutto preparato con massima cura. Riscopri un mondo di sapori autentici. Ogni prodotto è un tributo alla passione per la buona tavola. Loreto Carni, il punto vendita più ricercato di Bergamo, in via Broseta 115 e su loretocarni.it.
7: Possiedi la partita IVA? Benissimo, puoi fare il pieno di convenienza da Cartolombarda. Compri di più e spendi meno. Dai prodotti per l'ufficio alla cartoleria, dal confezionamento alla regalistica, Cartolombarda aiuta partner e professionisti con 3.000 metri quadri di grandi affari. Cartolombarda, lo store all'ingrosso di Bergamo, in via Grumello 32 e su cartolombardabergamo.it. Aperto da lunedì al venerdì con orario continuato. Riservato ai possessori di partita IVA. Cartolombarda, compri di più e spendi meno.
8: Unione Bergamasca Consumatori. Dal 1964 a tutela dei consumatori e risparmiatori. Sono moltissimi i cittadini che ogni mese vengono assistiti dalla nostra associazione. Per districarsi nei contratti delle utenze di telefonia ed energia. Per avere giustizia di fronte a un torto. Per tutelare il risparmio, il diritto alla salute e al lavoro. Senza fini di lucro e apartitici. Grazie al sostegno della Camera di Commercio di Bergamo. Incontraci in via Torquato Tasso 82 e scopri su Unione Consumatori BG le nostre prossime iniziative. Unione Bergamasca Consumatori. Come possiamo aiutarti oggi?
9: Radio Alta.

0: Io lo sapevo che sarebbe stato toccante questo appuntamento oggi, vedo dei messaggi, onore a questi uomini, a questi eroi. Magari faremo anche tardi questa mattina, ma è necessario poter comprendere bene quello che è il documentario che Gianni Molica ha realizzato con i suoi collaboratori, solo 57 giorni questo film. Gianni, se sei d'accordo, sì. Io farei sentire una prima parte di questo documentario narrativo, e quindi con Salvatore Borsellino, che è il fratello, quindi una parte, e poi una parte finale del film, del documentario, così riuscite a percepire effettivamente quello che ha realizzato Gianni Molica con solo 57 giorni.
1: Io ho detto sempre che il vero fratello di Paolo non si chiamava Salvatore, ma si chiamava Giovanni, perché essere fratelli vuol dire avere combattuto le stesse battaglie, avere portato avanti gli stessi sogni, le stesse lotte. E se quindi c'è veramente un fratello di Paolo, non si chiama Salvatore, quel Salvatore che ha aspettato che gli ammazzassero il fratello per fare anche la sua parte, è quello che sta cercando di fare, obbedendo a quello che nostra madre disse dopo la morte di Paolo, disse ai figli che le restavano, disse: voi adesso dovete andare dappertutto, dovunque vi chiamano, per non fare morire il sogno di Paolo. Dopo la morte di Giovanni Falcone, e Paolo aveva cambiato aspetto, aveva cambiato gli occhi, sembrava che non fosse più la stessa persona. Paolo cominciò a morire quando Giovanni Falcone morì tra le sue braccia all'ospedale di Palermo, lo dice anche Manfredi, che ha visto morire suo padre quando vegliavano alla bara di Giovanni Falcone al Palazzo di Giustizia di Palermo.
0: Sono testimonianze che
2: mi emoziono sempre, sono
0: ci lasciano senza fiato veramente, per il ricordo del fratello, ma anche di noi italiani, perché noi ricordiamo, io ho ben presente quello che accade quel 23 maggio, quando la TV di Stato non si fermò, non so se ricordate, era in onda tra l'altro un mio amico che purtroppo è scomparso, che è Fabrizio Frizzi,
2: certo.
0: Lui me lo raccontò, tra l'altro, quando ci siamo visti, ebbe l'idea di bloccare quel programma, credo forse scommettiamo qualcosa.
2: Scommettiamo che con Milly Carlucci. E regia di Michele Guardini.
0: Percepì la gravità di quel momento, però insomma diciamo
2: sì,
0: che...
2: Sì, loro non volevano andare in onda.
0: I funzionari invece...
2: Però purtroppo Fabrizio decisero. Frizzi per questo invece pagò.
0: Ecco, quel ricordo, quindi noi italiani di una certa età lo ricordiamo. Quello che mi fa male sapere che i giovani non conoscano la figura di Borsellino, di Falcone, di questi magistrati che hanno servito, di questi servitori, certo, dello Stato che hanno perso la vita.
2: Ma anche perché nelle scuole, lo dice sempre Salvatore Borsellino, si arriva alla Seconda Guerra Mondiale, si arriva alla Guerra Fredda, non si raccontano gli ultimi 30, 35, 40 anni. Eppure avremo bisogno di questo, perché questo paese purtroppo non ha una grande memoria, e se ci dimentichiamo di Falcone, di Borsellino, di Chinnici, ma anche di tanti altri,
0: ricordiamoci
2: persone,
0: di quelli che ci sono,
2: esatto,
0: che bisogna,
2: esatto,
0: difendere,
2: bravo,
0: che
2: bravo, bisogna difendere. Bravo, bravo, e non attaccare un giorno sì e l'altro pure, perché purtroppo in questo paese succede questo.
0: Allora, parte finale di questo documentario, è chiaro, lo dicevo prima, il film dovete vederlo stasera a Stezzano tutto intero, però c'è una parte finale che tu mi dicevi è molto significativa, importante.
2: È il famoso appello, noi ogni anno facciamo l'appello delle vittime di Via D'Amelio, e devo dire che è particolarmente toccante. C'è un minuto di silenzio, e io ho voluto nelle mie, io sarò a Palermo tra qualche mese in quei giorni, e devo dire che è particolarmente toccante. Anzi, faccio un invito, se siete da quelle parti venite in Via D'Amelio, perché è importante,
0: ci sarà,
2: è davvero
0: il,
2: importante, è toccante ed emozionante
0: il ricordo di Paolo Borsellino. Vediamo, sentiamo,
2: assolutamente,
0: da 57 giorni, solo 57 giorni di Gianni Molica.
3: Avete presente un elefante in una stanza? È possibile non vedere un elefante in una stanza? In Italia sì.
4: Noi abbiamo la fortuna di poter ascoltare oggi la testimonianza di tanti ragazzi che hanno fatto la scorta, oggi uomini che hanno fatto la scorta allora Paolo Borsellino, e raccontano di un uomo buono, un uomo generoso, un uomo gentile, un uomo che aveva sempre una parola di affetto per loro, Decidere di fare la scorta a un magistrato come Paolo Borsellino dopo Capaci è un grande gesto di coraggio, perché significa condividere la sorte di un uomo che è condannato a morte. La maggior parte degli uomini che facevano la scorta in quel periodo a Paolo erano volontari, avevano preso questa scelta, quindi io pretendo che questi uomini abbiano nome e cognome quando vengono ricordati, non erano semplicemente la scorta, probabilmente sono le uniche persone che mio zio ha avuto veramente accanto e che ha sentito, che credevano in quello che faceva. Se avessi la possibilità di parlare con mio zio, per prima cosa gli chiederei scusa di non essergli stata accanto, soprattutto negli ultimi 57 giorni di vita, di non avere capito a cosa stavo andando incontro. E gli direi che ci sto provando in tutti i modi a farmi perdonare.
1: Gli chiederai scusa per non essere riuscita a ottenere ancora quella che combatto, per cui combatto da 32 anni. Giustizia e verità per la strage che si è svolta in questo luogo, e gli chiederai perdono per aver atteso che lo ammazzassero per fare la mia parte.

0: Ecco, queste sono le testimonianze toccanti della nipote
1: di Roberta Gatani, sì,
0: Gatani e di
1: Salvatore Borsellino.
0: Salvatore Borsellino, esatto. Questa è una parte finale di questo momento e, come dicevi tu, anche di questo silenzio, no? Silenzio, questo vociare di chi era lì presente, ma soprattutto il silenzio nel ricordo di Paolo Borsellino.
1: E il resto lo facciamo vedere stasera.
0: E credo che sia assolutamente importante. Tra l'altro devo ringraziare te, insomma, i tuoi collaboratori, perché ho ricevuto le immagini, le foto, un po' del dietro le quinte di questo sì. Docufilm, anche perché immagino che oltre all'emotività c'è stata una preparazione tecnica non indifferente.
1: Sì, è stato. Ma in realtà poi tra l'altro tu hai ricordato prima Fabrizio Frizzi, io volevo inserire queste immagini, sai, lei c'è da richiedere alla RAI tutto quanto, era una trafila troppo lunga, io dovevo registrare e quindi abbiamo modificato più volte la parte iniziale. Queste sono delle bellissime immagini della zona di Bagheria. Qui siamo nel quartiere La Calza, dove sono cresciuti Falcone e Borsellino, ma dove dall'altra parte sono cresciuti anche dei boss mafiosi. Infatti una cosa molto importante che viene ricordata è la casa di Paolo, che è l'ex farmacia della famiglia Borsellino, dove noi con il nostro documentario cerchiamo di farla conoscere, e in alcuni casi riusciamo anche ad avere qualche contributo da chi ci ospita, e questo ci fa particolarmente piacere. Si aiutano i bambini e le famiglie affinché non diventino
0: malati. Allora, io ho un appello da fare, voglio invitare anche coloro i quali organizzano incontri nei vari paesi o nelle scuole. Ecco, invitate Gianni Molica, fate vedere queste immagini, raccontate ai vostri ragazzi questa storia che fa parte della nostra storia, purtroppo recente, che stiamo vivendo, non facile, soprattutto anche per chi ha origine siciliana, perché la Sicilia è bellissima, molte volte è quasi come dire un ossimoro, è talmente bella nella sua natura, è talmente
1: bella e disgraziata,
0: cattiva, ecco, sotto punto di vista.
1: Abbiamo qualche secondo a disposizione ancora?
0: Un minuto.
1: Ho una sorpresa per te. Allora, è in diretta, questa è un'agenda rossa voluta da Salvatore Borsellino. Questo è un libro che dovremmo avere nelle scuole, e c'è alla prima pagina, se tu apri, c'è una dedica per te.
0: Grazie mille Gianni, a Teo Mangione, dal fratello di Paolo.
1: È Salvatore Borsellino.
0: No, dai.
1: Abbiamo pensato a te, sabato l'abbiamo incontrato, e quella è
0: un onore.
1: È la dedica di Salvatore Borsellino per te.
0: Mi emoziono.
1: Grazie per l'ospitalità. Vi aspettiamo questa sera.
0: Adesso torno in me. Solo 57 giorni, gli ultimi giorni di Paolo Borsellino, che sarà in proiezione oggi per chi ci segue nella diretta 29 maggio alle ore 21, il Cascinetto, sala multimediale in via Mascagni 13 a Stezzano. Gianni, davvero grazie per
1: grazie a voi,
0: per
1: grazie
0: questo
1: veramente.
0: Incontro,
1: grazie,
0: complimenti
1: Teo.
0: Davvero
1: sempre gentilissimo,
0: e ovunque siano, sia Giovanni che Paolo, ecco, sono con noi a nostra tutela per un'Italia libera. Grazie davvero,
1: grazie ancora
0: Gianni Molica. State qui con me, perché fra poco ultima parte di Colazione con Radio Alta.
2: Spot. Il tepore di un caldo che ti entra dentro.
3: La sicurezza di un impianto certificato e garantito.
2: Questo è Facchi Camini e Stufe.
3: La più grande esposizione di stufe, termostufe, camini e barbecue. Pulizia, risanamento, assistenza e video ispezione di canne fumarie e stufe. Rilascio certificazioni canne fumarie e libretto impianto.
2: Facchi Camini e Stufe è sicurezza e professionalità certificata.
3: In via Balduzzi 11 a Clusone. 0346 22 116. www.facchicamini.it.
4: Lo sapete che la salute si conquista anche con un buon sonno, con un buon riposo? Alla Mondofest trovate i 10 materassi che hanno cambiato la vita ai nostri clienti. Venite a provarli, riceverete in regalo la nostra carta oro e solo per voi lo sconto raddoppia. Mondoflex fa la differenza.
5: Mondoflex reti e materassi. Mondoflex conviene sempre. A Triviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Castelmella e Desenzano sul Garda. E ora Mondoflex lo trovi anche a Cassano d'Adda.
6: Loreto Carni, passione, dedizione e maestria nella nostra arte. Ogni giorno selezioniamo il meglio per offrirti una varietà unica di carni fresche, salumi pregiati e gastronomia pronta. Tutto preparato con massima cura. Riscopri un mondo di sapori autentici. Ogni prodotto è un tributo alla passione per la buona tavola. Loreto Carni, il punto vendita più ricercato di Bergamo, in via Broseta 115 e su loretocarni.it.
7: Possiedi la partita IVA? Benissimo, puoi fare il pieno di convenienza da Cartolombarda. Compri di più e spendi meno. Dai prodotti per l'ufficio alla cartoleria, dal confezionamento alla regalistica, Cartolombarda aiuta partner e professionisti con 3.000 metri quadri di grandi affari. Cartolombarda, lo store all'ingrosso di Bergamo, in via Grumello 32 e su cartolombardabergamo.it. Aperto da lunedì al venerdì con orario continuato. Riservato ai possessori di partita IVA. Cartolombarda, compri di più e spendi meno.
8: Ostilio Mobili. Dal 1968 definiamo il tuo mondo. Ogni ambiente di casa deve rispecchiare il tuo stile. Dire chi sei. Dalla zona giorno alla cucina. Dalla zona notte al bagno, noi ti aiutiamo a mettere a fuoco le scelte giuste per te. Per il tuo arredamento scegli Ostilio Mobili. Showroom a Capriolo, Brescia. In via Palazzolo 120, a 500 metri dal casello autostradale di Palazzolo sull'Oglio. ostiliomobili.it.
9: Radio Alta, la musica grande.

0: La musica grande.
1: Vedete, quando si dice la diretta, vi siete emozionati anche voi. Mi ha fatto venire un colpo, mamma mia, non me l'aspettavo davvero. Questo momento, perché voi lo sapete, mio padre è siciliano, io conosco bene Palermo, mia madre è bergamasca, un po' come molti bergamaschi che sono qua, che vivono qua, siamo nati qui, siamo integrati, siamo integrati con la bergamasca, però la Sicilia è qualcosa di straordinario, di forte, di bello, in assoluto, in entrambe le situazioni, cioè bello e brutto insieme, cioè veramente un qualcosa di particolare. Quindi ricevere un libro dedicato a Paolo Borsellino, questa agenda rossa con l'autografo del fratello, è come se lo avessi ricevuto da Paolo. Grazie davvero a Gianni e Monica per questo pensiero. Ma adesso vogliamo alleggeriamo, andiamo da noi. Oh, Don Peppozzo,
2: buongiorno a tutti.
1: Io ho l'agenda rossa, ma lei ha la coppoluzza rossa, eccola là. Bene, dove si trova, ragioniere?
2: All'aeroporto, guardi, Orio, aeroporto di Orio.
1: Sta partendo allora, no?
2: No, ho portato un collega che torna a Bari.
1: Ah, ok, va bene, all'aeroporto, al Caravaggio. Bari. Non lo dice nessuno, ma si chiama Caravaggio. No, è il Caravaggio.
2: Esatto, sì, è Caravaggio.
1: Al Caravaggio. Allora, andiamo invece a vedere le fotine del nostro ragioniere. Che bello.
2: Il miscelatore.
1: Guarda che bella crocchio che ha fatto. Ma sai che ci stavo pensando anch'io, perché mi serve miscelare l'acqua, sia quella calda, quella fredda. Come faccio? Prende due tubicini, li collego ai due rubinetti esterni, acqua fredda e calda, e poi prendo, come si chiamano quei collettori? Come si possono chiamare?
2: Non lo so, comunque io lo chiamo miscelatore.
1: Il miscelatore è artigianale. È una schifezza, è una schifezza, però molto artigianale, veramente.
2: Chissà se funziona, va?
1: Ah, ma perché non dovrebbe funzionare? Cioè, funziona. Tu apri un po' la fredda, apri un po' la calda e misceli insieme con due cannucce. Vabbè, andatela a vedere, perché sennò è difficile capirla.
2: Ecco qua. Guardi questo, fare foto al cane.
1: Allora, dai, fru, dai che facciamo la foto. Niente, lui non si gira. Allora ha messo una fetta di salame sul telefono e così lui guarda il... Beh, è un escamotage, devo farlo anch'io con Joyce, perché è impossibile fare la foto al mio cane, quindi è giusto che sia così. Con la fetta di salame su.
2: Anche con me, anche se lo fa con me funziona.
1: Funziona. Guarda il salame, guarda qua. Giusto. Andiamo, cambiamo, altra foto, altro spettacolo. Ecco, vedi. Qua. Quando la moda si avvicina, quando la cultura culinaria no, mi fermo qua perché ho detto una cosa impossibile. Ecco, quando la cultura del cibo si avvicina alla vestizione, non lo so come dire.
2: Ti medesimi nella
1: cosa, il vestito è uguale alla tovaglia, ecco, per farla breve, il vestito è uguale alla tovaglia. Vabbè, lei si è trovata un po' in imbarazzo, la culinaria, vede la culinaria.
2: E questo, ecco, è andato a raccogliere le api.
1: No,
2: il miele.
1: Questo è stato punto. Sembra una maschera, è stato punto da tutte le api, anche la regina. E questo
2: non è allergico almeno. Dai,
1: no,
2: allergico,
1: no. Infatti, incredibile. Va bene, ragioniere. Senta, grazie. Ci sentiamo non lunedì, ma mercoledì. Buone vacanze.
2: Ti auguro buon weekend e buon viaggio a tutti.
1: Dal Caravaggio, grazie a tutti. Allora, mi tengo questo minuto. Mi tengo questo minuto perché devo salutare un nostro collaboratore che termina il suo viaggio con noi. Oggi è la giornata delle emozioni qua a Radio Alta. Abbiamo salutato Micaela che va in vacanza, chiudiamo la trasmissione per il momento. Allora io voglio salutare Davide Munari, perché fra poco lo sentirete, sarà in onda per la sua ultima puntata, il suo ultimo momento di collaborazione con Radio Alta. Io ho conosciuto Davide Davide, 7 anni fa, stavo facendo uno spettacolo, si è avvicinato a me, mi dice: guarda Teo, io sono quello che ti ha mandato circa 10 anni fa un provino, ti ricordi di me? Cioè, sì, forse, vado a controllare. E effettivamente lui era già in una condizione di, come dire, bravura, già 15-20 anni fa. Poi decisi di averlo con noi, e 6 anni fa è iniziato la sua collaborazione. È cresciuto, secondo me, professionalmente parlando, è cresciuto molto. E quindi che cosa ti posso dire, Davide? Io ti auguro il meglio in assoluto, perché entrambi abbiamo una passione che si chiama radio, da sempre. Io da 45 anni, forse anche di più, tu da un po' meno, ma hai questa grande passione, quindi io ti auguro di poter trovare in futuro quello che stai cercando in questo momento, e sarà sicuramente così, perché hai passione, hai talento, hai bravura, e quindi ti abbraccio e ti ringrazio per la collaborazione, per questi anni, 6-7 anni che abbiamo trascorso insieme a te. Grazie a Claudio Castelli, grazie ai nostri ospiti. Che giornata oggi, fra poco Davide Munari. Io sono lieto di dirvi che non ci sentiamo lunedì, facciamo una sosta, facciamo ponte, e il 3 di giugno saremo qua per fare ancora insieme colazione. Grazie per essere stati con noi. L'abbraccio, ciao.
0: Radio Alta. Sono le 8:59. Bergamo Ora, in collaborazione con l'ecodibergamo.it.
1: Le ultime notizie: Luzzana, resta gravissimo il ragazzo di 14 anni, soccorso dopo essersi buttato nel torrente, ricoverato in terapia intensiva. L'ospedale Papa Giovanni di Bergamo è stato collegato all'ECMO, cioè il sistema di ossigenazione extracorporea. E ancora in prima pagina, lo ricorderete, ustionati all'asilo, il fuoco, poi le urla dei bimbi, inaspettato come un attentato. Le imputate parlano al processo per i 5 piccoli ustionati all'asilo di Osio Sopra. Il braciere: noi all'oscuro, il papà ci tira in ballo per questioni assicurative. Abbiamo cercato di capire quello che effettivamente è accaduto. La voce di Monica Valsecchi, l'insegnante della sezione blu della scuola d'infanzia San Zeno di Osio Sopra, dove il 30 maggio del 2022 rimasero ustionati 5 bambini, oggi imputata per lesioni colpose gravissime. Ciclovia Milano-Monaco, la regione stanzia altri 10 milioni per i 90 chilometri bergamaschi, lo prevede l'accordo con la provincia di Bergamo, approvato dalla giunta regionale. Verrà realizzato un tratto di 90 chilometri che collegheranno l'Adda al Serio per poi arrivare nel Sebino. Aggiorniamo la nostra pagina, torniamo invece all'aggressione con la Fiocina a Carvigo. L'uomo resta in carcere, molto pericoloso, con validato l'arresto per tentato omicidio. L'indagato ritenuto incapace di gestire gli impulsi, non si esclude la possibilità di una perizia psichiatrica. Andiamo sul traffico, in A4 si viaggia bene verso Milano, verso Venezia, 671, qua vediamo qualche rallentamento ancora sotto Passo di Colognola, Benino sulla Villa d'Almedalmine, anche in zona Ramera Petosino, insomma il traffico è venerdì, quindi un po' più tranquillo. Anche in Galleria Montenegrone, Val Cavallina si viaggia bene, anche in Tangenziale Sud e Valle Imagna non ci sono segnalazioni, quindi prudenza sempre nella guida. Per quanto riguarda invece il meteo, cieli in prevalenza poco nuvolosi per l'intera giornata. La temperatura massima registrata oggi sarà di 30 gradi. 9, 1 minuto, 37 secondi. Aggiornamenti più tardi alle 10, alle 11, mezzogiorno in contemporanea televisiva, Bergamo TG, ore 12 e alle 13.
0: Bergamo Ora, in collaborazione con l'ecodibergamo.it.
3: Spot. Rivolgiti con fiducia all'Unione Bergamasca Consumatori. Dal 1964 a tutela dei consumatori e risparmiatori. In via Torquato Tasso 82 e su unioneconsumatoribg.it. Grazie al sostegno della Camera di Commercio di Bergamo.
4: Nuova vita al tuo bagno con tante soluzioni e stili dei mobili su misura di Barbati Bagno. Passa a trovarci a Brebate Sotto, Bergamo e Cremosano Crema.
5: Semplificare la vita a chi ha problemi visivi e non solo. L'Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti di Bergamo persegue tale scopo anche con il nuovo centro poliambulatoriale Iris, dottoressa Flavia Fabiani, in via Armando Diaz 14 a Bergamo. Pensato per offrire in tempi brevi consulenze oculistiche e visite specialistiche di varie discipline, rivolte non solo ai soci e ai loro familiari, ma anche a utenti esterni. Per info e prenotazioni, chiamare la segreteria al numero 035 24 92 08. Vi aspettiamo. www.poliambulatorioiris.it. Il poliambulatorio nato da un sogno.
6: È arrivata Diciottina, la tazzina.
7: Con la tazza Diciottina bevi latte la mattina, con biscotti e con caffè. Radio Alto sta con te.
8: Da 18 anni il tuo risveglio ha un sapore speciale. Diciottina la tazzina non è solo una tazza, è una storia di amicizia. Dalla prima diretta a oggi siamo cresciuti insieme, con colazione con Radio Alta.
7: Con la tazza Diciottina bevi latte la mattina.
8: Abbiamo voluto creare qualcosa di indelebile. Diciottina la tazzina, il simbolo di una famiglia che fa colazione insieme da 18 anni. Acquista ora online Diciottina la tazzina, la tua amica della mattina.
7: Con biscotti e con caffè, Radio Alta sta con te.
9: Ostilio Mobili. Dal 1968 definiamo il tuo mondo. Ogni ambiente di casa deve rispecchiare il tuo stile. Dire chi sei. Dalla zona giorno alla cucina. Dalla zona notte al bagno. Noi ti aiutiamo a mettere a fuoco le scelte giuste per te. Per il tuo arredamento scegli Ostilio Mobili. Showroom a Capriolo, Brescia. In via Palazzolo 120, a 500 metri dal casello autostradale di Palazzolo sull'Oglio. Ostiliomobili.it.
0: Radio Alta, la musica grande.

0: Radio Alta presenta Nell'aria c'è. Cosa accade a Bergamo? Informazione, cultura, interviste in città e dintorni. Nell'aria c'è. Conduce Davide Molari.
1: Mi piace il venerdì, è bello. Non lo so perché è il fine settimana che avanza. Buongiorno, buongiorno Davide Munari, come state? Io spero che stiate bene, che vi stiate divertendo e magari state già pensando a questo fine settimana di Ponte Lungo e magari avrete modo di rilassarvi oltremodo, di sicuro più di quello che facciamo nei giorni normali, per così dire. Insomma, questo ponte secondo me si presta molto bene. Ultimo appuntamento per quanto riguarda Nell'aria c'è, poi insomma per quanto mi riguarda finisce qui l'appuntamento con Nell'aria c'è per quest'anno. Insomma, conoscete tutti i modi che avete per eventualmente mettervi in contatto con me, per cui bando alle ciance, restiamo sull'oggi. L'appuntamento di oggi ci porterà in Città Alta, lo faremo tra poco con il Fondaco del Sale, con Marco Foresti, coordinatore artistico del Fondaco del Sale, che ci racconterà degli appuntamenti per questo fine settimana e qualcosina anche di giugno per quanto riguarda appunto il Fondaco del Sale in Città Alta, in via Salvecchio. La nostra musica grande, i nostri contatti prima 329 11 84 864, Nell'aria c'è @radioalta.it. Loro sono i Fleetwood Mac, che vi regalo qui su Radio Alta con Big Love, grande amore.

0: Nell'aria c'è. Cosa accade a Bergamo?
1: Ritorniamo in Città Alta, lo facciamo con Marco Foresti, coordinatore artistico del Fondaco del Sale. Marco, ben trovato.
2: Ciao Davide, ben trovato a te.
1: Raccontavamo anche la settimana scorsa di come al Fondaco del Sale sia un periodo particolarmente pieno di eventi, particolarmente pieno di appuntamenti, e che anche per questo fine settimana avverranno delle cose straordinarie.

0: dimmi il nome del progetto che secondo me è straordinario.
1: Allora, abbiamo SBAM Blues Concert, che è SBAM, è la come si sono chiamati loro, chiamati chi poi ci proporrà questo concerto. È un concerto molto molto particolare, è un repertorio, come mi hanno spiegato loro, in continua evoluzione, si fonda sugli immancabili grandi classici ovviamente, ma si arricchisce di volta in volta, quindi cambia continuamente, di brani anche inusuali, reinterpretati ovviamente da loro secondo le tipiche sonorità, i Boogie e i West Coast. Veramente è un frutto dello studio di arrangiamenti ad hoc che sfruttano incastri ritmici fra tutti gli strumenti che loro ci propongono. È veramente un concerto molto molto interessante e molto piacevole da sentire.
0: Marco, volevo chiederti, guarda, a questo proposito mi viene la domanda, il Fondaco del Sale come si presta a questo tipo di eventi più di musica e meno di parola, ecco, proprio a livello di ambiente, come risponde?
1: Acusticamente è perfetto, abbiamo questa fortuna incredibile, quindi fantastico. va benissimo per il teatro, perché non abbiamo bisogno di microfoni, quindi è proprio il teatro con voce vera, e per quanto riguarda la musica abbiamo scoperto, da quando abbiamo iniziato a visitare anche quella, abbiamo scoperto che è eccezionale anche per la musica, perché c'è un'acustica davvero, non rimbomba assolutamente, quindi c'è un suono perfetto, l'ambiente è piccolino, come sai, certo. Abbiamo 70 posti, quindi non è un grande ambiente, ma però si sente veramente benissimo anche la musica, soprattutto.
0: Ma io ne ero convinto, per quello te l'ho chiesto, Marco, perché so che in passato, quando non c'erano tutti questi plugin, tutte queste cose artificiali, digitali, una volta la musica la dovevi creare con un ambiente che ti potesse dare un certo tipo di suono, un certo tipo di amalgama, un certo tipo di risposta, no? del rimbombo, per così dire, del ritorno, chiamiamolo così, perché poi non è un rimbombo. E io ero convinto, ecco, avendo visto e sentito come si propaga il suono al Fondaco del Sale, immaginavo che potesse essere un buon connubio, una buona soluzione anche per concerti acustici. Me lo hai confermato, insomma, quindi non mi resta che provarlo con le mie orecchie, ecco, in questo caso.
1: Guarda, ti dico, quando vengono a fare sopralluoghi, i musicisti, quegli strumenti anche per verificare, tutte le volte restano stupiti anche loro, perché è veramente un'acustica, oserei dire, perfetta.
0: Ok, me lo metto in agenda intanto, per sabato 18:30 SBAM Blues Acoustic Quartet. Marco, invece, arrivando a domenica, il 31, questa chiusura del mese con il Profumo dei Ricordi.
1: Esatto, qui abbiamo teatro ancora, la compagnia Coco Leonardi di Morengo, che è già stata nostra ospite all'inizio del mese, il 9 di maggio, portando Perché Vita Non Ci Separi, e qui continuano con il Profumo dei Ricordi, che diciamo non è il sequel di quello che hanno già fatto, ma comunque ha qualche cosa a che vedere, è una pièce molto molto interessante. L'adattamento, come per la volta precedente, la regia è sempre di Grazia Foglieni di Morengo. È una commedia in due atti ed è una riflessione poetica sulla memoria e sul valore delle storie quotidiane. Riprende forse un pochino il tema del 9 maggio scorso, ed è veramente veramente, loro sono veramente bravi, riescono a tenere il palco benissimo, e l'ultima volta che sono stati, la prima e l'ultima volta che sono stati con noi, il pubblico era veramente entusiasta, perché sanno far anche sorridere, ogni tanto anche ridere, su cose comunque molto interessanti, su messaggi anche molto importanti che il teatro sempre deve lanciare.
0: Marco, in conclusione, guarda, abbiamo ancora un minutino per questa anticipazione che ci dai pressoché in esclusiva, in anteprima, per il mese di giugno a noi di Radio Alte, di Nell'aria C'è, e raccontaci a questo punto.
1: Sì. Vi anticipo una cosa per la quale non è stata ancora fatta la conferenza stampa ufficiale, quindi siete proprio i primissimi. Noi parteciperemo al Festival dell'Ambiente 2026 con Climarte, che ha scelto, diciamo, ha accettato la nostra proposta. Parleremo ovviamente del clima e proponiamo un doppio appuntamento per far riflettere sul destino dei ghiacci e delle nostre risorse. Ci siamo basati su un bellissimo volume, una ricerca intitolato 2050, la guerra dei ghiacci, che è un'analisi geopolitica e climatica fatta da due autori, Giovanni Tonini e Cecilia Sandroni.

0: E poi sarà arricchita la presentazione del libro, che verrà fatto a Palazzo Stampa in questo caso, ma non da noi al Fondaco. Da noi al Fondaco proseguiremo poi con la partecipazione del navigatore Nanni Acquarone, che è stato il primo velista che è arrivato sino a quei ghiacci, diciamo.
1: Incredibile, incredibile.
0: E successivamente al Fondac invece dalle 18 alle 24, la presentazione del libro sarà alle 19 a Palazzo Stampa. Invece da noi dalle 18 alle 24 noi apriremo i cancelli del Fondaco, e saranno, rimarranno aperti per tutta la notte, dove proponiamo, ovviamente legata al volume 2050 La guerra dei ghiacci, una performance teatrale itinerante. Sarà guidata da noi a ripetizione ciclica, quindi lo faremo tutta la sera, ogni oretta presumo, e con un testo di Alessandro Cuppini che si chiama Inuit.
1: Sì.
0: E anche qua entrata offerta libera durante tutta la serata.
1: Allora Marco, ci hai dato veramente una scorpacciata di notizie, di cui anche questa bella anteprima per il mese di giugno, per cui io innanzitutto ti ringrazio per queste notizie di cui noi ci abbeveriamo con molto piacere. E poi ricordiamo come sempre di venire a visitarvi in via Salvecchio 11 in Città Alta e di prendere contatto direttamente con voi con un'email a sipariolmioracconto@gmail.com. Ho detto bene, giusto Marco?
0: Benissimo,
1: perfetto. Marco, ti ringrazio tantissimo per questo tempo che ci hai dedicato, e ci risentiamo prossimamente per tutti gli aggiornamenti in diretta dal Fondaco del Sale.
0: Grazie a te Davide, come sai noi ti aspettiamo sempre.
1: Segnato, arrivo. Marco Foresti, grazie mille.
0: Grazie Davide, ciao.
2: Cody Johnson arriva dal Texas con The Fall, uno dei brani più intensi del suo album Leather, pubblicato nel 2023 e ripubblicato recentemente in una versione deluxe. Il pezzo porta la firma di Ned Ledoux, Trent Wilmon e altri autori, mentre la produzione è curata dallo stesso Wilmon, storico collaboratore di Johnson. Una ballata che racconta la forza di rialzarsi dopo ogni caduta. Per nuovi suoni su Radio Alta, Cody Johnson, The Fall.

0: The Fall, Cody Johnson su Radio Alta per nuovi suoni. E a proposito di nuove vibrazioni e di nuovi stimoli, io pagherei veramente tanto per essere uno dei 500.000 che avranno modo di vedere Vasco in concerto. Perché ve lo dico? Perché questa sera ci sarà la data zero, che poi, volendo vedere, non è proprio la data zero, è la data meno uno, perché l'evento di questa sera sono le prove generali, che però sono aperte solo agli iscritti del suo fan club, che quindi potranno scoprire in anteprima lo spettacolo. Poi domani tocca la vera e propria data zero, quindi oggi è meno uno, domani zero, con i biglietti che sono finiti già da tempo, come per ogni altra data di questo tour. E dopo Rimini, che appunto saranno queste due sere, 29 e 30, ci saranno altri appuntamenti sempre in regione, 5 e 6 di giugno a Ferrara, e poi da lì tanti altri momenti interessanti per il Blasco, che, come dico sempre, quando si mobilita, quando si muove, lo fa veramente veramente in grande. Non lo sapevo questa cosa, me l'hanno detta qualche giorno fa, della data meno uno aperta solo al fan club, non lo sapevo. Bene, bene, io, se siete tra quelli che andranno a vedere questa data meno uno, chiaramente dovete raccontarcelo. 329 1184 864, oppure Instagram Davide Munari, lì la cosa è praticamente in tempo reale, quando volete, e chiaramente dopo questa sera, domani mattina, ecco, se volete. Ci fermiamo per qualche istante, abbiamo l'aggiornamento con le notizie, dopodiché ritorniamo con la nostra musica grande, con i Pet Shop Boys.
1: Nell'aria c'è, torna dopo la pubblicità.
2: Spot, spot.
1: Alza lo sguardo, tra miliardi di stelle c'è un viaggio che vi aspetta. Benvenuti al parco astronomico La Torre del Sole di Brembate di Sopra, dove la scienza diventa emozione. Quest'estate regala ai tuoi figli un'avventura galattica. Dal 15 giugno partono i campus estivi per giovani esploratori dai 7 ai 12 anni. Tra laboratori scientifici, stelle, buchi neri e osservazioni del sole, ogni giorno è una nuova scoperta tra gioco e relax. Ma la meraviglia è per ogni età, con gli spettacoli al planetario e le serate di osservazione, il cosmo non è mai stato così vicino. Il tuo viaggio nell'infinito inizia su latorredelsole.it. Prenota ora la tua esperienza. La Torre del Sole, l'emozione del cosmo, tutto l'anno.
3: Le aziende che fanno crescere Bergamo sono dentro Skill 2000. Il nuovo volume in edicola con l'eco di Bergamo. Con i dati di bilancio delle prime 2000 piccole e medie imprese del territorio, numeri analisi e le 500 aziende che sono cresciute di più. Per capire davvero l'economia bergamasca, Skill 2000, in vendita con l'eco di Bergamo a soli 8,30 € in più.
4: Una firma può diventare molto più di un nome scritto su un foglio. Può accendere una luce ogni sera. Offrire un letto sicuro a chi non sa dove dormire. Trasformarsi in accoglienza e diventare una colazione calda. Ogni giorno siamo accanto a chi vive situazioni di fragilità. Dona il tuo 5 per 1000 a Fondazione Diaconia, strumento operativo di Caritas Bergamasca.
5: Sei pronto a colorare le strade di passione? Domenica 7 giugno torna la mitica 17esima camminata nerazzurra. Una giornata di festa, sport e condivisione per grandi e piccini, tutti uniti sotto gli stessi colori. Non mancare, iscriviti subito e scopri tutti i dettagli sul sito ufficiale camminatanerazzurra.it. Ricorda, sabato 6 giugno, apertura Villaggio Nerazzurro con tante attività per bambini, giochi gonfiabili, calcio balilla e ping pong e tanto altro. E domenica 7 giugno, partenza ore 8:45. Camminata nero-azzurra. Il cuore batte forte, il passo va insieme.
6: Radio Alta, il radiogiornale.
7: Atti da Ugo Scali, accordo tra Iran e Stati Uniti, manca solo il via libera di Trump. L'intesa raggiunta martedì prevede 60 giorni di proroga e la riapertura dello stretto di Hormuz senza pedaggi. La svolta giunge dopo una notte di raid incrociati che hanno fatto vacillare l'intesa. Ieri Israele ha lanciato un attacco mirato su Beirut, il primo su scala sulla capitale libanese da 3 settimane. Da parte sua Hezbollah rivendica invece la responsabilità responsabilità di 19 attacchi contro le truppe israeliane che operano nel Libano meridionale. Un drone è precipitato nella notte su un edificio residenziale nella città di Galati, in Romania, paese membro della NATO. L'incidente ha provocato un incendio, due persone sono state lievemente ferite. La guerra di aggressione della Russia in Ucraina ha oltrepassato un altro limite. Siamo pienamente solidali con la Romania, scrive stamane su X la presidente della Commissione Europea, von der Leyen. Abbiamo il coraggio dell'essenziale, così Papa Leone si è rivolto ai vescovi italiani ricevendoli in Vaticano in un chiusura dell'assemblea della Conferenza Episcopale Italiana. Per il pontefice la Chiesa non si misura con i numeri, la forza è la logica della piccolezza.
2: La fecondità della Chiesa non si misura in numeri, visibilità, influenza, la sua forza non in risorse o strutture.
8: Abbiamo il coraggio dell'essenziale.
2: Ultima sessione dell'Assemblea dei Vescovi Italiani, con intervento di Papa Leone. Bisogna far nostro lo sguardo di Dio, si raccomanda, per vedere il raccolto che Lui ci prepara.
8: La fede viene trasmessa e cresce dove ci sono comunità vive e ospitali.
2: Dove davvero la parola di Dio illumina le scelte, dove le famiglie non sono sole.
8: Dove la fede diventa impegno effettivo nella società, nella politica, nella cultura.
2: Altra parola chiave dell'intervento del Papa è ascolto.
8: Ascoltare anche ciò che mette in discussione le nostre abitudini pastorali.
2: E per finire, coraggio.
8: Il coraggio di ascoltare i giovani senza addomesticarne le domande. Il coraggio di lasciarci evangelizzare dai poveri.
2: Paolo Fucili, linea allo studio.
7: Ennesimo colpo dei carabinieri e della DDA, la criminalità disarticolata, un'organizzazione capace di trattare ingenti carichi di droga provenienti dal Sud America. Opero generale cortei, oggi l'agitazione di 24 ore indetta dalle sigle sindacali di base, stop ai treni fino alle 21, a rischio anche sanità, trasporto pubblico e scuola. È tutto.
9: Spot.
1: Vuoi un'energia tutta tua? Passa a Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai adotto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
10: Che facciamo questo weekend?
11: Stiamo a casa.
10: A casa?
11: Sì, ma mica la nostra. Ne abbiamo centinaia da visitare liberamente con l'Open House Weekend Remax.
10: E dove?
11: In tutta Italia, il 6 e 7 giugno.
10: Porto le pantofole.
11: No, vai su remax.it. Remax, da 30 anni siamo qui per te.
6: La musica grande. Radio Alta. La musica grande.
12: Radio Alta. Nell'aria c'è.
1: Nell'aria c'è. Cosa accade a Bergamo? Informazione, cultura, interviste in città e dintorni. Nell'aria

Being Boring, Pet Shop Boys su Radio Alta. Noi non ci annoiamo, anche perché ho qualche novità sul territorio da raccontarvi, come ad esempio quella di domani sabato avverrà l'inaugurazione ufficiale del Parco Goisis, che poi andrà avanti fino a settembre. Un Parco Goisis che è una bella realtà, secondo me, che offre la possibilità tutte le sere di trovare un buon intrattenimento musicale sicuramente, ma soprattutto di un'ottima cucina che offre le più svariate possibilità di intrattenimento dal punto di vista culinario. Siamo al Parco Goisis, chiaramente in via Goisis, e non vi cito tutte le alternative perché ce n'è veramente per tutti i palati e per tutti i gusti. Quindi a inaugurazione dell'estivo proprio domani, il 30 maggio alle ore 19, con le abituali casette abitate dai vari esercenti che poi proporranno le loro le cornie o le cornie, come si dice, non so non so dove va l'accento, ogni tanto lo dico in un modo, ogni tanto lo dico in un altro. E sempre per quanto riguarda domani invece a Malpaga, vi voglio segnalare un ciclo di eventi che ha per titolo Alla scoperta dei misteri, e proprio la scoperta dei misteri che avvolgono il castello di Malpaga alla luce delle candele. Cioè, immaginate una visita al costo di 16 euro con prenotazione obbligatoria alla scoperta dei particolari mai rivelati, dei misteri che avvolgono il castello di Malpaga alla luce delle candele, delle lanterne di notte nel buio. Insomma, un viaggio durante il quale si potrà scoprire quelli che sono gli aspetti più oscuri e macabri del 1400 nel folklore locale, negli intrighi della corte di Bartolomeo Colleoni. È sconsigliata ai minori di 12 anni. Ci sono due turni di visita, alle 21 e alle 21:30. Trovate tutte le info su castellomalpaga.it. Mamma mia, che brividi! Neffa, prima di andare via, adoro questo brano.

0: Nell'aria c'è. Cosa accade a Bergamo?
1: Domani, sabato 30, una commedia degli equivoci con dei protagonisti di eccezione. Adesso vi spiego un pochino meglio. Andiamo in quel della Brianza, a Mezzago, e i protagonisti di questa rappresentazione sono Les, io e il superio. Avete capito che stiamo parlando di Freud che fa ridere perché aveva ragione lui, perché non è Nadia la protagonista di questa commedia, cioè una sua fan, ma anche perché ha talmente chiare le contraddizioni che avvengono nella sua testa che le materializza nel palco. Nadia, il pubblico così la vedrà interagire con due strani personaggi che sono espressione dei suoi desideri, dei suoi bisogni, della persona senza freni, volgare, chiassoso, e superio, che è l'espressione dell'educazione e delle pressioni della società e della religione, quindi il dovere e i sensi di colpa. Ne scaturisce una commedia degli equivoci, nuova, ironica, divertente, che vuole far ridere con l'intelligenza che si confà a questo tipo di commedia. La protagonista, come vi ho detto, è Nadia ed è cosciente di essere S e superio, e come questi si intromettano nella sua vita e la guidino nelle sue azioni, e in qualche modo cerca di cavarsela malgrado tutto nelle relazioni con una madre troppo presente e con un fratello mai cresciuto. Secondo la teoria di Freud, qui entriamo un po' anche nel dettaglio, la psiche umana è divisa in queste tre parti, quindi Les, l'io e il superio. Il testo, in maniera molto ironica, cerca di affrontare questo tema della scomposizione, chiamiamola così, della nostra personalità con cui tutti siamo costretti a convivere, e in qualche modo cerca di sottolineare con leggerezza e maestria drammaturgica il nostro dividerci quotidiano tra un io sociale e un io privato. Una comicità oltretutto declinata tutta al femminile che vuole far ridere con intelligenza. Quindi l'appuntamento è domani, 30 maggio, ore 21, Palazzo Archiniti, la compagnia WIP, teatro di Cassina De Pecchi, che porterà in scena La verità secondo Freud. Una serata di teatro secondo me da non perdere per chiudere questo mese di maggio in bellezza, e oltretutto inserita nel contesto nato nel lontano 1960 della sagra dell'asparago rosa, che a Mezzago oggi è uno degli appuntamenti più attesi della primavera, e quindi 66 anni e ogni anno continua a richiamare migliaia di visitatori, confermandosi come un simbolo della cultura gastronomica locale e dell'identità della comunità mezzaghese.

0: Katy Perry su Radio Alta. Siamo arrivati alla fine, per quanto mi riguarda, di Nell'aria c'è, ma anche di questa esperienza radiofonica qui su Radio Alta. Io devo ringraziare in primis Teo Mangione, che mi ha voluto qui e che ha fatto sì che tutto questo potesse esistere. Sono stati 6 anni di onda su Radio Alta che di sicuro porterò nel cuore, perché è stato un vero motivo di crescita, per cui i miei ringraziamenti vanno a lui, ma anche a Luciano Berri, a Micaela Carrara, a tutte le persone che ho avuto modo di incrociare negli studi ma anche nella vita di tutti i giorni. Mi dicono: sai, ti ho ascoltato in radio, il podcast è un grandissimo mezzo, e devo dire che anche lì abbiamo avuto modo di testare la vicinanza di tanti ascoltatori, anche perché è comodo, non ti impegna e fa figo, insomma, diciamola così. Non impegna nel senso che chiaramente non ti impegna a essere qui in questo momento mentre tutto avviene, ma si può ascoltare poi quando lo si vuole. Quindi devo dire, un bilancio di 6 anni veramente bello, veramente notevole. Abbiamo vissuto i primi mesi della pandemia con Hit the Road, tornando a casa, poi 2 di Munari, poi Nell'aria c'è, la conduzione in doppia con Micaela Carrara. Insomma, devo dire che ne abbiamo fatte veramente tante, i talk serali su Facebook a proposito di Sanremo, questo Radio Alta Talks. Insomma, è stato un bel esperimento e finisce qui, e credo che farei bene a finirlo ora, perché sono quei momenti in cui inevitabilmente poi uno resta anche un po' vittima, diciamolo così, delle proprie emozioni. È stato un bel percorso, sono stati 6 anni molto belli e di sicuro ne arriveranno altrettanti belli, di sicuro, ne sono convinto. Io vi ringrazio veramente per tutto l'affetto che a vario titolo mi avete mostrato, anche voi ascoltatori fedeli, che magari anche in privato avete mandato tanti messaggi. Insomma, io sono Davide Munari, questo è l'ultimo appuntamento di Nell'aria c'è, vi ringrazio veramente di cuore per tutto l'affetto che mi avete dimostrato e a risentirci presto.
1: Spot. Lo sapete che la salute si conquista anche con un buon sonno, con un buon riposo? Alla Mondofles trovate i 10 materassi che hanno cambiato la vita ai nostri clienti. Venite a provarli, riceverete in regalo la nostra carta oro e solo per voi lo sconto raddoppia. Mondoflex fa la differenza.
2: Mondoflex reti e materassi. Mondoflex conviene sempre. A Triviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Castelmella e Desenzano sul Garda. E ora Mondoflex lo trovi anche a Cassano d'Adda.
3: Ogni giorno è primavera da Acerbis Garden, rivenditore specializzato steel per Bergamo e provincia. Le attrezzature professionali perfette per iniziare con il piede giusto. Steel da sempre è marchio leader nel settore. Acerbis Garden, con la pluriennale esperienza, offre un'assistenza di alta qualità. Acerbis Garden opera dal 1981 con grande serietà e competenza. Acerbis Garden, a Chiuduno in via Kennedy 19, a Sarnico in via Suardo 1. Approfitta delle nostre offerte primaverili Steel. Seguici anche su Instagram e Facebook.
4: Una firma può diventare molto più di un nome scritto su un foglio. Può accendere una luce ogni sera. Offrire un letto sicuro a chi non sa dove dormire. Trasformarsi in accoglienza e diventare una colazione calda. Ogni giorno siamo accanto a chi vive situazioni di fragilità. Dona il tuo 5 per 1000 a Fondazione Diaconia, strumento operativo di Caritas Bergamasca.
5: Sei pronto a colorare le strade di passione? Domenica 7 giugno torna la mitica 17esima camminata nerazzurra. Una giornata di festa, sport e condivisione per grandi e piccini, tutti uniti sotto gli stessi colori. Non mancare, iscriviti subito e scopri tutti i dettagli sul sito ufficiale camminatanerazzurra.it. Ricorda, sabato 6 giugno, apertura Villaggio Nerazzurro con tante attività per bambini, giochi gonfiabili, calcio balilla e ping pong e tanto altro. E domenica 7 giugno, partenza ore 8:45. Camminata nero azzurra. Il cuore batte forte, il passo va insieme.

Love Bites Back. Nuovo singolo della cantautrice di Manchester, tratto dal progetto che unisce soul, pop e atmosfere cinematiche. Produzione curata dal team indipendente Moon Lounge, con arrangiamenti minimali che mettono in primo piano la voce vellutata di Lucent. Per nuovi suoni su Radio Alta, Lucent.

0: Hai appena ascoltato Nuovi Suoni. Radio Alta. Sono le 10. Radio Alta GR Flash. In collaborazione con la redazione di Bergamo TV.
1: Notizia davvero importante, soprattutto per due persone: un doppio trapianto cardiaco in simultanea, una circostanza rarissima che si è verificata all'ospedale Papa Giovanni di Bergamo e che ha restituito una seconda vita a due pazienti affetti da una simile grave malattia.
2: Sono stati affettuosamente ribattezzati i gemelli. Sono due pazienti di 40 e 59 anni, entrambi in attesa di un nuovo cuore perché affetti da una grave forma di cardiomiopatia, una malattia che compromette progressivamente la funzionalità del cuore fino a rendere necessario il trapianto, che sono stati sottoposti simultaneamente al trapianto di cuore all'ospedale Papa Giovanni di Bergamo. I due uomini, che hanno già intrapreso il cammino della riabilitazione, si erano conosciuti durante le visite lo scorso febbraio e tra loro era nata un'intesa, tanto che avevano continuato a scambiarsi messaggi nella speranza che presto sarebbe arrivata la buona notizia. Non immaginavano certo che sarebbe successo in contemporanea. Attraverso il Sistema Nazionale Trapianti è stata comunicata infatti la disponibilità di due cuori provenienti da due diverse regioni e i due pazienti, data la gravità delle loro condizioni e la compatibilità dei gruppi sanguigni, sono stati selezionati per l'intervento.
3: Si sono quindi recati, sono stati portati in ospedale. Quando sono arrivati qui sono stati appoggiati nella stessa camera per completare gli ultimi accertamenti e lì hanno avuto modo di rincontrarsi e di scambiarsi, insomma, queste sensazioni importanti.
2: Si apriva così la grande sfida per l'ospedale: organizzare nella stessa notte due prelievi fuori regione e due trapianti di cuore in contemporanea, mobilitando equip doppie di cardiochirurghi, anestesisti, perfusionisti e infermieri. Una complessa macchina organizzativa che ha visto coinvolti nelle fasi di prelievo e per il duplice intervento circa 30 professionisti.
3: C'è stata una grossa richiesta a cui è corrisposta una bellissima risposta da parte di tutti, perché abbiamo avuto una partecipazione ed un entusiasmo che ha reso possibile questa cosa.
2: I due pazienti sono così rinati insieme, proprio come due gemelli. Un evento reso possibile innanzitutto dalla disponibilità degli organi e dalla generosità di chi li ha donati.
3: Questa procedura è possibile solamente grazie al gesto di generosità di persone che realizzano che è importante la donazione per poter far sopravvivere, per poter far vivere una buona qualità di vita a tante altre persone.
1: E i trapianti non solo di cuore rappresentano una delle eccellenze dell'ospedale Papa Giovanni. Sentiamo.
4: In tema di trapianti d'organo, Bergamo è il riferimento nazionale per pazienti adulti e pediatrici. La complessità degli interventi eseguiti al Papa Giovanni XXIII è unica e prestigiosa. Un lavoro enorme, non solo nel momento dell'intervento, ma soprattutto nel coordinare e mettere a sistema tutte le unità coinvolte in questa attività. Un dipartimento ad hoc, diretto da marzo dal professor Di Marco.
5: Beh, perché siamo una delle pochissime strutture, ma non soltanto a livello italiano, ma diciamo a livello europeo, che può garantire tutti i tipi di trapianti nell'adulto e a livello pediatrico. E quando dico pediatrico intendo pediatrico davvero. I nostri superchirurghi sono eccezionali perché riescono a fare interventi estremamente sofisticati in bambini di poche settimane a volte. Quindi questo richiede un gruppo di sanitari e dei professionisti che sappiano fare specificamente questo. E quindi siamo un riferimento per tutti i trapianti, ma soprattutto per quelli che riguardano anche i bambini e quelli combinati, che ad esempio riguardano due organi, ad esempio il polmone e il fegato. Questa cosa può essere fatta qui, non può essere fatta altrove.
4: Per ogni trapianto possibile c'è un gesto di generosità e altruismo.
5: Porto un dato: il numero di negazioni al trapianto al comune, diciamo intorno al 40%, in ospedale in un momento drammatico scende, è più bassa. Qui siamo intorno al 30-35%, davvero grazie a chi appunto ha già dato il proprio consenso, e lo sforzo di tutti deve essere sulla comunicazione, perché quando le persone conoscono davvero è molto più facile che siano favorevoli, e questo ci conforta, insomma.
1: Pesce non tracciato sul lago di Iseo, sequestrate 2 tonnellate tra polpi, brosme e falso tonno rosso. La capitaneria di porto di Venezia ha sequestrato 2 tonnellate di prodotti ittici non conformi alle norme su etichettatura e tracciabilità in un'operazione svolta sulle sponde del lago di Iseo tra le province di Brescia e Bergamo. Le sanzioni amministrative elevate ammontano a circa 20.000 euro. I controlli si sono concentrati su grossisti della Francia Corta che riforniscono hotel e ristoranti del lago. Tra le irregolarità riscontrate, 167 kg di polpi indo-pacifici con etichettatura di specie errata, 352 kg di merluzzo nordico delle isole Faroe, privo del nominativo dell'importatore, e oltre 1500 kg di brosme, una specie simile al merluzzo nordico ma di minor pregio, spesso spacciata per bacalà, priva del nominativo dell'importatore. 96 milioni di euro, tanto ammonta il bando di Regione Lombardia per sistemare alloggi non utilizzati e metterli a disposizione. Simona Befani.
4: Da giugno un nuovo bando regionale per agevolare l'housing sociale è destinato ad enti, soggetti pubblici o privati che abbiano degli alloggi a disposizione sfitti o non utilizzati per svariate ragioni. La regione finanzia i lavori di sistemazione con un contributo di circa 800 euro al metro quadro e i beneficiari si impegnano ad affittare queste case per 20 anni ad affitto calmierato a nuclei familiari con ISEE e tra i 14 e i 40 mila euro.
0: Era Radio Alta GR Flash. In collaborazione con la redazione di Bergamo TV. Spot, spot.
6: Lo sapete che la salute si conquista anche con un buon sonno, con un buon riposo? Alla Mondofles trovate i 10 materassi che hanno cambiato la vita ai nostri clienti. Venite a provarli, riceverete in regalo la nostra carta oro e solo per voi lo sconto raddoppia. Mondoflex fa la differenza.
7: Mondoflex reti e materassi. Mondoflex conviene sempre. A Triviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Castelmella e Disenzano sul Garda. E ora Mondoflex lo trovi anche a Cassano d'Adda.
8: È arrivata 18ina, la tazzina.

0: 18 anni il tuo risveglio ha un sapore speciale. Diciottina la tazzina non è solo una tazza, è una storia di amicizia. Dalla prima diretta a oggi siamo cresciuti insieme, con colazione con Radio Alta.
1: Con la tazza diciottina bevi latte la mattina.
0: Abbiamo voluto creare qualcosa di indelebile. Diciottina la tazzina, il simbolo di una famiglia che fa colazione insieme da 18 anni. Acquista ora online Diciottina la tazzina, la tua amica della mattina.
1: Con biscotti e con caffè, Radio Alta sta con te.
2: Le aziende che fanno crescere Bergamo sono dentro Skill 2000. Il nuovo volume in edicola con l'eco di Bergamo. Con i dati di bilancio delle prime 2000 piccole e medie imprese del territorio, numeri analisi e le 500 aziende che sono cresciute di più. Per capire davvero l'economia bergamasca, Skill 2000, in vendita con l'eco di Bergamo a soli 8,30 euro in più.
3: Alza lo sguardo, tra miliardi di stelle c'è un viaggio che vi aspetta. Benvenuti al parco astronomico La Torre del Sole di Brembate di Sopra, dove la scienza diventa emozione. Quest'estate regala ai tuoi figli un'avventura galattica. Dal 15 giugno partono i campus estivi per giovani esploratori dai 7 ai 12 anni. Tra laboratori scientifici, stelle, buchi neri e osservazioni del sole, ogni giorno è una nuova scoperta tra gioco e relax. Ma la meraviglia è per ogni età, con gli spettacoli al planetario e le serate di osservazione, il cosmo non è mai stato così vicino. Il tuo viaggio nell'infinito inizia su latorredelsole.it. Prenota ora la tua esperienza. La Torre del Sole, l'emozione del cosmo, tutto l'anno.
4: La musica grande, la musica grande. Radio Alta, la musica grande.
5: Radio Alta.
4: Alta Play Yesterday, gli anni 90.

Gaga e Doci firmano Runway, il primo brano tratto da Il Diavolo Veste Prada 2. La canzone, pensata per la pista da ballo, anticipa il film e vanta una squadra di autori d'eccezione: Bruno Mars, Jayla Hickman, Gaga, Andrew Watt, Harry Walter, The Mile e Jaida Love. La produzione è affidata a Bruno Mars, Watt, Sirkat e The Mile per una collaborazione inedita che unisce stile, energia e carattere. Per nuovi suoni su Radio Alta,

0: Hai appena ascoltato Nuovi Suoni. Spot, spot.
1: Ostilio Mobili. Dal 1968 definiamo il tuo mondo. Ogni ambiente di casa deve rispecchiare il tuo stile. Dire chi sei. Dalla zona giorno alla cucina. Dalla zona notte al bagno. Noi ti aiutiamo a mettere a fuoco le scelte giuste per te. Per il tuo arredamento scegli Ostilio Mobili. Showroom a Capriolo, Brescia. In via Palazzolo 120, a 500 metri dal casello autostradale di Palazzolo sull'Oglio. ostiliomobili.it.
2: Dichiarazione dei redditi. Scegli di dare il tuo 5 per 1000 all'Associazione Oncologica Bergamasca, al fianco dei malati oncologici in cura all'Ospedale Papa Giovanni di Bergamo, alla Casa di Cura San Francesco e all'Ospedale Civile di San Giovanni Bianco. Nei modelli per la dichiarazione dei redditi indica il codice fiscale di AOB 95 10 73 60 166. Per saperne di più visita il nostro sito AOB, eccellenza del volontariato bergamasco.
3: Al centro commerciale Curno arriva Job Connection. Fino al 29 maggio preparati al meglio al mondo del lavoro. Professionisti e aziende ti aspettano per revisionare il tuo curriculum e conoscere le opportunità lavorative più adatte a te. Vieni al centro commerciale Curno, in via Enrico Fermi 1, a Curno.
4: Ogni giorno è primavera da Acerbis Garden, rivenditore specializzato steel per Bergamo e provincia. Le attrezzature professionali perfette per iniziare con il piede giusto. Steel da sempre è marchio leader nel settore. Acerbis Garden, con la pluriennale esperienza, offre un'assistenza di alta qualità. Acerbis Garden opera dal 1981 con grande serietà e competenza. Acerbis Garden, a Chiuduno in via Kennedy 19, a Sarnico in via Suardo 1. Approfitta delle nostre offerte primaverili steel. Seguici anche su Instagram e Facebook.
0: Radio Alta, il radiogiornale.
5: Fatti da Ugo Scali, accordo tra Iran e Stati Uniti, manca solo il via libera di Trump. L'intesa raggiunta martedì prevede 60 giorni di proroga e la riapertura dello stretto di Hormuz senza pedaggi. La svolta giunge dopo una notte di raid incrociati che hanno fatto vacillare l'intesa. Ieri Israele ha lanciato un attacco mirato su Beirut, il primo su scala sulla capitale libanese da 3 settimane. Da parte sua Hezbollah rivendica invece la responsabilità di 19 attacchi contro le truppe israeliane che operano nel Libano meridionale. Un drone è precipitato nella notte su un edificio residenziale nella città di Galati, in Romania, paese membro della NATO. L'incidente ha provocato un incendio, 2 persone sono state lievemente ferite. La guerra di aggressione della Russia in Ucraina ha oltrepassato un altro limite. Siamo pienamente solidari con la Romania, scrive stamane su X la presidente della Commissione Europea von der Leyen. Abbiamo il coraggio dell'essenziale, così Papa Leone si è rivolto ai vescovi italiani ricevendoli in Vaticano in un chiusura dell'assemblea della Conferenza Episcopale Italiana. Per il pontefice la Chiesa non si misura con i numeri, la forza è la logica della piccolezza.
6: La fecondità della Chiesa non si misura in numeri, visibilità, influenza, la sua forza non in risorse o strutture.
7: Abbiamo il coraggio dell'essenziale.
6: Ultima sessione dell'Assemblea dei Vescovi Italiani, con intervento di Papa Leone. Bisogna far nostro lo sguardo di Dio, si raccomanda, per vedere il raccolto che Lui ci prepara.
7: La fede viene trasmessa e cresce dove ci sono comunità vive e ospitali.
6: Dove davvero la parola di Dio illumina le scelte, dove le famiglie non sono sole.
7: Dove la fede diventa impegno effettivo nella società, nella politica, nella cultura.
6: Altra parola chiave dell'intervento del Papa è ascolto.
7: Ascoltare anche ciò che mette in discussione le nostre abitudini pastorali.
6: E per finire, coraggio.
7: Il coraggio di ascoltare i giovani senza addomesticarne le domande. Il coraggio di lasciarci evangelizzare dai poveri.
6: Paolo Fucili, Lini allo studio.
5: Ennesimo colpo dei carabinieri e della DDA, la criminalità disarticolata, un'organizzazione capace di trattare ingenti carichi di droga provenienti dal Sud America. Sciopero generale cortei, oggi l'agitazione di 24 ore indetta dalle sigle sindacali di base, stoppa i treni fino alle 21, a rischio anche sanità, trasporto pubblico e scuola. È tutto.
0: Spot.
8: Vuoi un'energia tutta tua? Passa a Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai addotto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
9: Che facciamo questo weekend?
10: Stiamo a casa.
9: A casa?
10: Sì, ma mica la nostra. Ne abbiamo centinaia da visitare liberamente con l'Open House Weekend Remax.
9: E dove?
10: In tutta Italia, il 6 e 7 giugno.
9: Porto le pantofole.
10: No, vai su remax.it. Remax, da 30 anni siamo qui per te.
0: Radio Alta, la musica grande.
11: Radio Alta. Alta Play Yesterday. Gli anni 2000.

0: Alta Play Yesterday. Questo è un successo degli anni 2000.
1: Difficile volersi bene, non metterci mai le catene. La somma di tutti gli errori ci ha reso comunque migliori.

0: la musica grande. Spot, spot.
1: Semplificare la vita a chi ha problemi visivi e non solo. L'Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti di Bergamo persegue tale scopo anche con il nuovo centro poliambulatoriale Iris, dottoressa Flavia Fabiani, in via Armando Diaz 14 a Bergamo. Pensato per offrire in tempi brevi consulenze oculistiche e visite specialistiche di varie discipline, rivolte non solo ai soci e ai loro familiari, ma anche a utenti esterni. Per info e prenotazioni, chiamare la segreteria al numero 035 24 92 08. Vi aspettiamo. www.poliambulatorioiris.it. Il poliambulatorio nato da un sogno.
2: Al centro commerciale Curno arriva Job Connection. Fino al 29 maggio preparati al meglio al mondo del lavoro. Professionisti e aziende ti aspettano per revisionare il tuo curriculum e conoscere le opportunità lavorative più adatte a te. Vieni al centro commerciale Curno in via Enrico Fermi 1 a Curno.
3: Una firma può diventare molto più di un nome scritto su un foglio. Può accendere una luce ogni sera. Offrire un letto sicuro a chi non sa dove dormire. Trasformarsi in accoglienza e diventare una colazione calda. Ogni giorno siamo accanto a chi vive situazioni di fragilità. Dona il tuo 5 per 1000 a Fondazione Diaconia, strumento operativo di Caritas Bergamasca.
4: Sei pronto a colorare le strade di passione? Domenica 7 giugno torna la mitica 17esima camminata nerazzurra. Una giornata di festa, sport e condivisione per grandi e piccini, tutti uniti sotto gli stessi colori. Non mancare, iscriviti subito e scopri tutti i dettagli sul sito ufficiale camminatanerazzurra.it. Ricorda, sabato 6 giugno, apertura Villaggio Nerazzurro con tante attività per bambini, giochi gonfiabili, calcio balilla e ping pong e tanto altro. E domenica 7 giugno, partenza ore 8:45. Camminata nero-azzurra. Il cuore batte forte, il passo va insieme.
0: La musica grande. La musica grande. Radio Alta.
5: Alta Play Today. Nuovi suoni.
6: Cecilia La Rosa torna con Vivi. Il nuovo singolo è già disponibile negli store digitali e anticipazione dell'album omonimo in uscita il 27 maggio. Il brano nasce da un momento intenso della sua vita e porta la firma produttiva di Piero Cassano insieme a Raizon Edoardo Benevides Costa. Dopo i singoli del 2024 e le aperture ai grandi artisti italiani, Vivi segna il cuore del suo nuovo percorso. Per nuovi suoni su Radio Alta, Cecilia La Rosa, Vivi.

0: Radio Alta. Sono le 10:59. Radio Alta GR Flash. In collaborazione con la redazione di Bergamo TV.
1: Notizia davvero importante, soprattutto per due persone: un doppio trapianto cardiaco in simultanea, una circostanza rarissima che si è verificata all'ospedale Papa Giovanni di Bergamo e che ha restituito una seconda vita a due pazienti affetti da una simile grave malattia.
2: Sono stati affettuosamente ribattezzati i gemelli. Sono due pazienti di 40 e 59 anni, entrambi in attesa di un nuovo cuore perché affetti da una grave forma di cardiomiopatia, una malattia che compromette progressivamente la funzionalità del cuore fino a rendere necessario il trapianto, che sono stati sottoposti simultaneamente al trapianto di cuore all'ospedale Papa Giovanni di Bergamo. I due uomini, che hanno già intrapreso il cammino della riabilitazione, si erano conosciuti durante le visite lo scorso febbraio e tra loro era nata un'intesa, tanto che avevano continuato a scambiarsi messaggi nella speranza che presto sarebbe arrivata la buona notizia. Non immaginavano certo che sarebbe successo in contemporanea. Attraverso il Sistema Nazionale Trapianti è stata comunicata infatti la disponibilità di due cuori provenienti da due diverse regioni e i due pazienti, data la gravità delle loro condizioni e la compatibilità dei gruppi sanguigni, sono stati selezionati per l'intervento.
3: Si sono quindi recati, sono stati portati in ospedale. Quando sono arrivati qui sono stati appoggiati nella stessa camera per completare gli ultimi accertamenti e lì hanno avuto modo di rincontrarsi e di scambiarsi, insomma, queste sensazioni importanti.
2: Si apriva così la grande sfida per l'ospedale: organizzare nella stessa notte due prelievi fuori regione e due trapianti di cuore in contemporanea, mobilitando equip doppie di cardiochirurghi, anestesisti, perfusionisti e infermieri. Una complessa macchina organizzativa che ha visto coinvolti nelle fasi di prelievo e per il duplice intervento circa 30 professionisti.
3: C'è stata una grossa richiesta a cui è corrisposta una bellissima risposta da parte di tutti, perché abbiamo avuto una partecipazione ed un entusiasmo che ha reso possibile questa cosa.
2: I due pazienti sono così rinati insieme, proprio come due gemelli. Un evento reso possibile innanzitutto dalla disponibilità degli organi e dalla generosità di chi li ha donati.
3: Questa procedura è possibile solamente grazie al gesto di generosità di persone che realizzano che è importante la donazione per poter far sopravvivere, per poter far vivere una buona qualità di vita a tante altre persone.
1: E i trapianti non solo di cuore rappresentano una delle eccellenze dell'ospedale Papa Giovanni. Sentiamo.
4: In tema di trapianti d'organo, Bergamo è il riferimento nazionale per pazienti adulti e pediatrici. La complessità degli interventi eseguiti al Papa Giovanni XXIII è unica e prestigiosa. Un lavoro enorme, non solo nel momento dell'intervento, ma soprattutto nel coordinare e mettere a sistema tutte le unità coinvolte in questa attività. Un dipartimento ad hoc, diretto da marzo dal professor Di Marco.
5: Beh, perché siamo una delle pochissime strutture, ma non soltanto a livello italiano, ma diciamo a livello europeo, che può garantire tutti i tipi di trapianti nell'adulto e a livello pediatrico. E quando dico pediatrico intendo pediatrico davvero. I nostri superchirurghi sono eccezionali perché riescono a fare interventi estremamente sofisticati in bambini di poche settimane a volte. Quindi questo richiede un gruppo di sanitari e dei professionisti che sappiano fare specificamente questo. E quindi siamo un riferimento per tutti i trapianti, ma soprattutto per quelli che riguardano anche i bambini e quelli combinati, che ad esempio riguardano due organi, ad esempio il polmone e il fegato. Questa cosa può essere fatta qui, non può essere fatta altrove.
4: Per ogni trapianto possibile c'è un gesto di generosità e altruismo.
5: Porto un dato: il numero di negazioni al trapianto al comune, diciamo intorno al 40%, in ospedale, in un momento drammatico, scende, è più bassa. Qui siamo intorno al 30-35%. Davvero grazie a chi appunto ha già dato il proprio consenso, e lo sforzo di tutti deve essere sulla comunicazione, perché quando le persone conoscono davvero è molto più facile che siano favorevoli, e questo ci conforta, insomma.
1: pesce non tracciato sul lago di Iseo, sequestrate 2 tonnellate tra polpi, brosme e falso tonno rosso. La Capitaneria di Porto di Venezia ha sequestrato 2 tonnellate di prodotti ittici non conformi alle norme su etichettatura e tracciabilità in un'operazione svolta sulle sponde del lago di Iseo tra le province di Brescia e Bergamo. Le sanzioni amministrative elevate ammontano a circa 20.000 euro. I controlli si sono concentrati su grossisti della Francia Corta che riforniscono hotel e ristoranti del lago. Tra le irregolarità riscontrate, 167 kg di polpi indo-pacifici con etichettatura di specie errata, 352 kg di merluzzo nordico delle isole Faroe privo del nominativo dell'importatore e oltre 1.500 kg di brosme, una specie simile al merluzzo nordico ma di minor pregio, spesso spacciata per bacalà priva del nominativo dell'importatore.
0: Era Radio Alta GR Flash. In collaborazione con la redazione di Bergamo TV. Spot, spot.
6: Dimocar, i negozi della buona carne. Distribuzione moderna carni, salumi, formaggi, gastronomia e vasto assortimento pronti da cuocere. Da oltre 40 anni al servizio del cliente, con qualità, prezzo e cortesia. Il cliente per noi non è un numero. Noi teniamo alta la qualità, non il prezzo. Vi aspettiamo nei nostri 6 punti vendita. www.dimocar.it.
7: Lo sapete che la salute si conquista anche con un buon sonno, con un buon riposo? Alla Mondofles trovate i 10 materassi che hanno cambiato la vita ai nostri clienti. Venite a provarli, riceverete in regalo la nostra carta oro e solo per voi lo sconto raddoppia. Mondoflex fa la differenza.
8: Mondoflex reti e materassi. Mondoflex conviene sempre. A Triviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Castelmella e Desenzano sul Garda. E ora Mondoflex lo trovi anche a Cassano d'Adda.
9: È arrivata Diciottina, la tazzina.
10: Con la tazza Diciottina bevi il latte la mattina, con biscotti e con caffè. Radio Alta sta con te.
11: Da 18 anni il tuo risveglio ha un sapore speciale. Diciottina la tazzina non è solo una tazza, è una storia di amicizia. Dalla prima diretta a oggi siamo cresciuti insieme, con colazione con Radio Alta.
10: Con la tazza Diciottina bevi il latte la mattina.
11: Abbiamo voluto creare qualcosa di indelebile. Diciottina la tazzina, il simbolo di una famiglia che fa colazione insieme da 18 anni. Acquista ora online Diciottina la tazzina, la tua amica della mattina.
10: Con biscotti e con caffè, Radio Alta sta con te.
12: Le aziende che fanno crescere Bergamo sono dentro Skill 2000. Il nuovo volume in edicola con l'eco di Bergamo. Con i dati di bilancio delle prime 2000 piccole e medie imprese del territorio, numeri analisi e le 500 aziende che sono cresciute di più. Per capire davvero l'economia bergamasca, Skill 2000, in vendita con l'eco di Bergamo a soli 8,30 euro in più.
13: Radio Alta, Radio Alta. La musica grande.
14: Radio Alta.
0: Alta Play Yesterday, anni 70.

arrivata in radio Ella Langley con Choosing Texas, il singolo già forte di 500 milioni di stream. Scritto da Ella Langley con Luke Dick, Miranda Lambert e Joy Beth Taylor, prodotto da Ben West, il brano ha conquistato la numero uno della Billboard Hot 100, della Hot Country Songs e dell'Airplay Country, un risultato storico per una donna. Estratto dall'album Dandelion, già in tutti gli store di musica. Per nuovi suoni su Radio Alta, Ella Langley, Choosing Texas.

0: Hai appena ascoltato Nuovi Suoni. Spot Spot.
1: Non accontentarti, trasforma il tuo vecchio bagno. Da Barbati Bagno sconti fino al 50%. A Brembate Sotto, Bergamo e Cremosano Crema.
2: Lo sapete che la salute si conquista anche con un buon sonno, con un buon riposo? Alla Mondofest trovate i 10 materassi che hanno cambiato la vita ai nostri clienti. Venite a provarli, riceverete in regalo la nostra carta oro e solo per voi lo sconto raddoppia. Mondoflex fa la differenza.
3: Mondoflex reti e materassi. Mondoflex conviene sempre. A Triviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Castelmella e Desenzano sul Garda. E ora Mondoflex lo trovi anche a Cassano d'Adda.
4: Con Rocchetta ogni donna è strabella e strainforma. In una parola, strawoman. Rocchetta è partner della corsa Strawoman, il più grande raduno sportivo d'Italia dedicato alla salute delle donne. Il 13 giugno a Bergamo, iscriviti online su strawoman.com. Rocchetta, acqua della salute, puliti dentro e belli fuori. Plin plin!
5: Sei pronto a colorare le strade di passione? Domenica 7 giugno torna la mitica 17esima camminata nerazzurra. Una giornata di festa, sport e condivisione per grandi e piccini, tutti uniti sotto gli stessi colori. Non mancare, iscriviti subito e scopri tutti i dettagli sul sito ufficiale camminatanerazzurra.it. Ricorda, sabato 6 giugno, apertura villaggio nerazzurro con tante attività per bambini, giochi gonfiabili, calcio balilla e ping pong e tanto altro. E domenica 7 giugno, partenza ore 8:45. Camminata nero-azzurra. Il cuore batte forte, il passo va insieme.
0: Radio Alta, il radiogiornale.
6: Studio Ugo Scavi, ferma condanna della NATO, dell'Unione Europea e degli Stati Uniti dopo che nella notte un palazzo in Romania è stato colpito da un drone russo durante un attacco di Mosca a infrastrutture ucraine. Due persone sono rimaste ferite, intanto il portavoce del Cremlino Peskov attacca il totale rifiuto di Bruxelles, dice, di avviare un dialogo e il suo errore più grave. L'accordo tra Iran e Stati Uniti, manca soltanto il via libera di Trump, l'intesa raggiunta martedì prevede 60 giorni di proroga e la riapertura di Hormuz senza pedaggi, la svolta dopo i raid incrociati tra Stati Uniti e Iran che hanno fatto vacillare la tregua. Ieri Israele ha lanciato un nuovo attacco mirato su Beirut, il primo sulla capitale libanese da 3 settimane. La tecnologia sarà il terreno decisivo della sfida che è di fronte all'economia italiana, perché l'intelligenza artificiale, robotica, le altre innovazioni stanno ridisegnando i processi produttivi. Tuttavia, la rivoluzione tecnologica non produrrà spontaneamente benessere condiviso, deve essere governata. Lo ha detto poco fa il governatore di Banca Italia, Fabio Panetta, nelle considerazioni finali. È arrivata nella notte all'Istituto Spallanzani di Roma la dottoressa di Medici Senza Frontiere esposta a pazienti con Ebola nella Repubblica Democratica del Congo. La donna, che non presenta sintomi, rimarrà in osservazione. Intanto la Premier Meloni scrive ai vertici europei chiedendo che sul caso Ebola ci sia un coordinamento rafforzato della vigilanza attraverso regole comuni per la gestione degli arrivi diretti e indiretti dalle zone colpite. Introdurre un meccanismo che limiti i prezzi all'ingrosso dei prodotti del tabacco e aumenti la tassazione potrebbe generare fino a circa 5 miliardi di sterline di entrate aggiuntive in 5 anni, oltre a ridurre il numero di fumatori e prevenire migliaia di ricoveri e decessi. Lo indica uno studio dell'Università di Bath e di Sheffield alla vigilia della Giornata Mondiale Senza Tabacco che si celebrerà domenica prossima. Termina alle 21 lo sciopero generale di 24 ore indetto dai sindacati autonomi, disagi per chi viaggia in treno, l'astensione dal lavoro interessa anche i trasporti locali, la sanità e il settore della scuola. Porti temporali con grandinate da ieri sera hanno interessato il nord Italia, abbassando in parte le temperature alte degli ultimi giorni. Non sono mancati allagamenti, disagi, specie in Lombardia. È tutto, torniamo a mezzogiorno.
0: Spot Spot.
7: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai adotto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
8: Che facciamo questo weekend?
9: Stiamo a casa.
8: A casa?
9: Sì, ma mica la nostra. Ne abbiamo centinaia da visitare liberamente con l'Open House Weekend Remax.
8: E dove?
9: In tutta Italia, il 6 e 7 giugno.
8: Porto le pantofole.
9: No, vai su remax.it. Remax, da 30 anni siamo qui per te.
0: Radio Alta, la musica grande.
10: Radio Alta.
0: Alta Play Yesterday. Gli anni 80.

Altoplay Yesterday. Questo

0: Radio Alta. Spot, spot.
1: Al centro commerciale Curno arriva Job Connection. Fino al 29 maggio preparati al meglio al mondo del lavoro. Professionisti e aziende ti aspettano per revisionare il tuo curriculum e conoscere le opportunità lavorative più adatte a te. Vieni al centro commerciale Curno in via Enrico Fermi 1 a Curno.
2: Dichiarazione dei redditi. Scegli di dare il tuo 5 per 1000 all'Associazione Oncologica Bergamasca, al fianco dei malati oncologici in cura all'ospedale Papa Giovanni di Bergamo, alla Casa di Cura San Francesco e all'ospedale civile di San Giovanni Bianco. Nei modelli per la dichiarazione dei redditi indica il codice fiscale di AOB 95 10 73 60 166. Per saperne di più visita il nostro sito AOB, eccellenza del volontariato bergamasco.
3: Alza lo sguardo, tra miliardi di stelle c'è un viaggio che vi aspetta. Benvenuti al parco astronomico La Torre del Sole di Brembate di Sopra, dove la scienza diventa emozione. Quest'estate regala ai tuoi figli un'avventura galattica. Dal 15 giugno partono i campus estivi per giovani esploratori dai 7 ai 12 anni. Tra laboratori scientifici, stelle, buchi neri e osservazioni del sole, ogni giorno è una nuova scoperta tra gioco e relax. Ma la meraviglia è per ogni età, con gli spettacoli al planetario e le serate di osservazione, il cosmo non è mai stato così vicino. Il tuo viaggio nell'infinito inizia su latorredelsole.it. Prenota ora la tua esperienza. La Torre del Sole, l'emozione del cosmo, tutto l'anno.
4: Una firma può diventare molto più di un nome scritto su un foglio. Può accendere una luce ogni sera. Offrire un letto sicuro a chi non sa dove dormire. Trasformarsi in accoglienza e diventare una colazione calda. Ogni giorno siamo accanto a chi vive situazioni di fragilità. Dona il tuo 5 per 1000 a Fondazione Diaconia, strumento operativo di Caritas Bergamasca.
0: Radio Alta. Radio Alta.

0: Radio Alta, la musica grande.
1: Radio Alta, Alta Play Today. Nuovi suoni.
2: Lei è Mick, cantante britannica dal vero nome Georgia Mick. Fabulous è il suo singolo d'esordio e diventato virale grazie al suo mix di pop moderno, glamour e ironia. Il brano apre l'EP omonimo uscito il 30 gennaio 2026 ed è stato presentato con una performance a sorpresa al Q Bar di Soho. Per nuovi suoni su Radio Alta, Mick, Fabulous.

Hai appena ascoltato Nuovi Suoni. Radio Alta. Sono le 12.

circa di 90 anni. Il riuso, la creatività che si rinnova ancora oggi perché l'arte è sempre giovane. Stasera in conto nella sala conferenze del centro di Largo Belotti. Bergamo, Tigiore.

0: contesto in cui la collaborazione con esperti esterni fatica a decollare e dove, secondo recenti ricerche, un insegnante su quattro si dice ancora favorevole alle classi speciali.
1: Una notizia dal sito web dell'Eco di Bergamo: due cittadini iraniani, dei quali uno risiede nella Bergamasca, sono al centro di un'indagine della Procura di Milano in quanto sospettati, tra l'altro, di minacce di morte nei confronti dei dissidenti politici loro connazionali rispetto alla linea adottata dalla Repubblica Islamica Iraniana. Si vuole verificare l'esistenza di un'organizzazione finalizzata a reprimere il dissenso attraverso intimidazioni verso i parenti ad oggi residenti in Iran, nonché attraverso atti di violenza che limitano il diritto costituzionale invece tutelato e garantito in Italia a tutte le opinioni politiche, anche se contrarie a quelle dominanti nello stato estero di provenienza. Ed ora ci occupiamo dei minori stranieri non accompagnati presenti sul territorio bergamasco. In tutto il paese sono a rischio gli aiuti, sentiamo il perché.
0: Un sistema territoriale che rischia di vedere accorciati i tempi dei propri interventi educativi di inserimento proprio nella fase più complessa, quella del passaggio all'età adulta. Pur all'interno di un trend che mostra flussi in costante calo, la Lombardia resta la seconda regione in Italia per presenze di minori stranieri non accompagnati, superata soltanto dalla Sicilia. Al 30 aprile i dati complessivi indicano 1.870 ragazzi inseriti nei circuiti di tutela regionali. Di questi, la realtà di Bergamo conta attualmente 113 minori accolti nelle strutture e nei progetti attivi sul territorio. La gestione del fenomeno si concentra in larga parte sulla delicata fascia d'età dei ragazzi più grandi. Quasi il 60% dei giovani accolti ha infatti già compiuto 17 anni, trovandosi a ridosso del passaggio alla maggiore età. Si tratta di un'evidenza statistica che si inserisce direttamente nel dibattito sollevato dall'esame del nuovo disegno di legge sull'immigrazione, le cui modifiche normative minacciano di impattare sulla tenuta dei percorsi di autonomia finora strutturati a livello locale attraverso la rete dei tutori volontari e progetti di housing sociale. A destare le maggiori preoccupazioni è l'ipotesi di un drastico ridimensionamento del prosieguo amministrativo. Questo strumento consente oggi ai servizi sociali e tribunali di continuare ad accompagnare i neomaggiorenni privi di una rete familiare fino al 21° anno di età, garantendo la permanenza nei progetti di accoglienza per completare gli studi, i percorsi di formazione e i tirocini lavorativi. La nuova norma prevede invece di limitare questo scudo di protezione al compimento dei 19 anni. Una simile riduzione accorcerebbe di 2 anni una finestra temporale strategica. Il provvedimento inoltre finirebbe per introdurre una forte disparità di trattamento rispetto ai minori in affido familiare o inseriti in comunità di tipo tradizionale, per i quali la possibilità di sostegno fino a 21 anni rimane pienamente confermata.
1: Ci colleghiamo con Milly Denti, garante dei minori del Comune di Bergamo. Ben ritrovata. Buongiorno.
2: Buongiorno a tutti.
1: Beh, questa riforma potrebbe davvero essere, avere un effetto devastante su tutti, i minori non accompagnati stranieri presenti sul territorio nazionale, guardando la nostra realtà, sapendo bene, come abbiamo detto nel servizio, che molti di questi minori sono vicini, tra l'altro, alla maggiore età. Quindi ridurre il percorso, l'accompagnamento, significa non soltanto non offrire loro un'opportunità, ma creare anche degli effetti a catena a livello sociale.
2: Certamente, i due canali più importanti sono, secondo me, questi. Uno, i ragazzi che arrivano, che sono più vicini alla maggiore età, quindi quelli che hanno magari già 17 anni, purtroppo non sempre hanno il tempo né di acquisire consapevolezza di dove sono, ma tantomeno di avere magari la residenza, i documenti per poter avviare poi un futuro in Italia, anche perché i comuni, se sono così vicini alla maggiore età, non sono proprio così benevoli nel voler avere un residente di questo tipo. L'altra cosa invece, per quelli che hanno la fortuna di avere tutta la parte burocratica che funziona, rischiano poi di non avere la continuità nell'accesso sia alla parte formativa, a scuola,

0: scuola piuttosto che inserimento nei percorsi di avviamento al lavoro, e quindi si troveranno, se in questo patto europeo andasse poi in vigore, a 19 anni senza non tanto i documenti quanto le competenze per avere un futuro un pochino più strutturato, con il rischio che quelli più fragili vengano intercettati da quelle che sono le criminalità organizzate, che possono offrirgli facilmente un lavoro nero piuttosto che vie di escamotage di questi problemi. Quindi poi noi ci troviamo ad avere magari l'affido a un tutore che si ritrova che il ragazzo è già scappato dalla struttura perché ha trovato altre vie per affermarsi.
1: Cosa significa non avere più aiuti, sostegni, perché quanto arriva e soprattutto come viene destinato?
0: Allora, loro hanno una quota di sostegno economico che per la maggior parte poi mandano nelle loro patrie, le famiglie originali, hanno diritto invece, questo è il problema, hanno dei diritti sacrosanti che sono quelli di poter essere inseriti in percorsi formativi e lavorativi, quindi centro dell'impiego, le scuole favoriscono a loro la possibilità di avere almeno l'esame di terza media, per cui possano poi accedere alle scuole di tipo anche professionale tranquillamente. Quindi questi sono i diritti che verrebbero immediatamente revocati ai 19 anni, quando magari loro sono qui da 6 mesi, perché magari arrivano a 17 anni e mezzo, quindi aspettiamo. Poi alcuni vengono, per fortuna non in Lombardia, ma in certe regioni non hanno spazio nelle strutture adeguate per i minori, li mandano magari temporaneamente al CAS, che però non rispetta i giorni massimi di presenza in queste strutture per minori, e quindi diventa tutto un gran caos.
1: C'è una preoccupazione.
0: Molta, molta preoccupazione. Noi ci troveremo come tutori all'inizio proprio di giugno anche con la presidente del Tribunale di Brescia, a cui noi afferiamo, proprio per capire qual è un po' l'indicazione che pensa di tenere il Tribunale in questo momento, perché è vero che con il patto europeo ci dovrebbe essere una figura aggiuntiva che serve ad accelerare le pratiche amministrative in modo che si risparmino i tempi, però il prosieguo amministrativo è spesso una richiesta che i ragazzi fanno perché si rendono conto di non essere ancora pronti per entrare in un circuito lavorativo normale dove si sentirebbero assolutamente fragili.
1: Grazie a Milidenti per questo intervento, il mio modo di tornare ad occuparci di questa situazione proprio anche in occasione di questo incontro che ci sarà con Laura D'Urbino, che è presidente dei tumorali per i minorenni di Brescia, che tra l'altro è anche bergamasca e di recente l'abbiamo incontrata. Grazie a Milidenti. E andiamo all'oratorio di Grumello del Monte, perché a proposito di giovani si è concluso il percorso di un progetto dedicato alla prevenzione del disagio giovanile.
2: Contrastare il disagio giovanile attraverso regole di vita sane, la prevenzione del cyberbullismo e un uso non intensivo e consapevole dei social. È il filo conduttore del progetto Life Skills Training, che si è concluso all'oratorio di Grumello del Monte. All'iniziativa hanno partecipato le scuole secondarie di primo grado di Calcinate, Palosco e Grumello del Monte, con 8 classi in tutto, in un percorso annuale dedicato alla crescita educativa e alla prevenzione dei comportamenti più a rischio.
3: Non sono solo competenze che gli aiutano a evitare comportamenti nocivi per la salute, quali l'abuso di alcol, l'abuso di sostanze, l'abuso del fumo di sigaretta, ma anche altre competenze che gli aiutano a stare lontani dal gioco d'azzardo patologico, da esperienze di bullismo, da un abuso dell'utilizzo dei social che potrebbero inficiare, diciamo così, la qualità della loro vita e della loro socialità.
2: progetto è promosso dalla cooperativa Il Piccolo Principe insieme ad ATS Bergamo e agli ambiti territoriali di Grumello e Seriate.
4: La scuola porta avanti, scuola dell'Istituto Comprensivo di Calcinate e l'Istituto Comprensivo di Grumello, ormai da anni portano avanti i programmi di Life Skills Education che mirano a fornire ai ragazzi quelli che sono gli strumenti, la cosiddetta cassetta degli attrezzi per affrontare le sfide che inevitabilmente il percorso di crescita comporta.
5: Abbiamo visto poco tempo fa a Calcinate la chiusura di un progetto molto simile rispetto a questo, dove gli studenti, i genitori, gli insegnanti avevano sottoscritto un patto per l'utilizzo consapevole dei mezzi, dei device, dei vari device.
1: Parliamo ora di commercio, del passaggio generazionale. Ebbene, c'è un 12% di imprese che pensa di chiudere nei prossimi anni e pochi sono pronti a questo passaggio di generazione, appunto magari tra padre e figlio oppure magari all'interno di una società con altri soci. C'è molta preoccupazione.
6: Il passaggio generazionale si conferma uno dei nodi più delicati per il terziario bergamasco, diviso tra la consapevolezza della sfida e la tendenza a rimandare. Secondo l'indagine di Confcommercio Bergamo su 700 imprese provinciali, la continuità aziendale sarà un tema centrale per circa 4 attività su 10 nei prossimi anni. Tuttavia soltanto il 14% la considera una priorità immediata, mentre per la maggioranza assoluta delle aziende il problema non è ancora all'ordine del giorno. La sensibilità verso il ricambio cresce insieme alle dimensioni dell'attività, risultando 3 volte superiore nelle realtà più strutturate rispetto alle microimprese. Il ritardo nella pianificazione è evidente, appena un'azienda su 10 dispone di un piano formalizzato. Il modello familiare rimane la soluzione preferita per oltre un terzo dei titolari, seguito dalla cessione a terzi o dal passaggio a soci interni. Resta un campanello d'allarme per la quota di imprese orientate alla liquidazione definitiva che rischia di disperdere competenze storiche sul territorio. Chi sceglie la via della famiglia teme in particolare l'adeguatezza delle capacità dei successori e l'insorgere di conflitti interni. A questo si aggiunge un forte disinteresse da parte delle nuove generazioni. Per più di un terzo dei titolari di eredi sono poco o nulla attratti dall'attività, frenati principalmente dalla scarsa redditività. Per il 12% dei campioni orientato alla chiusura o alla cessione esterna, i motivi uniscono fattori economici come l'alta concorrenza a scelte personali legate alla vicinanza del pensionamento del titolare, che interessa quasi la metà dei casi. Per sbloccare la situazione e favorire il ricambio, il tessuto imprenditoriale orobico chiede ad istituzioni e ad associazioni di categoria tutele mirate, indicando come priorità assolute l'assistenza fiscale, la consulenza strategica e una forte semplificazione burocratica.
1: Presentate le stagioni di prose e altri percorsi 2026-2027 che animeranno i teatri Donizetti e Sociale.
7: Una nuova stagione, da dove partiamo per descriverla?
8: Dal primo titolo, Rosa in Grazia, Gilda e Stein sono morti, che vede Pannofino in scena con Francesco Acquaroli. Sono molto contenta di The Other Side, perché tratta temi delicatissimi come quello del confine e del conflitto in maniera leggera, comica e profondissima. E poi credo sarà molto emozionante la presenza di Umberto Orsini con questo spettacolo in cui si racconta accompagnato dalle immagini e dall'atmosfera che Massimo Popolizzo gli ha saputo costruire intorno.
7: Altri percorsi invece?
8: E anche quest'anno continuiamo a far sperimentare modi e generi di far teatro diversi. Quest'anno abbiamo alcuni particolarmente graditi ritorni, come Marco Bagliani o Maria Cassi o Sotterraneo, che è una compagnia tutto sommato giovane, ma che noi abbiamo conosciuto già diversi anni fa.
7: Cosa dire di questa nuova stagione dei teatri?
9: Oggi nel presentare questa nuova stagione non potevo non ricordare i dati e il successo della stagione appena conclusa, della stagione di prosa, con un grandissimo risultato, quasi 1.000 abbonati, 60.000 spettatori, quindi un risultato davvero straordinario per la Fondazione Taddeo Donizetti e per la città.
7: Sono stagioni che continuano quasi a superare se stesse ogni anno.
9: Sulla stagione di prosa c'è un'affezione che ho ricordato prima dei bergamaschi nei confronti del teatro davvero forte e molto molto sentita, e questo è davvero molto lusinghiero per noi e naturalmente ci obbliga anche a essere sempre all'altezza della qualità del prodotto che viene offerto sul palcoscenico del teatro.
1: Una donna di 90 anni, un'artista poliedrica che continua ad immaginare e a creare arte. La mostra antologica al Centro Culturale San Bartolomeo di Fausta Dossi, e questa sera ci sarà anche un incontro dibattito.
6: Un viaggio tra passato e presente, sospeso tra pittura, scultura e design, capace di confluire in un incontro rivelatore con una personalità straordinaria. Il Centro Culturale San Bartolomeo

0: tuffo cromatico di grande vitalità, dove gli stili si intrecciano e le materie si rinnovano.
1: Quadri, dipinti e poi sculture in legno, sculture in bronzo, le sedie che mi hanno travolto, proprio le sedie alle quali ho pensato per anni, per farne molte e cambiare modelli. Le ricerche sono state sempre nei materiali soprattutto.
0: Fausta Dossi è una donna moderna, madre di 4 figli con il cuore diviso tra Milano, La Brianza e Bergamo, ma dallo spirito libero. Vivere d'arte però, ci dice, non è facile.
1: Io dico al giovane di che non si può vivere d'arte. Assolutamente. Non è facile guadagnare con l'arte.
0: Pur sostenendo di non aver più sogni, l'artista continua a dipingere ogni giorno quella che definisce la sua ultima opera.
1: Adesso sul mio cavalletto a casa ho un grande quadro da finire. L'ho già iniziato e l'ho chiamato L'ultima spiaggia, perché me è l'ultima spiaggia.
0: Un gioco intimo e vitale per prendersi gioco del tempo.
2: A Teatro Donizetti per la manifestazione Libri da Sognare, dove i ragazzi hanno assegnato un Oscar al miglior libro tra i 5 proposti per i giovanissimi.
3: 1800 ragazzi delle diverse scuole di Bergamo, arrivano da 33 istituti, hanno letteralmente invaso il Teatro Donizetti per la 10ª edizione di Libri per Sognare.
4: Oggi è una giornata particolare perché siamo al Donizetti, in questo bel salotto della città di Bergamo, per festeggiare i 10 anni di Libri per Sognare. Evento che coinvolge i ragazzi di tutta la provincia di Bergamo, che è organizzato da Confcommercio Bergamo, dal gruppo Librai e Cartolibrai, e ha lo scopo di avvicinare i ragazzi alla lettura.
3: Gli studenti, oltre che a votare, hanno scritto 530 recensioni, 196 disegni, video e lavori artistici in 10 anni. Il progetto ha portato in città 34 autori di rilievo nazionale e più di 15.000 ragazzi. Il vincitore sui 5 libri proposti è stato Il coraggio di Oscar di Stefania Carini, che non ha nascosto la propria emozione.
5: È una sorpresa perché avevo già intuito attraverso gli incontri online che era un evento speciale, al teatro è stato ancora più bello. I ragazzi e le ragazze sono bravissimi, hanno scritto delle recensioni bellissime, sono divertenti, sono attenti e quindi è davvero stata un'emozione per me fortissima. Non solo vincere, non è quello, ma essere qui e vedere tutti quei sorrisi e quell'entusiasmo. Ok,
2: ce l'abbiamo. Sport, nessun annuncio ufficiale ancora in casa Atalanta circa la separazione con l'attuale allenatore Raffaele Palladino, oggi dato tra i principali candidati alla panchina del Bologna. I sicuri arrivi a Bergamo del nuovo tecnico Maurizio Sarri e del direttore sportivo Cristiano Giuntoli, che firmeranno rispettivamente un triennale e un quadriennale con la società nero-azzurra. Il calciomercato intanto è già iniziato, il brasiliano Ederson ha praticamente già salutato, andrà in Premier League al Manchester United per una cifra intorno ai 50 milioni di euro, che ne faranno la 5ª migliore cessione nella storia del club nero-azzurro. La Roma vuole Scamacca, che nella capitale ritroverebbe Gasperini probabilmente D'Amico, ma l'Atalanta chiede almeno 25 milioni per il centravanti in scadenza nel 2027. L'Inter sogna Palestra, pronta un'offerta da 40 milioni con un quinquennale da 2 al calciatore, ma l'Atalanta potrebbe non accontentarsi, anche perché sembra che ci sia anche l'interesse del Manchester City. In entrata per il futuro si punta al giovane talento sloveno Vitkoren, classe 2010. Ed ora andiamo a Brumano in Vallimagna per la corsa in montagna sul Resegone.
6: È nata nel 2014 come Skycrest del Resegone, riprendendo l'idea della cronoscalata dei fratelli Magher in memoria del loro papà, con partenza dal paese di Brumano, nel cuore della Valle Emania, e arrivo al nuovo rifugio Resegone dopo aver percorso le creste integrali, occidentali e orientali, con dedica a Sergio Manini, fondatore del coro CAI Amici della Combriccola. Traguardo che è stato subito spostato di nuovo in paese dopo essere transitati anche da Passo La Porta, Passata, Cimacuarenghi, Rifugio Azzoni, Passo del Giuffo e Bocchetta del Palio. Oltre 15 km con dislivello positivo di 1350 metri, buttando un occhio dall'alto sulla Brianza e sul Lago di Como, con l'organizzazione del CAI Valle Emania e del Run.

0: Sberbenno. Poi dal 2021 è stata sdoppiata con la trail su un nuovo tracciato di lunghezza simile, accessibile a più partecipanti perché con un minor livello di difficoltà, scendendo a 1100 metri di dislivello.
1: Siamo tornati al percorso solito, perché l'anno scorso è cambiato, perché mi sembra molto più apprezzato questo dell'altro. No, non che non sia andata bene, però vedo che i concorrenti preferiscono ancora, nonostante le difficoltà delle creste, preferiscono ancora questo. Va bene, anche in base al numero degli iscritti, oltre le previsioni.
0: Nella Sky doppio successo Lab for You, il primo degli 88 all'arrivo è stato Sergio Bonaldi, mentre in campo femminile ha vinto Francesca Rusconi.
2: Non ho sofferto più del dovuto, sono contento, dai, poi è stata bella la gara, l'ha aiutato sicuramente il bel tempo. E quindi dai, sono soddisfatto per me, per la squadra Lab for You, che stiamo ottenendo ottimi risultati e continuiamo così.
3: Ci tengo tantissimo a ringraziare mio papà, gliela dedico a lui, perché sono 30 anni che tra pattinaggio e corsa mi segue sempre alle gare e anche per lui è un grande sacrificio, quindi questa gara, che poi arriva anche sulla sua montagna del cuore, decido di dedicarla completamente a lui.
0: Nella trail ad anello il primo dei 121 al traguardo è stato Paolo Bonanomi dei Falchi Lecco, mentre tra le donne si è imposta Viviana Marri della Carvico Sky Running.
2: Una gara corribile alla portata di tutti e anche per fare una bella bagarre, ecco. Una gara molto veloce, corribile.
4: Mi è piaciuto molto il percorso perché è panoramico ma corribile, meno tecnico delle creste della Sky.
5: Come sarà il tempo nel fine settimana lo chiediamo a Trebi Meteo.
6: Bentrovati da Emma Parigi di Trebi Meteo. Siamo prossimi alla conclusione del mese di maggio con un fine settimana con ancora pressione atmosferica alta. Sulla Lombardia, già questo sabato 30 maggio, splendere al sole sì. Nel corso del giorno potranno aumentare delle nubi stratificate e potranno offuscare il cielo, ma non daranno luogo a conseguenti effetti. Il caldo però tornerà a farsi sentire con temperature massime in rialzo, prossime anche ai 33-34 gradi in molte zone. La giornata di domenica avrà inizio con tempo assolato, ma assisteremo ad un progressivo cambiamento con la comparsa di rovesci o temporali a partire da Alpi e Prealpi. Nel corso della sera raggiungeranno anche le aree di pianura. Su Bergamo sabato tanto sole e caldo in accentuazione. Domenica il sole sarà prevalente al mattino, ma come vi anticipavo dal pomeriggio sera si innescheranno locali rovesci anche a sfondo temporalesco a partire dai settori montuosi, poi progressivamente verso i bassi strati. Nell'avvio del nuovo mese vi segnalo una marcata instabilità atmosferica e un brusco calo delle temperature, si riporteranno su valori tipici del periodo. Rimanete aggiornati considerando la situazione sulla nostra app Trebi Meteo.
7: Era Bergamo TG in collaborazione con la redazione di Bergamo TV. Spot spot.
8: Lo sapete che la salute si conquista anche con un buon sonno, con un buon riposo? Alla Mondofest trovate i 10 materassi che hanno cambiato la vita ai nostri clienti. Venite a provarli, riceverete in regalo la nostra carta oro e solo per voi lo sconto raddoppia. Mondoflex fa la differenza.
9: Mondoflex reti e materassi. Mondoflex conviene sempre. A Triviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Castelmella e Desenzano sul Garda. E ora Mondoflex lo trovi anche a Cassano d'Adda.
10: È arrivata Diciottina, la tazzina.
11: Con la tazza Diciottina bevi il latte la mattina, con biscotti e con caffè. Radio Alta sta con te.
12: Da 18 anni il tuo risveglio ha un sapore speciale. Diciottina la tazzina non è solo una tazza, è una storia di amicizia. Dalla prima diretta a oggi siamo cresciuti insieme, con colazione con Radio Alta.
11: Con la tazza Diciottina bevi il latte la mattina.
12: Abbiamo voluto creare qualcosa di indelebile. Diciottina la tazzina, il simbolo di una famiglia che fa colazione insieme da 18 anni. Acquista ora online Diciottina la tazzina, la tua amica della mattina.
11: Con biscotti e con caffè, Radio Alta sta con te.
7: Ostilio Mobili. Dal 1968 definiamo il tuo mondo. Ogni ambiente di casa deve rispecchiare il tuo stile. Dire chi sei. Dalla zona giorno alla cucina. Dalla zona notte al bagno, noi ti aiutiamo a mettere a fuoco le scelte giuste per te. Per il tuo arredamento scegli Ostilio Mobili. Showroom a Capriolo, Brescia. In via Palazzolo 120, a 500 metri dal casello autostradale di Palazzolo sull'Oglio. ostiliomobili.it. Dichiarazione dei redditi. Scegli di dare il tuo 5 per 1000 all'Associazione Oncologica Bergamasca, al fianco dei malati oncologici in cura all'Ospedale Papa Giovanni di Bergamo, alla Casa di Cura San Francesco e all'Ospedale Civile di San Giovanni Bianco. Nei modelli per la dichiarazione dei redditi indica il codice fiscale di AOB 95 10 73 60 166. Per saperne di più visita il nostro sito AOB, eccellenza del volontariato bergamasco.
13: Radio Alta, Bergamo è in onda. Le italiane sono belle, i motivi per amarle. Radio Alta, musica grande.

0: bevo.
1: La musica grande. Radio alta. Spot.
2: Semplificare la vita a chi ha problemi visivi e non solo. L'Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti di Bergamo persegue tale scopo anche con il nuovo centro poliambulatoriale Iris, dottoressa Flavia Fabiani, in via Armando Diaz 14 a Bergamo. Pensato per offrire in tempi brevi consulenze oculistiche e visite specialistiche di varie discipline, rivolte non solo ai soci e ai loro familiari, ma anche a utenti esterni. Per info e prenotazioni, chiamare la segreteria al numero 035 24 92 08. Vi aspettiamo. www.poliambulatorioiris.it. Il poliambulatorio nato da un sogno.
3: Alza lo sguardo. Tra miliardi di stelle c'è un viaggio che vi aspetta. Benvenuti al parco astronomico La Torre del Sole di Brembate di Sopra, dove la scienza diventa emozione. Quest'estate regala ai tuoi figli un'avventura galattica. Dal 15 giugno partono i campus estivi per giovani esploratori dai 7 ai 12 anni. Tra laboratori scientifici, stelle, buchi neri e osservazioni del sole, ogni giorno è una nuova scoperta tra gioco e relax. Ma la meraviglia è per ogni età. Con gli spettacoli al planetario e le serate di osservazione, il cosmo non è mai stato così vicino. Il tuo viaggio nell'infinito inizia su latorredelsole.it. Prenota ora la tua esperienza. La Torre del Sole, l'emozione del cosmo, tutto l'anno.
4: Una firma può diventare molto più di un nome scritto su un foglio. Può accendere una luce ogni sera. Offrire un letto sicuro a chi non sa dove dormire. Trasformarsi in accoglienza e diventare una colazione calda. Ogni giorno siamo accanto a chi vive situazioni di fragilità. Dona il tuo 5 per 1000 a Fondazione Diaconia, strumento operativo di Caritas Bergamasca.
5: Sei pronto a colorare le strade di passione? Domenica 7 giugno torna la mitica 17esima camminata nerazzurra. Una giornata di festa, sport e condivisione per grandi e piccini, tutti uniti sotto gli stessi colori. Non mancare, iscriviti subito e scopri tutti i dettagli sul sito ufficiale camminatanerazzurra.it. Ricorda, sabato 6 giugno, apertura Villaggio Nerazzurro con tante attività per bambini, giochi gonfiabili, calcio balilla e ping pong e tanto altro. E domenica 7 giugno, partenza ore 8:45. Camminata nero-azzurra. Il cuore batte forte, il passo va insieme.
1: Radio Alta. La musica grande.
6: Alta Play Today. Nuovi suoni.
7: I Duran Duran aprono il 2026 con Free to Love, il nuovo singolo realizzato insieme al leggendario Nile Rodgers, anche coautore del brano. Il pezzo, lanciato al BBC Radio 2 Breakfast Show, anticipa il grande ritorno della band come headliner al BST Hyde Park il 5 luglio, con gli Scissor Sisters come special guest. Nei credits spiccano la produzione della band e la regia del videoclip firmata da Jonas Åkerlund, con la partecipazione di Clara Amfo. Per nuovi suoni su

0: Radio Alta. Sono le 13 e un minuto. Tutto Atalanta News su Radio Alta. Le ultime dal campo a cura di Fabrizio Pirola.
1: Eccoci qua, ben ritrovati amici di Bergamo TV, la voce mi è per fortuna ritornata, vi ringrazio per la pazienza che avete avuto nei giorni precedenti. Ci colleghiamo con il nostro ospite quotidiano, non so dove sia perché questo, quando ci colleghiamo anche dalla regia, prima Nicola Tironi mi ha detto ma dov'è posizionato Serse Pedretti? Questo è l'interrogativo che si pongono anche gli ascoltatori di Radio Alta. Serse, Dossette, dicono a Bergamo, dove sei? Dossette.
2: Allora, oggi, vedi lo sfondo dietro? Oggi sono a Ottaviano, Pavia, sono in un autodromo dove c'è un meeting, andiamo col Go-Kart, ci fanno giocare con i bambini. Ci sono i responsabili merchandising di 7-8 squadre in Serie A, tra cui Milan, Inter, Juve, Atalanta e io.
1: Vabbè, ho capito. Sion. Ma cioè, adesso mi devi spiegare, scusami. No, Milan, Inter, Atalanta, Sion. Cioè, il collegamento qual è? Perché poi i telespettatori stanno pranzando, lo dicono. Non è che Serse Pedretti, un po' che non lo vediamo, è impazzito del tutto. Sion, cos'è? Cosa c'entra Sion? Sion sul cuore, sul petto.
2: No, Sion c'entra perché io lavoro per il Sion come responsabile merchandising al Sion. Il Sion andrà in Conference League, l'Atalanta andrà in Conference League, potrebbe capitare una partita, io ci spero tantissimo, o a Bergamo o in Svizzera, di Atalanta-Sion o Sion-Atalanta.
1: Hai capito, insomma, c'è questo collegamento diretto. Tra l'altro ho trovato, perché lo stavo cercando, poi mentre parlavi, Sion, la regia ci fa questo regalo, Sion, eccolo qua, allarghiamo pure, Nicola, grazie mille, anche a Riccardo Sanga e a Claudio Castelli, Sion, eccolo qua, Sion, magari ti verremo a trovare, Serse, che sia di buona auspicio.
2: Sicuramente.
1: È di buon auspicio.
2: Dai, sarebbe bello se ci fosse un Sion Atalanta. Io a tutti i bergamaschi che vengono a trovarmi gli offro una raclette formaggio tagliato giù così, che è il formaggio svizzero buonissimo. A esaurimento facciamo i primi 100 perché costa circa 7 euro. Dai,
1: scusami, Serse, adesso mi ha scritto anche Paolo Mazzucchelli, mi ha detto non è un programma né di turismo e nemmeno di economia e nemmeno di gastronomia, perché noi dovremmo parlare, in teoria dovremmo parlare di Atalanta, però quando arrivi tu debordi, si spazia praticamente in vari contesti. Allora, quello che ti chiedono i telespettatori è il tuo pensiero su quello che sarà il prossimo allenatore dell'Atalanta. Ti do un assist però. Matteo Spini, pagina 48 dell'Eco di Bergamo, Sarri, il giochista vincente. Poi veramente io lo so che state toccando tutti gli amuleti del caso. Sa come si alzano i trofei. Cioè, hai capito, ci sono anche degli allenatori già titolati arrivati a Bergamo. Alzi la mano, forse Elio Corbani o Piercarlo Capozzi. Carlo Carcano, 48-49, che aveva vinto 4 scudetti. Luigi Ferrero, 52-54, che aveva vinto 2 scudetti. E poi c'è Maurizio Sarri. Io non lo so, quasi apro un dibattito. Chi ricorda Carlo Carcano? Non ero ancora nato, nemmeno con Luigi Ferrero. Serse, Sarri, ti piace?
2: Sarri. Beh, allora, il Sarri è un top allenatore. Basta vedere cosa ha allenato negli ultimi anni. Io considero comunque anche la Lazio una top squadra, con un presidente.
1: con un presidente che l'abbiamo perso perché si è bloccato il collegamento. Io non so dove è posizionato, in quale caverna, il nostro caro Sersè Pedretti. Cerchiamo di recuperarlo. Grazie mille. Intanto noi continuiamo a commentare le pagine dell'Eco di Bergamo. Oh, c'è questo specchietto, addirittura si cita Marcello Lippi, Antonio Conte, Ferruccio Valcareggi, un mito come Ottavio Bianchi, per arrivare naturalmente a Gasperini. Sersè, io adesso ti sento, però prima ti avevamo perso, per cui la regia tempestivamente ti ha tolto il collegamento. Adesso sento che dici ok, per cui vuol dire che sei di nuovo con noi. Hai capito, insomma, Sarri è un vincente,
2: Ma dai, Sarri è un grandissimo allenatore, quindi ti aspettiamo tanto e chissà che non alzi, un po' che non alzi, e il prossimo tanto.
1: E il prossimo, guarda, il prossimo l'abbiamo perso nuovamente, perché qui la regia giustamente mi ricorda che con Sarri arriverà anche niente po' di meno che, e questo sembra un po' un ritornello, perché abbiamo Giuntoli che è già a Zingonia, per cui l'ufficialità in arrivo a breve, e l'accoppiata Giuntoli-Sarri, signori miei, cioè qualcuno mette sempre i puntini sulle i oppure va a sottolineare di tutto e di più, ma a livello nazionale una dirigenza che con tempestività propone questa accoppiata per il futuro Giuntoli-Sarri, io a livello nazionale francamente non la riscontro. Cioè, se vediamo le problematiche che hanno tante società, intanto saluto anche l'amico Antonio Lecchi, ci sentiamo più tardi, caro Antonio, grazie mille. Allora, stavo dicendo che Giuntoli-Sarri, cioè la Juventus ha mille problemi, il Milan ancora non si sa la dirigenza, Ibrahimovic, il Napoli sembra che abbia dirottato su Allegri, i tifosi napoletani sono in rivolta. Noi abbiamo questa accoppiata che la regia ci sta proponendo. Io credo che bisogna solo ringraziare coloro, e avete capito chi, hanno avuto questa geniale idea. Sersè, cioè Giuntoli-Sarri a Bergamo, Giuntoli-Sarri a Bergamo. Poi cioè,
2: stiamo parlando dei top, top dirigente, top allenatore, stiamo parlando di due persone che hanno fatto divertire i napoletani per 3 anni, hanno fatto diventare grande il Napoli, per 3 stagioni consecutive hanno portato il Napoli a dei livelli importanti, ma più che altro giocavano veramente anche bene, ne era un bel Napoli. Io mi aspetto una grande rivoluzione anche sotto l'aspetto anche della rosa, ci saranno delle partenze e ci saranno dei nuovi arrivi, ma penso che con Sarri e Giuntoli partiamo subito con una garanzia, quindi ci aspettiamo veramente tanto. Ringraziamo la società perché comunque è un'operazione importantissima questa, da grandissimo club.
1: Ecco, tra l'altro almeno leggendo anche la stampa partenopea, poi alla mattina fai colazione, leggi vari siti, leggi i giornali, ADL De Laurentiis ci è rimasto male, ha detto ma come? Sarri, che lo considero un mio figlioccio, mi ha detto di no, non ci credeva nemmeno, perché ha preferito andare a Bergamo. Cioè,
2: esatto, è questo che è molto particolare, quindi Sarri preferisce Bergamo a una piazza che già conosce, che già gli vuole bene e che dove sarebbe stato accolto a braccia aperte e gli avrebbero anche perdonato sicuramente qualcosa in più di magari quello che potremmo o dovremmo perdonare noi. Secondo me la scelta di Sarri di venire a Bergamo è una scelta che evidenzia veramente quanto è forte, quanto è rispettata, quanto è stimata l'Atalanta in questo momento. L'Atalanta è un grande top club da 10 anni a questa parte. Dobbiamo tirarcela, però dobbiamo essere consapevoli che siamo un club stimato, rispettato e temuto temuto anche.
1: Ecco, guardiamo un attimo quello che potrebbe essere il calcio di Sarri, che tutti ormai conoscono, il classico 4-3-3 con il regista Gianluca Besana. Chi proietta nel futuro dall'aggressività alla sincronizzazione, la fase difensiva di Sarri a 4 è sempre stata presa, se vogliamo, da esempio. Però tu hai detto giustamente, sei in un contesto dove ci sono i dirigenti, me l'hai detto, se lo vogliamo ricordare, Milan, Inter, Atalanta, Juventus, eccetera, eccetera, eccetera. Sei in Svizzera, giri per l'Europa per la tua attività, naturalmente hai la maglietta del Sion che speriamo di incontrare nella prossima conference, però dobbiamo veramente capire, ma ripeterlo con continuità questo concetto, che
2: non siamo abituati.
1: Ecco, da bergamaschi vogliamo sempre un po' schifi.
2: Noi bergamaschi non siamo abituati e forse non ci rendiamo conto della considerazione che c'è invece dell'Atalanta a livello non solo europeo, a livello mondiale, ma soprattutto in Europa, ma anche le istituzioni. Cioè, la UEFA stessa considera l'Atalanta un esempio. Io lavoro con tantissime persone dell'UEFA, ho tantissimi ragazzi, chi ha il marketing, chi fa gli striscioni, cioè lavoro con tanti ragazzi all'UEFA, e l'Atalanta è un fiore all'occhiello, è presa spesso come esempio da far seguire anche ad altri club, è un punto d'arrivo per tantissimi. Ragazzi, l'Atalanta è un grande top club.
1: Allora, scusami se ti interrompo, a supporto di quello che tu stai dicendo, mi sembra importante ricordarlo anche agli ascoltatori di Radio Alta. Andate a pagina 49 dell'Eco di Bergamo, la regia lo sta proponendo. Club preziosi, l'Atalanta è 25esima in Europa, più 11%, 638 milioni a livello di valore, cioè questo è un dato che emerge da un'analisi molto importante a livello europeo. Non lo so, vuoi aggiungere qualcosa, Serse? C'è qualcosa da aggiungere?
2: Da aggiungere c'è da dire che il valore dell'Atalanta è un valore altissimo, lo dicono le quotazioni dei singoli giocatori, cioè ogni giocatore dell'Atalanta, parliamo di milioni sempre oltre la doppia cifra, cioè Ederson quotato attualmente 45 milioni, il tifoso atalantino era abituato a 15 anni fa, erano 450.000 euro, 1 milione il nostro affare, oggi i business dell'Atalanta sono tutti sopra, cioè sono tutti dei valori altissimi, pazzeschi, è proprio perché l'Atalanta è considerata nelle big, cioè 25esima in Europa è altissimo, è un ranking inimmaginabile per la nostra realtà, per la nostra città, ma è sproporzionato alla misura, perché è sproporzionato al numero di tifosi, è sproporzionato al numero di abitanti della nostra città. E quindi un grande.
1: Hai detto
2: applauso.
1: Tutto, insomma, un vero capolavoro, sì. O per non definirlo, sì, un miracolo.
2: Opera d'arte.
1: Un'opera d'arte, un capolavoro, Atalanta. Una cosa da incorniciare. Sarà un'estate scoppiettante perché Ederson ai saluti, sempre sulle di Bergamo quest'oggi, Inter in pressing su Palestra. Poi piacciono Gaetano del Cagliari per la regia, Atta come mezzala, e c'è questo sogno di un pupillo di Sarri che è Gila in difesa. Serse, io ti saluto, però vorrei commentare.
2: Anche questo Gaetano del Cagliari è un uomo di Sarri, eh?
1: È un uomo di Sarri, sono uomini di fiducia. Serse, la passione atalantina, veramente, arriva anche a Zogno, tu conosci Zogno sicuramente.
2: Sì.
1: Eccolo qua, Bruno Manicardi, lo ringrazio, e l'addetto stampa di questa manifestazione, perché poi credo che la passione della realtà atalantina poi si sviluppi anche con queste manifestazioni.
2: Ma sì, perché l'Atalanta ci unisce tutti, possiamo avere, non conta cosa facciamo nella vita, l'Atalanta ci unisce, quando parliamo di Atalanta, quando vediamo la Dea, quando vediamo il nero azzurro, siamo tutti amici. Io, a me verrebbe, guarda, non so dove sono il 31, ma mi verrebbe voglia di andare a Zogno a questa festa.
1: All'oratorio di Ambra, all'oratorio di Ambria. Ambria, esattamente, okay. Okay. È sopra Zogno praticamente. Zogno Reno Blu, siete tutti invitati.
2: Formagella, vino rosso, Atalanta e via.
1: E via, Serse, un abbraccio, a presto, mi raccomando.
2: Ultima cosa, il 2 giugno c'è anche la partita e l'intitolazione allo stadio di Oliviero Garlini a Stezzano. 2 giugno. Vi aspetto tutti, ciao ragazzi.
1: Hai fatto
2: Atalanta,
1: bene a ricordarlo, grazie mille a Serse Pedretti, grazie mille anche a voi. Domani come sempre al sabato abbiamo Zaviglia Cobelli. Ringrazio Nicola Tironi, Claudio Castelli, Riccardo Sanga in regia. Buona giornata.
0: Era tutto Atalanta News su Radio Alta, le ultime dal campo, a cura di Fabrizio Pirola.
3: This is Radio Alta, Radio Alta, Classics Rock Style, the best.
0: È tempo di grandi classici del rock.
3: It's time of rock classics.

Beast pubblica Love Will Show Us Our Way, un brano dream pop dalle atmosfere intime e luminose. La produzione, curata in studio tra Londra e Berlino, mette al centro synth morbidi e una scrittura molto personale. Per nuovi suoni su Radio Alta, Mist, Love Will Show Us Our Way.

0: Hai appena ascoltato Nuovi Suoni. Fra poco su Radio Alta, Rock Style. Spot.
1: Da Tanghetti, affari perfetti.
2: Da Tanghetti Salotti vi aspetta il fuori tutto. Offerte imperdibili su centinaia di prodotti esposti e a magazzino. Disponibili subito, in pronta consegna. E non solo. Con l'acquisto del vostro nuovo divano, poltrona, letto, rete o materasso, avrete anche diritto allo speciale bonus rottamazione. Tanghetti Salotti vi aspetta nella sede storica di Cazzago San Martino, nel nuovo punto vendita di Osio Sopra e nei negozi di Bergamo Centro e di Concesio, Brescia.
1: Da Tanghetti, affari perfetti.
3: Lo sapete che la salute si conquista anche con un buon sonno, con un buon riposo? Alla Mondoflex trovate i 10 materassi che hanno cambiato la vita ai nostri clienti. Venite a provarli, riceverete in regalo la nostra carta oro e solo per voi lo sconto raddoppia. Mondoflex fa la differenza.
4: Mondoflex reti e materassi. Mondoflex conviene sempre. A Triviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Castelmella e Desenzano sul Garda. E ora Mondoflex lo trovi anche a Cassano d'Adda.
5: Le aziende che fanno crescere Bergamo sono dentro Skill 2000. Il nuovo volume in edicola con l'eco di Bergamo. Con i dati di bilancio delle prime 2000 piccole e medie imprese del territorio, numeri analisi e le 500 aziende che sono cresciute di più. Per capire davvero l'economia bergamasca, Skill 2000, in vendita con l'eco di Bergamo a soli 8,30 euro in più.
6: Una firma può diventare molto più di un nome scritto su un foglio. Può accendere una luce ogni sera. Offrire un letto sicuro a chi non sa dove dormire. Trasformarsi in accoglienza e diventare una colazione calda. Ogni giorno siamo accanto a chi vive situazioni di fragilità. Dona il tuo 5 per 1000 a Fondazione Diaconia, strumento operativo di Caritas Bergamasca.
7: Discovery Funk.
0: Dal cuore pulsante del groove fino agli angoli più nascosti del mondo, Luciano Berri ti guida tra classici, rarità e

0: È il venerdì, Discovery Dance, il suono della musica disegnato a mani libere sulla pista da ballo universale.
1: Discovery Funk.
2: This is Radio Alta, Radio Alta, Classics Rock Style.
0: È tempo di grandi classici del rock.
2: It's time of rock classics.
3: Rock Style, Rock Style.
0: Radio Alta, musica grande.
2: It's time of rock classics.
4: Rock Style.

0: Spot Spot.
1: Da Tanghetti, affari perfetti.
0: Da Tanghetti Salotti vi aspetta il fuori tutto. Offerte imperdibili su centinaia di prodotti esposti e a magazzino. Disponibili subito, in pronta consegna. E non solo. Con l'acquisto del vostro nuovo divano, poltrona, letto, rete o materasso, avrete anche diritto allo speciale bonus rottamazione. Tanghetti Salotti vi aspetta nella sede storica di Cazzago San Martino, nel nuovo punto vendita di Osio Sopra e nei negozi di Bergamo Centro e di Concesio, Brescia.
1: Da Tanghetti, affari perfetti.
2: Lo sapete che la salute si conquista anche con un buon sonno, con un buon riposo? Alla Mondoflex trovate i 10 materassi che hanno cambiato la vita ai nostri clienti. Venite a provarli, riceverete in regalo la nostra carta oro e solo per voi lo sconto raddoppia. Mondoflex fa la differenza.
3: Mondoflex reti e materassi. Mondoflex conviene sempre. A Triviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Castelmella e Desenzano sul Garda. E ora Mondoflex lo trovi anche a Cassano d'Adda.
4: È arrivata 18ina, la tazzina.
5: Con la tazza 18ina bevi latte la mattina, con biscotti e con caffè. Radio Alto sta con te.
6: Da 18 anni il tuo risveglio ha un sapore speciale. 18ina la tazzina non è solo una tazza, è una storia di amicizia. Dalla prima diretta a oggi siamo cresciuti insieme, con colazione con Radio Alta.
5: Con la tazza 18ina bevi latte la mattina.
6: Abbiamo voluto creare qualcosa di indelebile. 18ina la tazzina, il simbolo di una famiglia che fa colazione insieme da 18 anni. Acquista ora online 18ina la tazzina, la tua amica della mattina.
5: Con biscotti e con caffè. Radio Alta sta con te.
7: Dichiarazione dei redditi. Scegli di dare il tuo 5 per 1000 all'Associazione Oncologica Bergamasca, al fianco dei malati oncologici in cura all'Ospedale Papa Giovanni di Bergamo, alla Casa di Cura San Francesco e all'Ospedale Civile di San Giovanni Bianco. Nei modelli per la dichiarazione dei redditi indica il codice fiscale di AOB 95 10 73 60 166. Per saperne di più visita il nostro sito AOB, eccellenza del volontariato bergamasco.
0: Radio Alta, la musica grande.
8: Radio Alta, Alta Play Today. Nuovi suoni.
6: Lei è Lainey Wilson, una delle voci più premiate del country americano. Il brano è Can't Sit Still, estratto dal suo album Whirlwind e prodotto da Jay Joyce con la stessa Wilson tra gli autori. Un pezzo che racconta la sua energia instancabile e la vita sempre in movimento. Per nuovi suoni su Radio Alta, Lainey Wilson.

0: Radio Alta. Sono le 14 e un minuto. Fra poco, Rocker Play Mainstream. I 10 brani rock marchiati a fuoco, Keep on Rocking.
1: Spot, spot. Ogni giorno è primavera da Acerbis Garden, rivenditore specializzato steel per Bergamo e provincia. Le attrezzature professionali perfette per iniziare con il piede giusto. Steel da sempre è marchio leader nel settore. Acerbis Garden, con la pluriennale esperienza, offre un'assistenza di alta qualità. Acerbis Garden opera dal 1981 con grande serietà e competenza. Acerbis Garden, a Chiuduno in via Kennedy 19, a Sarnico in via Suardo 1. Approfitta delle nostre offerte primaverili steel. Seguici anche su Instagram e Facebook.
2: Al centro commerciale Curno arriva Job Connection. Fino al 29 maggio preparati al meglio al mondo del lavoro. Professionisti e aziende ti aspettano per revisionare il tuo curriculum e conoscere le opportunità lavorative più adatte a te. Vieni al centro commerciale Curno in via Enrico Fermi 1 a Curno.
3: Alza lo sguardo, tra miliardi di stelle c'è un viaggio che vi aspetta. Benvenuti al parco astronomico La Torre del Sole di Brembate di Sopra, dove la scienza diventa emozione. Quest'estate regala ai tuoi figli un'avventura galattica. Dal 15 giugno partono i campus estivi per giovani esploratori dai 7 ai 12 anni. Tra laboratori scientifici, stelle, buchi neri e osservazioni del sole, ogni giorno è una nuova scoperta tra gioco e relax. Ma la meraviglia è per ogni età, con gli spettacoli al planetario e le serate di osservazione, il cosmo non è mai stato così vicino. Il tuo viaggio nell'infinito inizia su latorredelsole.it. Prenota ora la tua esperienza. La Torre del Sole, l'emozione del cosmo, tutto l'anno.
4: Le aziende che fanno crescere Bergamo sono dentro Skill 2000. Il nuovo volume in edicola con l'eco di Bergamo. Con i dati di bilancio delle prime 2000 piccole e medie imprese del territorio, numeri analisi e le 500 aziende che sono cresciute di più. Per capire davvero l'economia bergamasca, Skill 2000, in vendita con l'eco di Bergamo a soli 8,30 euro in più.
0: Radio Alta.

0: Vinyl Revolution.
1: Keep on rocking.
0: Vinyl Revolution.
2: On Radio Alta.
3: Corfine! Corfini! Leggo un velo di tristezza sui vostri volti perché no, è vero, questa è la nostra ultima Rocket Play di questa stagione che è iniziata nel settembre del 2025. Siamo a maggio 2026, però tranquille, tranquilli, per il prossimo mese qualche replica, poi ovunque voi siate, andate al mare, in montagna, vi portate Mixcloud, se sentite la mancanza, cliccate e riascoltate, state tranquille e tranquilli. Eccoci qua, salve a tutti, io sono Teo Mangione, oggi diretta del 29 e del 30 maggio 2026 con la nostra classifica ufficiale Rocket Play. Vi dico che ci sono anche delle belle nuove entrate, canzoni che voi avete votato, che vi piacciono, quindi non vi pentirete di rimanere con noi per questa oretta dedicata appunto alla musica di Keep On Rocking. E allora, dato che le temperature sono molto alte, siamo pronti, i motori sono attivi.
0: Keep On Rocking. Mainstream Rock Songs USA from Radio Alta.
3: Comandante Nostromo. Comandante, siamo in riva alla nostra piscina. E beh, insomma, il caldo che fa. Comandante, voi avrete caldo, ma da noi le temperature sono molto molto più alte. Allora, guardi che noi abbiamo toccato anche i 35 gradi, cioè non si è scherzato. Comandante, noi abbiamo temperature che vanno dai 33 ai 45 ai 78 gradi. Ma vi ricorda qualcosa? Sono numeri 33, 45, una volta 78, addirittura 78 gradi con... Allora, prima di cominciare con la nostra nuova Rocket Play Mainstream, voglio ricordarvi, ovviamente, come facciamo sempre, i primi tre di 7 giorni addietro, e c'erano i 17 re, cioè i Litfiba, in terza posizione, e poi in seconda Seven Sound con Shine Down, e poi al numero uno loro, Mick Cates e Ron Woods. C'è anche Charlie Watts, oltre a Bill Wyman, cioè praticamente parliamo dei Rolling Stones con la canzone dal titolo In the Stars. Quella è la nostra, era la nostra numero uno. Saranno ancora in testa alla nostra classifica ufficiale qui in Keep On Rocking. Dovete rimanere sintonizzati con noi, con Radio Alta, la nostra musica grande. Vi porto dove fa caldo anche lì. Che bella questa copertina. Il titolo è Valencia, Valencia Club, quindi siamo in Spagna, anche se in realtà loro non sono spagnoli, anzi sono del Galles. Ebbene, entrano di prepotenza Cardinal Black con Fall

molto eleganti, li abbiamo già sentiti con Breathe, e tra l'altro anche ben piazzati fra i più programmati qui a Radio Alta, la musica grande. Loro miscelano un po' di rock ma anche un po' di blues, sono molto bravi, si chiamano Cardinal Black. Arrivo dal Galles, questa canzone Falling entra in classifica, questa ultima classifica di questo anno magnifico con Radio Alta, con Keep On Rocking, con Rocket Play Mainstream. Allora andiamo nell'Indiana, io non so se nell'Indiana adesso fa caldo quanto sul satellite Rock and Roll, là ci sono 33, dai 33 ai 45 gradi abbiamo saputo. Numero 9, guadagnano un posto.

Piano piano, ecco, ci spostiamo perché loro salgono di una posizione, ma anche i loro amici che sono entrati qualche settimana fa in Rock and Play Mainstream sono in salita, si trovano in ottava posizione. Qua ci trasferiamo nuovamente in Europa, andiamo in Danimarca con Black Oak County. Il motivo è intitolato Starlight.

Noi vorremmo che questa canzone entrasse nelle nostre 24 ore come nuovi suoni. Loro arrivano dalla Danimarca, si chiamano Black Coal Country e cantano questo motivo intitolato Starlight ed è in salita, ma attenzione perché al numero 7 c'è una nuova entrata ed è anche la più alta. Detto il titolo? Hanno detto il titolo. Highway Robbery. Ascoltate, alzate il volume al massimo. Lui è Dwayne Jackson, ma non è da solo. Insieme a un tale che si fa chiamare Lenny Kravitz e cantano questa canzone insieme. Highway Robbery.

piace scoprirli così. Lui è giovanissimo, 30 anni. Si chiama Dwayne Jackson. Il suo amico è Lenny Kravitz, potrebbe essere anche suo papà, Lenny Kravitz, con questa canzone dal titolo Highway Robbery. È entrata in Hip Parade negli States, stanno facendo faville. Dwayne, Lenny Kravitz. Non ho colto la voce di Lenny. Vabbè, comunque. Numero 7, numero 6, torniamo in Italia, Bergamo, Disarm, in salita, Luna.

alza la voce. Che carta vetrata, quella di Andrea Valietti, la chitarra di Nicola Tironi, basso di Claudio Bonetalli, e poi Morabito, e poi Francesco James Dean. Insomma, siamo in Italia, siamo a Bergamo con questa canzone dei Disarm dal titolo Luna Storta, che continua a salire, siamo al sesto posto. È vero che fa parte ancora della colonna, diciamo, di destra, dovrebbe andare in corona di sinistra per salire più in alto, un po' come le classifiche del calcio. Disarm, comunque, si stanno comportando molto bene. Siamo al numero 5, in salita Day Seeker, Crawl.

0: Spot. Spot. Le docce e barbati bagno, tanti stili, misure e forme differenti per adattarsi ad ogni tua esigenza. Barbati Bagno, a Brembate sotto Bergamo e Cremosano Crema.
1: Dimocar, i negozi della buona carne. Distribuzione moderna carni, salumi, formaggi, gastronomia e vasto assortimento pronti da cuocere. Da oltre 40 anni al servizio del cliente, con qualità, prezzo e cortesia. Il cliente per noi non è un numero. Noi teniamo alta la qualità, non il prezzo. Vi aspettiamo nei nostri 6 punti vendita. www.dimocar.it.
2: Lo sapete che la salute si conquista anche con un buon sonno, con un buon riposo? Alla Mondofres trovate i 10 materassi che hanno cambiato la vita ai nostri clienti. Venite a provarli, riceverete in regalo la nostra carta oro e solo per voi lo sconto raddoppia. Mondoflex fa la differenza.
3: Mondoflex reti e materassi. Mondoflex conviene sempre. A Triviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Castelmella e Desenzano sul Garda. E ora Mondoflex lo trovi anche a Cassano d'Adda.
4: Ostilio Mobili. Dal 1968 definiamo il tuo mondo. Ogni ambiente di casa deve rispecchiare il tuo stile. Dire chi sei. Dalla zona giorno alla cucina. Dalla zona notte al bagno, noi ti aiutiamo a mettere a fuoco le scelte giuste per te. Per il tuo arredamento, scegli Ostilio Mobili. Showroom a Capriolo, Brescia. In via Palazzolo 120, a 500 metri dal casello autostradale di Palazzolo sull'Oglio. Ostiliomobili.it.
5: Sintonizzati su Radio Alta con il sistema DAB Plus e scopri la differenza. Per un suono pulito e perfetto, passa al digitale con Radio Alta. È facile, è semplice ed è la migliore esperienza di ascolto che puoi avere. Radio Alta, ora anche in digitale con DAB Plus. Sintonizzati e ascolta la differenza. Radio Alta, la tua musica, la tua radio, il tuo suono perfetto. Radio Alta, in digitale con DAB Plus.
0: Spot, spot.
6: Che facciamo questo weekend?
7: Stiamo a casa.
6: A casa?
7: Sì, ma mica la nostra. Ne abbiamo centinaia da visitare liberamente con l'Open House Weekend Remax.
6: E dove?
7: In tutta Italia, il 6 e 7 giugno.
6: Porto le pantofole.
7: No, vai su remax.it. Remax, da 30 anni siamo qui per te.
4: Radio Alta, la musica grande.
8: Keep on rocking. Mainstream. Rock Songs USA. From Radio Alta.
9: Questa è la radio che state ascoltando. Questa è l'ultima Rocket Play 2025-2026. Però volevo salutare anche coloro che seguiranno questa trasmissione anche nelle varie repliche del mese di giugno. Ci saremo ancora, anzi, già che ci sono, la prossima settimana c'è anche il ponte del 2 giugno, ci saranno delle repliche anche di Keep on Rocking, di Discovery Funk, almeno nella prima parte della settimana. Poi il nostro Luciano Berri tornerà in diretta da mercoledì 3 giugno. Ve lo dico per chi segue con molta attenzione il nostro pomeriggio da Radio Alta, la nostra musica grande. Allora, io sono Teo Mangione, questa è la seconda parte della nostra classifica. Abbiamo già accennato al disco che continua a guadagnare delle posizioni. Una bella canzone questa per quanto riguarda il gruppo dei Dayseeker. Stavo controllando anche le classifiche, l'FM americano, loro sono molto seguiti con questa canzone che ha un testo molto triste, ma la canzone è bella. Dayseeker con Crawl Back to My Coffin, in salita, Rocket Play Mainstream.

In realtà poi non è così macabra come potrebbe sembrare dal titolo, cioè questo sta strisciando, lo traduco letteralmente, fino alla mia bara, però è metaforico, significherebbe un posto dove ci si può rifugiare quando tutto sembra vada male. Più o meno, titolo, sì, canzone, certo, molto, molto intima, quella dei Seeker, sta piacendo molto, musicalmente strepitosi. Crawl Back to My Coffin, numero 5, 4, scendono, Shine Down, Safe and Sound.

che potenti sono. Novembre, Alcatraz, Milano. Shine Down con questa canzone intitolata Safe and Sound. Attenti, alzate il volume, siamo al numero 3.

American Boy, American Boy. Chi sarà poi questo ragazzo così arrogante, così americano, così ciuffoso? Non lo so. Stavo facendo un po' i conti, cari Golfini. Secondo me, fra i primi tre arriviamo a 300 anni in tutto. Perché i primi li abbiamo già sentiti. Questi ragazzini, cioè Deep Purple, Ian Gillan, Roger Glover, Ian Pace, Don Henry, Sam McBride. E qua ci sono i Litfiba, numero 2, 17 re.

Marionette, un uomo è perso senza la memoria, senza la sua memoria, e qua c'è la storia, ragazzi, con Litfiba in seconda posizione, Rock and Play, Mainstream, nuova entrata Cardinal Black, Falling, Cold Stairs, Out of Love, Black Oak Country, Starlight, nuova entrata D-Wayne, Lenny Kravitz, Highway Robbery, Disarma da Bergamo con Luna Storta, Dayseeker, Crawl Back to My Coffin, Shine Down, Safe and Sound, e siamo sul podio. Deep Purple, Arrogance Boy. Appena ascoltati Litfiba, 17 re. Questa è la nostra numero 1. E rimane tale per tutta l'estate, per tutto l'anno questo album. Stiamo attendendo il 10 luglio, sarà pubblicato Foreign Tongues. Questo è il nuovo lavoro di Mick, di Kate, di Bio, insieme a Ronnie.

0: straordinari. Ma pensate quanta storia c'è nei primi tre posti. Deep Purple, Litfiba, Rolling Stones, la nostra numero uno, In the Stars, In the Stars.
1: Keep on rocking. Mainstream Rock Songs USA from Radio Wanta.
0: Commandante, lo Stromo. Comandante, abbiamo fatto un po' i conti precisi, andiamo oltre i 300 anni. È vero, perché Deep Purple, Litfiba, che loro sono poi giovanissimi, Rolling Stones, non ne parliamo. Però che grande musica, che belle cose. Comandante, siamo arrivati sul satellite rock and roll, ho testato la temperatura. Abbiamo detto 33, 45. Comandante, la temperatura attualmente è di 78. Immaginavo, sul satellite fa caldo. Comandante, abbiamo registrato anche una minima. Ah sì? Quanto? 16 gradi. Guardate che c'è tanto in questi numeri, 33, 45, 78, ma anche 16. C'era un 16 giri, vero? 16 giri. Bravo, bravo Nostromo, bravi voi che siete rimasti così incollati al vostro apparecchio radio, che poi non esiste più. Ci ascoltate dal telefonino, con le cuffiettine, o dalla televisione addirittura. Allora, siamo davvero giunti al termine per questa nostra avventura, per questo nostro viaggio che è partito a settembre 2025 e termina qui a maggio. Poi vi ricordo che a giugno saremo in onda con delle repliche e poi ci ritroveremo ovunque saremo con altre avventure, con altre cose. Voi scrivete intanto, scrivete numerosi anche nella chat. Allora, fra poco c'è Alta Play Yesterday, Alta Play Today, poi l'Omino Funk con la Discovery Dance. Godetevi questo super pontone del 2 di giugno per chi ci sta seguendo appunto in diretta. Io sono Teo Mangione, ci sentiamo comunque tranquilli lunedì, perché sarà ancora Keep On Rockin'. Ciao!
2: Semplificare la vita a chi ha problemi visivi e non solo. L'Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti di Bergamo persegue tale scopo anche con il nuovo centro poliambulatoriale Iris, dottoressa Flavia Fabiani, in via Armando Diaz 14 a Bergamo. Pensato per offrire in tempi brevi consulenze oculistiche e visite specialistiche di varie discipline, rivolte non solo ai soci e ai loro familiari, ma anche a utenti esterni. Per info e prenotazioni, chiamare la segreteria al numero 035 24 92 08. Vi aspettiamo. www.poliambulatorioiris.it. Il poliambulatorio nato da un sogno.
3: È arrivata! Diciottina! La tazzina!
4: Con la tazza diciottina bevi il latte la mattina, con biscotti e con caffè. Radio Alta sta con te.
5: Da 18 anni il tuo risveglio ha un sapore speciale. Diciottina la tazzina non è solo una tazza, è una storia di amicizia. Dalla prima diretta a oggi siamo cresciuti insieme, con colazione con Radio Alta.
4: Con la tazza diciottina bevi il latte la mattina.
5: Abbiamo voluto creare qualcosa di indelebile. Diciottina la tazzina, il simbolo di una famiglia che fa colazione insieme da 18 anni. Acquista ora online Diciottina la tazzina, la tua amica della mattina.
4: Con biscotti e con caffè, Radio Alta sta con te.
6: Una firma può diventare molto più di un nome scritto su un foglio. Può accendere una luce ogni sera. Offrire un letto sicuro a chi non sa dove dormire. Trasformarsi in accoglienza e diventare una colazione calda. Ogni giorno siamo accanto a chi vive situazioni di fragilità. Dona il tuo 5 per 1000 a Fondazione Diaconia, strumento operativo di Caritas Bergamasca.
7: Sei pronto a colorare le strade di passione? Domenica 7 giugno torna la mitica 17ª camminata nerazzurra. Una giornata di festa, sport e condivisione per grandi e piccini, tutti uniti sotto gli stessi colori. Non mancare, iscriviti subito e scopri tutti i dettagli sul sito ufficiale camminatanerazzurra.it. Ricorda, sabato 6 giugno, apertura Villaggio Nerazzurro con tante attività per bambini, giochi gonfiabili, calcio balilla e ping pong e tanto altro. E domenica 7 giugno, partenza ore 8:45. Camminata Nerazzurra. Il cuore batte forte, il passo va insieme.
8: La musica grande.
9: Radio Alta. Alta Play Today. Nuovi suoni.
10: Braille. Nightingale Lane. Dal suo album indipendente My 21 Century Blues, Rye torna con un brano che unisce soul moderno e produzione minimale. Il pezzo porta la firma della stessa Rye, sempre più protagonista della scena UK. Per nuovi suoni su Radio Alta, Rye, Nightingale.

0: Hai appena ascoltato Nuovi Suoni. Alta Play Today, la musica grande di Radio Alta. Radio Alta. Sono le 14:59. Radio Alta. Bergamo è in onda. Spot, spot.
1: Sei titolare di una piccola media impresa? Confartigianato Imprese Bergamo ti offre servizi e assistenza su misura per la tua azienda.
2: Associati a Confartigianato e scopri tutti i vantaggi a cui puoi accedere, come ad esempio la polizza assicurativa gratuita che ti rimborsa con una diaria giornaliera, il ricovero per infortunio e i giorni di ingessatura.
1: Scopri tutti i nostri servizi e convenzioni sul sito confartigianatobergamo.it, sulla pagina Facebook o nei nostri uffici. Ti aspettiamo!
3: Lo sapete che la salute si conquista anche con un buon sonno, con un buon riposo? Alla Mondofles trovate i 10 materassi che hanno cambiato la vita ai nostri clienti. Venite a provarli, riceverete in regalo la nostra carta oro e solo per voi lo sconto raddoppia. Mondoflex fa la differenza.
4: Mondoflex reti e materassi. Mondoflex conviene sempre. A Triviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Castelmella e Desenzano sul Garda. E ora Mondoflex lo trovi anche a Cassano d'Adda.
5: Ogni giorno è primavera da Acerbis Garden, rivenditore specializzato steel per Bergamo e provincia. Le attrezzature professionali perfette per iniziare con il piede giusto. Steel da sempre è marchio leader nel settore. Acerbis Garden, con la pluriennale esperienza, offre un'assistenza di alta qualità. Acerbis Garden opera dal 1981 con grande serietà e competenza. Acerbis Garden, a Chiuduno in via Kennedy 19, a Sarnico in via Suardo 1. Approfitta delle nostre offerte primaverili steel. Seguici anche su Instagram e Facebook. Dichiarazione dei redditi. Scegli di dare il tuo 5 per 1000 all'Associazione Oncologica Bergamasca, al fianco dei malati oncologici in cura all'Ospedale Papa Giovanni di Bergamo, alla Casa di Cura San Francesco e all'Ospedale Civile di San Giovanni Bianco. Nei modelli per la dichiarazione dei redditi indica il codice fiscale di AOB 95 10 73 60 166. Per saperne di più visita il nostro sito AOB, eccellenza del volontariato bergamasco.
0: Radio Alta, la musica grande.
6: Radio Alta.
0: Alta Play Yesterday, gli anni Ottanta.
7: Alta Play Yesterday.

Alex Fanjul, featuring Kenan, If It's Only Love. Produzione internazionale dal taglio dance pop, con synth morbidi e un beat elegante. Alex Fanjul firma musica e produzione, mentre Kenan aggiunge la linea vocale che dà al pezzo un respiro radiofonico globale. Per nuovi suoni su Radio Alta, Alex Fanjul featuring Kenan, If It's Only Love.

0: Hai appena ascoltato Nuovi Suoni. Spot, spot.
1: Con Rocchetta ogni donna è strabella e strainforma. In una parola, strawoman. Rocchetta è partner della corsa Strawoman, il più grande raduno sportivo d'Italia dedicato alla salute delle donne. Il 13 giugno a Bergamo, iscriviti online su strawoman.com. Rocchetta, acqua della salute, puliti dentro e belli fuori. Plin plin!
2: Al centro commerciale Curno arriva Job Connection. Fino al 29 maggio preparati al meglio al mondo del lavoro. Professionisti e aziende ti aspettano per revisionare il tuo curriculum e conoscere le opportunità lavorative più adatte a te. Vieni al centro commerciale Curno in via Enrico Fermi 1 a Curno.
3: Sei pronto a colorare le strade di passione? Domenica 7 giugno torna la mitica 17esima camminata nerazzurra. Una giornata di festa, sport e condivisione per grandi e piccini, tutti uniti sotto gli stessi colori. Non mancare, iscriviti subito e scopri tutti i dettagli sul sito ufficiale camminatanerazzurra.it. Ricorda, sabato 6 giugno, apertura Villaggio Nerazzurro con tante attività per bambini, giochi gonfiabili, calcio balilla e ping pong e tanto altro. E domenica 7 giugno, partenza ore 8:45. Camminata nero-azzurra. Il cuore batte forte, il passo va insieme.
4: Le aziende che fanno crescere Bergamo sono dentro Skille 2000. Il nuovo volume in edicola con l'eco di Bergamo. Con i dati di bilancio delle prime 2000 piccole e medie imprese del territorio, numeri analisi e le 500 aziende che sono cresciute di più. Per capire davvero l'economia bergamasca, Skille 2000. In vendita con l'eco di Bergamo a soli 8,30 € in più.
5: Keep on rocking.
6: Hai bisogno di una pausa dalle solite playlist? Keep on rocking è la cura. Ogni giorno alle 14 e alle 17 su Radio Alta, Teo Mangione ti serve il rock come si deve.
7: Keep on rocking.
8: Keep on rocking.
7: Vinyl.
6: Poche chiacchiere, solo decibel.
7: Revolution.
6: E il venerdì si fa sul serio con Rock Airplay Mainstream. La classifica dei brani più programmati. Keep on rocking su Radio Alta. Il rock non ha mai smesso di farti sognare. Radio Alta, in diretta in FM e in digitale da Plus, sulle piattaforme Radio Player, TuneIn e in FM World.
0: Spot, spot.
9: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
10: Che facciamo questo weekend?
11: Stiamo a casa.
10: A casa?
11: Sì, ma mica la nostra. Ne abbiamo centinaia da visitare liberamente con l'Open House Weekend Remax.
10: E dove?
11: In tutta Italia, il 6 e 7 giugno.
10: Porto le pantofole.
11: No, vai su remax.it. Remax, da 30 anni siamo qui per te.
12: La musica grande. Radio Alta. La musica grande.
13: Radio Alta.
12: Alta Play Yesterday. Gli anni 90.
14: Alta Play Yesterday.
12: Il fascino degli anni 90. Alta Play Yesterday. Quando la musica scrive la storia. Alta Play Yesterday. Questo è un successo degli anni 90.

0: Radio Alta, la musica grande. Radio
1: Alta. Discovery Funk.
2: Da lunedì a giovedì alle 16 e alle 19. Su Radio Alta c'è un appuntamento con il ritmo. Discovery Funk.
3: Alle 4 del pomeriggio si entra nella terra del funk. Accendiamo i riflettori sul meglio della musica black globale. Un concentrato di ritmo puro che non accetta confini.

0: Alzalo.
1: Discovery Funk.
0: Spot, spot.
1: Alza lo sguardo. Tra miliardi di stelle c'è un viaggio che vi aspetta. Benvenuti al parco astronomico La Torre del Sole di Brembate di Sopra, dove la scienza diventa emozione. Quest'estate regala ai tuoi figli un'avventura galattica. Dal 15 giugno partono i campus estivi per giovani esploratori dai 7 ai 12 anni. Tra laboratori scientifici, stelle, buchi neri e osservazioni del sole, ogni giorno è una nuova scoperta tra gioco e relax. Ma la meraviglia è per ogni età. Con gli spettacoli al planetario e le serate di osservazione, il cosmo non è mai stato così vicino. Il tuo viaggio nell'infinito inizia su latorredelsole.it. Prenota ora la tua esperienza. La Torre del Sole, l'emozione del cosmo, tutto l'anno.
2: Le aziende che fanno crescere Bergamo sono dentro Skill 2000. Il nuovo volume in edicola con l'eco di Bergamo. Con i dati di bilancio delle prime 2000 piccole e medie imprese del territorio, numeri analisi e le 500 aziende che sono cresciute di più. Per capire davvero l'economia bergamasca, Skill 2000, in vendita con l'eco di Bergamo a soli 8,30 euro in più.
3: Una firma può diventare molto più di un nome scritto su un foglio. Può accendere una luce ogni sera. Offrire un letto sicuro a chi non sa dove dormire. Trasformarsi in accoglienza e diventare una colazione calda. Ogni giorno siamo accanto a chi vive situazioni di fragilità. Dona il tuo 5 per 1000 a Fondazione Diaconia, strumento operativo di Caritas Bergamasca.
4: Sei pronto a colorare le strade di passione? Domenica 7 giugno torna la mitica 17esima camminata nerazzurra. Una giornata di festa, sport e condivisione per grandi e piccini, tutti uniti sotto gli stessi colori. Non mancare, iscriviti subito e scopri tutti i dettagli sul sito ufficiale camminatanerazzurra.it. Ricorda, sabato 6 giugno, apertura Villaggio Nerazzurro con tante attività per bambini, giochi gonfiabili, calcio balilla e ping pong e tanto altro. E domenica 7 giugno, partenza ore 8:45. Camminata nero-azzurra. Il cuore batte forte, il passo va insieme.
5: Radio Alta, la musica grande. Alta Play Today. I successi

Cody Johnson arriva dal Texas con The Fall, uno dei brani più intensi del suo album Leather, pubblicato nel 2023 e ripubblicato recentemente in una versione deluxe. Il pezzo porta la firma di Ned Ledoux, Trent Willmon e altri autori, mentre la produzione è curata dallo stesso Willmon, storico collaboratore di Johnson. Una ballata che racconta la forza di rialzarsi dopo ogni caduta. Per nuovi suoni su Radio Alta, Cody Johnson, The Fall.

0: Radio Alta. Sono le 16 e un minuto. Tra pochi minuti, su Radio Alta, la pista universale vi aspetta. Luciano Berri, l'omino funk, sarà al mixer con Discovery Dance. Spot, spot.
1: Lo sapete che la salute si conquista anche con un buon sonno, con un buon riposo? Alla Mondofest trovate i 10 materassi che hanno cambiato la vita ai nostri clienti. Venite a provarli, riceverete in regalo la nostra carta oro e solo per voi lo sconto raddoppia. Mondoflex fa la differenza.
2: Mondoflex reti e materassi. Mondoflex conviene sempre. A Triviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Castelmella e Desenzano sul Garda. E ora Mondoflex lo trovi anche a Cassano d'Adda.
0: Ostilio Mobili. Dal 1968 definiamo il tuo mondo. Ogni ambiente di casa deve rispecchiare il tuo stile. Dire chi sei. Dalla zona giorno alla cucina. Dalla zona notte al bagno, noi ti aiutiamo a mettere a fuoco le scelte giuste per te. Per il tuo arredamento, scegli Ostilio Mobili. Showroom a Capriolo, Brescia. In via Palazzolo 120, a 500 metri dal casello autostradale di Palazzolo sull'Oglio. Ostiliomobili.it.
3: Dichiarazione dei redditi. Scegli di dare il tuo 5 per 1000 all'Associazione Oncologica Bergamasca. Al fianco dei malati oncologici in cura all'Ospedale Papa Giovanni di Bergamo, alla Casa di Cura San Francesco e all'Ospedale Civile di San Giovanni Bianco. Nei modelli per la dichiarazione dei redditi, indica il codice fiscale di AOB 95 10 73 60 166. Per saperne di più, visita il nostro sito AOB, eccellenza del volontariato bergamasco.
4: Alza lo sguardo, tra miliardi di stelle c'è un viaggio che vi aspetta. Benvenuti al parco astronomico La Torre del Sole di Brembate di Sopra, dove la scienza diventa emozione. Quest'estate regala ai tuoi figli un'avventura galattica. Dal 15 giugno partono i campus estivi per giovani esploratori dai 7 ai 12 anni. Tra laboratori scientifici, stelle, buchi neri e osservazioni del sole, ogni giorno è una nuova scoperta tra gioco e relax. Ma la meraviglia è per ogni età, con gli spettacoli al planetario e le serate di osservazione, il cosmo non è mai stato così vicino. Il tuo viaggio nell'infinito inizia su latorredelsole.it. Prenota ora la tua esperienza. La Torre del Sole, l'emozione del cosmo, tutto l'anno.
0: Radio Alta, la musica grande.

0: Visto che ha a disposizione due piatti, un DJ è presente in due fusionari. Un piatto suona la musica che i ballerini si divertono a ballare in questo istante, e l'altro suona la musica che si divertiranno a ballare nel futuro imminente.
1: Discovery Dance by Luciano Barry.
2: Siamo pronti anche quest'oggi a disegnare il suono della musica a mani libere. Lo faremo quest'oggi attraversando una ventina d'anni, anno più, anno meno. Canzoni tra il 1982 e il 2009, fatelo voi il conto, io stavo un po' improvvisando e in matematica non è certo una cosa che mi riesce bene. Siamo a Discovery Dance, pista da ballo universale, si parte, lei è Carly Simon.

Anche la tornata di quest'oggi non ha certo deluso. Tanta bella musica a partire da Kelly Simon, produzione Chic Y, era il 1982. Tiziano Ferro, Perdono, 2001. Robbie Williams, anno 2009, Bodies, 87. Starship, Nothing's Gonna Stop Us Now, 84. Nick Kershaw, Wouldn't It Be Good, e chiusura con Curiosity Kill the Cat, Neighbor Number. Una bella festa anche quella di oggi a Discovery Dance, la pista da ballo universale che vi dà appuntamento tra 7 giorni attorno alle 4 del pomeriggio, ovviamente è su Radio Alta, musica grande.

0: tutto questo sarà disponibile on demand, oppure ritroverete questa sera tutte le puntate di Discovery Dance nel contenitore Thank God It's Friday tra le 20 e le 3 del mattino. È tutto.
1: Discovery Dance by Luciano Barry.
2: Spot, spot.
3: Semplificare la vita a chi ha problemi visivi e non solo. L'Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti di Bergamo persegue tale scopo anche con il nuovo centro poliambulatoriale Iris, dottoressa Flavia Fabiani, in via Armando Diaz 14 a Bergamo. Pensato per offrire in tempi brevi consulenze oculistiche e visite specialistiche di varie discipline, rivolte non solo ai soci e ai loro familiari, ma anche a utenti esterni. Per info e prenotazioni, chiamare la segreteria al numero 035 24 92 08. Vi aspettiamo. www.poliambulatorioiris.it. Il poliambulatorio nato da un sogno.
4: Lo sapete che la salute si conquista anche con un buon sonno, con un buon riposo? Alla Mondoflex trovate i 10 materassi che hanno cambiato la vita ai nostri clienti. Venite a provarli, riceverete in regalo la nostra carta oro e solo per voi lo sconto raddoppia. Mondoflex fa la differenza.
5: Mondoflex reti e materassi. Mondoflex conviene sempre. A Triviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Castelmella e Desenzano sul Garda. E ora Mondoflex lo trovi anche a Cassano d'Adda.
6: Una firma può diventare molto più di un nome scritto su un foglio. Può accendere una luce ogni sera. Offrire un letto sicuro a chi non sa dove dormire. Trasformarsi in accoglienza e diventare una colazione calda. Ogni giorno siamo accanto a chi vive situazioni di fragilità. Dona il tuo 5 per 1000 a Fondazione Diaconia, strumento operativo di Caritas Bergamasca.
7: Sei pronto a colorare le strade di passione? Domenica 7 giugno torna la mitica 17esima camminata nerazzurra. Una giornata di festa, sport e condivisione per grandi e piccini, tutti uniti sotto gli stessi colori. Non mancare, iscriviti subito e scopri tutti i dettagli sul sito ufficiale camminatanerazzurra.it. Ricorda, sabato 6 giugno, apertura villaggio nerazzurro con tante attività per bambini, giochi gonfiabili, calcio balilla e ping pong e tanto altro. E domenica 7 giugno, partenza ore 8:45. Camminata nero-azzurra. Il cuore batte forte, il passo va insieme.
8: Pronti a fare un tuffo nella musica italiana più bella e coinvolgente? Da lunedì a venerdì alle 12:30 e il sabato alle 12 sintonizzatevi su Radio Alta per Le Italiane Sono Belle. Un viaggio tra i motivi italiani più belli ed interessanti dagli anni 70 fino ad oggi. Le canzoni che hanno fatto la storia, i brani che hanno accompagnato i momenti più belli della vostra vita. Quando ballavamo con gloria di Umberto Tozzi agli anni 80 e poi gli anni 90, con le emozioni di Laura Non c'è. E i mitici anni 2000 con Luce di Elisa. Le Italiane Sono Belle, da lunedì a venerdì alle 12:30 e il sabato alle 12 su Radio Alta.
9: La musica grande.
2: Spot, spot.
10: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
11: Che facciamo questo weekend?
12: Stiamo a casa.
11: A casa?
12: Sì, ma mica la nostra. Ne abbiamo centinaia da visitare liberamente con l'Open House Weekend Remax.
11: E dove?
12: In tutta Italia, il 6 e 7 giugno.
11: Porto le pantofole.
12: No, vai su remax.it. Remax, da 30 anni siamo qui per te.
9: Radio Alta, la musica grande.
13: Radio Alta.
14: Alta Play Yesterday. Gli anni 2000.

0: Radio Alta, la musica grande. Radio Alta. Finalmente possiamo dire
1: thanks God, it's Friday.
0: Grazie a Dio è venerdì. Venerdì sera il mondo diventa un'unica pista da ballo. La magia della musica che si trasforma con Grazie a Dio è venerdì. Tutti i venerdì su Radio Alta.
1: Grazie a Dio è venerdì. Il venerdì sera Radio Alta e Dance.
2: Spot, spot.
3: Lo sapete che la salute si conquista anche con un buon sonno, con un buon riposo? Alla Mondofest trovate i 10 materassi che hanno cambiato la vita ai nostri clienti. Venite a provarli, riceverete in regalo la nostra carta oro e solo per voi lo sconto raddoppia. Mondoflex fa la differenza.
4: Mondoflex reti e materassi. Mondoflex conviene sempre. A Triviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Castelmella e Desenzano sul Garda. E ora Mondoflex lo trovi anche a Cassano d'Adda.
5: È arrivata Diciottina, la tazzina.
6: Con la tazza Diciottina bevi il latte la mattina, con biscotti e con caffè. Radio Alta sta con te.
1: Da 18 anni il tuo risveglio ha un sapore speciale. Diciottina la tazzina non è solo una tazza, è una storia di amicizia. Dalla prima diretta a oggi siamo cresciuti insieme, con colazione con Radio Alta.
6: Con la tazza Diciottina bevi il latte la mattina.
1: Abbiamo voluto creare qualcosa di indelebile. Diciottina la tazzina, il simbolo di una famiglia che fa colazione insieme da 18 anni. Acquista ora online Diciottina la tazzina, la tua amica della mattina.
6: Con biscotti e con caffè, Radio Alta sta con te.
7: Le aziende che fanno crescere Bergamo sono dentro Skill 2000. Il nuovo volume in edicola con l'eco di Bergamo. Con i dati di bilancio delle prime 2000 piccole e medie imprese del territorio, numeri analisi e le 500 aziende che sono cresciute di più. Per capire davvero l'economia bergamasca, Skill 2000, in vendita con l'eco di Bergamo a soli 8,30 euro in più.
8: Alza lo sguardo, tra miliardi di stelle c'è un viaggio che vi aspetta. Benvenuti al parco astronomico La Torre del Sole di Brembate di Sopra, dove la scienza diventa emozione. Quest'estate regala ai tuoi figli un'avventura galattica. Dal 15 giugno partono i campus estivi per giovani esploratori dai 7 ai 12 anni. Tra laboratori scientifici, stelle, buchi neri e osservazioni del sole, ogni giorno è una nuova scoperta tra gioco e relax. Ma la meraviglia è per ogni età, con gli spettacoli al planetario e le serate di osservazione, il cosmo non è mai stato così vicino. Il tuo viaggio nell'infinito inizia su latorredelsole.it. Prenota ora la tua esperienza. La Torre del Sole, l'emozione del cosmo, tutto l'anno.
0: Radio Alta, Radio Alta. Radio Alta. La musica grande. Alta Play Today. Massima Rotta.

è Sienna Spyro, cantautrice inglese rivelazione del nuovo pop soul. Il brano si chiama The Visitor, una piano ballad pubblicata da Capitol Records con un arrangiamento d'archi firmato dal premio Oscar Peter Rotter e la produzione di Omer Fedi e Michael Pollack. Una canzone nata dopo 9 riscritture che racconta la paura di essere solo di passaggio nella vita degli altri. Per nuovi suoni, su Radio Alta, Sienna Spyro, The Visitor.

0: Hai appena ascoltato Nuovi Suoni.
1: Oggi è il giorno più freddo del mondo, mi scongelo e già sono le 23. Tu che non parli in presenza di altri,

0: Radio Alta. Sono le 16 e 59 minuti. Fra poco, Rocker Play Mainstream. I 10 brani rock marchiati a fuoco. Keep on rocking.
1: Spot, spot.
2: Organizzare la tua lavanderia? No problem! Grazie ai mobili componibili su misura di Barbati Bagno. A Brembate sotto Bergamo e Cremosano Crema.
3: Stanco di perdere tempo e denaro per le bollette di energia e gas? Togliti un peso e affidati al consorzio di Confartigianato Ciampi. Nessun impegno e solo risparmio da subito e per sempre. Per la tua impresa e per la tua casa ci pensiamo noi. Aderire è semplice e gratuito. Nessun intervento sul contatore e nessuna interruzione della fornitura. Con Ciampi di Confartigianato avrai energia senza fatica. Contattaci www.confartigianatobergamo.it.
4: Al centro commerciale Curno arriva Job Connection. Fino al 29 maggio preparati al meglio al mondo del lavoro. Professionisti e aziende ti aspettano per revisionare il tuo curriculum e conoscere le opportunità lavorative più adatte a te. Vieni al centro commerciale Curno in via Enrico Fermi 1 a Curno.
5: È arrivata Diciottina, la tazzina.
6: Con la tazza diciottina bevi latte la mattina, con biscotti e con caffè Radio Alta sta con te.
7: Da 18 anni il tuo risveglio ha un sapore speciale. Diciottina la tazzina non è solo una tazza, è una storia di amicizia. Dalla prima diretta a oggi siamo cresciuti insieme, con colazione con Radio Alta.
6: Con la tazza diciottina bevi latte la mattina.
7: Abbiamo voluto creare qualcosa di indelebile. Diciottina la tazzina, il simbolo di una famiglia che fa colazione insieme da 18 anni. Acquista ora online Diciottina la tazzina.

0: on rockin'. Final revolution.
1: On Radio Alta.
2: Corfine! Corfini! Leggo un velo di tristezza sui vostri volti perché no, è vero, questa è la nostra ultima Rocket Play di questa stagione che è iniziata nel settembre del 2025. Siamo a maggio 2026, però tranquille, tranquilli, per il prossimo mese qualche replica, poi ovunque voi siate, andate al mare, in montagna, vi portate Mixcloud, se sentite la mancanza, cliccate e riascoltate, state tranquille e tranquilli. Eccoci qua, salve a tutti, io sono Teo Mangione, oggi diretta del 29 e del 30 maggio 2026 con la nostra classifica ufficiale Rocket Play. Vi dico che ci sono anche delle belle nuove entrate, canzoni che voi avete votato, che vi piacciono, quindi non vi pentirete di rimanere con noi per questa oretta dedicata appunto alla musica di Keep On Rocking. E allora, dato che le temperature sono molto alte, siamo pronti, i motori sono attivi.
0: Keep On Rocking. Mainstream Rock Songs USA from Radio Alta.
2: Comandante Nostromo, comandante, siamo in riva alla nostra piscina. E beh, insomma, il caldo che fa, comandante. Voi avrete caldo, ma da noi le temperature sono molto molto più alte. Allora, guardi che noi abbiamo toccato anche i 35 gradi, cioè non si è scherzato. Comandante, noi abbiamo temperature che vanno dai 33 ai 45 ai 78 gradi. Ma vi ricorda qualcosa? Cioè, sono numeri 33, 45, una volta 78, addirittura 78 gradi con... Allora, prima di cominciare con la nostra nuova Rocket Play Mainstream, voglio ricordarvi, ovviamente, come facciamo sempre, i primi tre di 7 giorni addietro, e c'erano i 17 re, cioè i Litfiba, in terza posizione, e poi in seconda Seven Sound con Shine Down, e poi al numero uno loro, Mick Cates e Ron Woods. C'è anche Charlie Watts, oltre a Bill Wyman, cioè praticamente parliamo dei Rolling Stones con la canzone dal titolo In The Stars. Quella è la nostra, era la nostra numero uno, saranno ancora in testa alla nostra classifica ufficiale qui in Keep On Rocking. Dovete rimanere sintonizzati con noi, con Radio Alta, la nostra musica grande. Vi porto dove fa caldo anche lì. Che bella questa copertina. Il titolo è Valencia, Valencia Club, quindi siamo in Spagna, anche se in realtà loro non sono spagnoli, anzi sono del Galles. Ebbene, entrano di prepotenza Cardinal Black con Falling.

molto eleganti, li abbiamo già sentiti con Breathe, e tra l'altro anche ben piazzati fra i più programmati qui a Radio Alta, la musica grande. Loro miscelano un po' di rock ma anche un po' di blues, sono molto bravi, si chiamano Cardinal Black. Arrivo dal Galles, questa canzone Falling entra in classifica, questa ultima classifica di questo anno magnifico con Radio Alta, con Keep On Rocking, con Rocket Play Mainstream. Allora andiamo nell'Indiana, io non so se nell'Indiana adesso fa caldo quanto sul satellite rock and roll, là ci sono 33, dai 33 ai 45 gradi abbiamo saputo. Numero 9, guadagnano un posto, si chiamano Cold Stairs, il motivo Out of Love.

piano piano, ecco, ci spostiamo perché loro salgono di una posizione, ma anche i loro amici che sono entrati qualche settimana fa in Rock and Play Mainstream sono in salita, si trovano in ottava posizione. Qua ci trasferiamo nuovamente in Europa, anzi andiamo in Danimarca con Black Oak Country. Il motivo è intitolato Starlight.

Noi vorremmo che questa canzone entrasse nelle nostre 24 ore come nuovi suoni. Loro arrivano dalla Danimarca, si chiamano Black Coal Country e cantano questo motivo intitolato Starlight ed è in salita, ma attenzione perché al numero 7 c'è una nuova entrata ed è anche la più alta. Detto il titolo? Hanno detto il titolo. Highway Robbery. Ascoltatela, alzate il volume al massimo. Lui è Dwayne Jackson, ma non è da solo. Insieme a un tale che si fa chiamare Lenny Kravitz e cantano questa canzone insieme. Highway Robbery.

piace scoprirli così. Lui è giovanissimo, 30 anni. Si chiama Dwayne Jackson. Il suo amico è Lenny Kravitz, potrebbe essere anche suo papà, Lenny Kravitz, con questa canzone dal titolo Highway Robbery. È entrata in Hit Parade negli States, stanno facendo faville. Dwayne Lenny Kravitz. Non ho colto la voce di Lenny. Vabbè, comunque. Numero 7, numero 6, torniamo in Italia, Bergamo, Disarm, in salita, Luna.

messa la voce, che carta vetrata, quella di Andrea Valietti, la chitarra di Nicola Tironi, basso di Claudio Bonetalli, e poi Morabito, e poi Francesco James Dean. Insomma, siamo in Italia, siamo a Bergamo con questa canzone dei Disarm dal titolo Luna Storta, che continua a salire, siamo al sesto posto. È vero che fa parte ancora della colonna, diciamo, di destra, dovrebbe andare in colonna di sinistra per salire più in alto, un po' come le classifiche del calcio. Disarm, comunque, si stanno comportando molto bene. Siamo al numero 5, in salita Day Seeker, Crawl.

0: Tanghetti, affari perfetti.
1: Da Tanghetti Salotti vi aspetta il fuori tutto. Offerte imperdibili su centinaia di prodotti esposti e a magazzino. Disponibili subito, in pronta consegna. E non solo. Con l'acquisto del vostro nuovo divano, poltrona, letto, rete o materasso, avrete anche diritto allo speciale bonus rottamazione. Tanghetti Salotti vi aspetta nella sede storica di Cazzago San Martino, nel nuovo punto vendita di Osio Sopra e nei negozi di Bergamo Centro e di Concesio, Brescia.
0: Da Tanghetti, affari perfetti.
2: Dimocar, i negozi della buona carne. Distribuzione moderna carni, salumi, formaggi, gastronomia e vasto assortimento pronti da cuocere. Da oltre 40 anni al servizio del cliente, con qualità, prezzo e cortesia. Il cliente per noi non è un numero. Noi teniamo alta la qualità, non il prezzo. Vi aspettiamo nei nostri 6 punti vendita. www.dimocar.it.
3: Lo sapete che la salute si conquista anche con un buon sonno, con un buon riposo? Alla Mondoflex trovate i 10 materassi che hanno cambiato la vita ai nostri clienti. Venite a provarli, riceverete in regalo la nostra carta oro e solo per voi lo sconto raddoppia. Mondoflex fa la differenza.
4: Mondoflex reti e materassi. Mondoflex conviene sempre. A Triviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Castelmella e Desenzano sul Garda. E ora Mondoflex lo trovi anche a Cassano d'Adda.
5: Dichiarazione dei redditi. Scegli di dare il tuo 5 per 1000 all'Associazione Oncologica Bergamasca, al fianco dei malati oncologici in cura all'Ospedale Papa Giovanni di Bergamo, alla Casa di Cura San Francesco e all'Ospedale Civile di San Giovanni Bianco. Nei modelli per la dichiarazione dei redditi indica il codice fiscale di AOB 9510 7360 166. Per saperne di più visita il nostro sito AOB, eccellenza del volontariato bergamasco.
6: Radio Alta. La musica grande, la musica grande.
7: Radio Alta.
6: Keep on rocking. Mainstream. Rock Songs USA. From Radio Alta.
8: Questa è la radio che state ascoltando. Questa è l'ultima Rocket Play 2025-2026, però volevo salutare anche coloro che seguiranno questa trasmissione anche nelle varie repliche del mese di giugno. Ci saremo ancora, anzi, già che ci sono, la prossima settimana c'è anche il ponte del 2 giugno, ci saranno delle repliche anche di Keep on Rocking, di Discovery Funk, almeno nella prima parte della settimana. Poi il nostro Luciano Berri tornerà in diretta da mercoledì 3 giugno. Ve lo dico per chi segue con molta attenzione il nostro pomeriggio da Radio Alta, la nostra musica grande. Allora, io sono Teo Mangione, questa è la seconda parte della nostra classifica. Abbiamo già accennato al disco che continua a guadagnare delle posizioni, una bella canzone questa per quanto riguarda il gruppo dei Dayseeker. Stavo controllando anche le classifiche, l'FM americano, loro sono molto seguiti con questa canzone Countdown.

realtà poi non è così macabra come potrebbe sembrare dal titolo, cioè questo sta strisciando, lo traduco letteralmente, fino alla mia bara, però è metaforico, significherebbe un posto dove ci si può rifugiare quando tutto sembra vada male. Più o meno, il titolo, sì, canzone, certo, molto, molto intima, quella dei Seeker, sta piacendo molto, musicalmente strepitosi. Crawl Back to My Coffin, numero 5, 4, scendono, Shine Down, Safe and Sound.

perché potenti sono. Novembre, Alcatraz, Milano, Shine Down con questa canzone intitolata Safe and Sound. Attenti, alzate il volume, siamo al numero 3.

American Boy, chi sarà poi questo ragazzo così arrogante, così americano, così ciuffoso, non lo so. Stavo facendo un po' i conti, cari Golfini, qua secondo me fra i primi tre arriviamo a 300 anni in tutto, perché i primi li abbiamo già sentiti, questi ragazzini, cioè Deep Purple, Ian Gillan, Roger Glover, Ian Pace, Don Henry, Sam McBride. E qua ci sono i Litfiba, numero 2, 17 re.

Marionette, un uomo è perso senza la memoria, senza la sua memoria, e qua c'è la storia, ragazzi, con Litfiba in seconda posizione, Rock and Play, Mainstream, nuova entrata Cardinal Black, Falling, Call Stairs, Out of Love, Blair O'Country, Starlight, nuova entrata D-Wayne, Lenny Kravitz, Highway Robbery, Disarma da Bergamo con Luna Storta, Dayseeker, Crawl Back to My Coffin, Shine Down, Safe and Sound, e siamo sul podio. Deep Purple, Arrogance Boy, appena ascoltati Litfiba, 17 re, questa è la nostra numero 1. E rimane tale per tutta l'estate, per tutto l'anno questo album. Stiamo attendendo il 10 luglio, sarà pubblicato Foreign Tongues, questo è il nuovo

0: straordinari. Ma pensate quanta storia c'è nei primi tre posti. Deep Purple, Litfiba, Rolling Stones, la nostra numero uno, In the Stars, In the Stars.
1: Keep on rocking. Mainstream Rock Songs USA from Radio Wanta.
0: Comandante, lo Stromo. Comandante, abbiamo fatto un po' i conti precisi, andiamo oltre i 300 anni.
2: È vero, perché Deep Purple, Litfiba, che loro sono poi giovanissimi, Rolling Stones, non ne parliamo. Però che grande musica, che belle cose.
0: Comandante, siamo arrivati sulla satellite rock and roll, ho testato la temperatura. Abbiamo detto 33, 45. Come vedete, la temperatura attualmente è di 78. Immaginavo.
2: Sul satellite fa caldo.
0: Come vedete, abbiamo registrato anche una minima.
2: Ah sì?
0: Quanto? 16 gradi.
2: Guardate che c'è tanto in questi numeri, 33, 45, 78, ma anche 16. C'era un 16 giri, vero?
0: 16 giri. Bravo, bravo Nostromo, bravi voi che siete rimasti così incollati al vostro apparecchio radio che poi non esiste più. Ci ascoltate dal telefonino, con le cuffiettine o dalla televisione addirittura. Allora, siamo davvero giunti al termine per questa nostra avventura, per questo nostro viaggio che è partito a settembre 2025 e termina qui a maggio. Poi vi ricordo che a giugno saremo in onda con delle repliche e poi ci ritroveremo ovunque saremo con altre avventure, con altre cose. Voi scrivete intanto, scrivete numerosi anche nella chat. Allora, fra poco c'è Alta Play Yesterday, Alta Play Today, poi l'Omino Funk con la Discovery Dance. Godetevi questo super pontone del 2 di giugno per chi ci sta seguendo appunto in diretta. Io sono Teo Mangione, ci sentiamo comunque tranquilli lunedì perché sarà ancora Keep On Rocking. Ciao!
3: Spot.
4: È arrivata diciottina, la tazzina.
5: Con la tazza diciottina bevi latte la mattina, con biscotti e con caffè Radio Alta sta con te.
6: Da 18 anni il tuo risveglio ha un sapore speciale. Diciottina la tazzina non è solo una tazza, è una storia di amicizia. Dalla prima diretta a oggi siamo cresciuti insieme, con colazione con Radio Alta.
5: Con la tazza diciottina bevi latte la mattina.
6: Abbiamo voluto creare qualcosa di indelebile. Diciottina la tazzina, il simbolo di una famiglia che fa colazione insieme da 18 anni. Acquista ora online Diciottina la tazzina, la tua amica della mattina.
5: Con biscotti e con caffè Radio Alta sta con te.
7: Ostilio Mobili. Dal 1968 definiamo il tuo mondo. Ogni ambiente di casa deve rispecchiare il tuo stile. Dire chi sei. Dalla zona giorno alla cucina. Dalla zona notte al bagno. Noi ti aiutiamo a mettere a fuoco le scelte giuste per te. Per il tuo arredamento scegli Ostilio Mobili. Showroom a Capriolo, Brescia. In via Palazzolo 120, a 500 metri dal casello autostradale di Palazzolo sull'Oglio. Ostiliomobili.it.
8: Alza lo sguardo, tra miliardi di stelle c'è un viaggio che vi aspetta. Benvenuti al parco astronomico La Torre del Sole di Brembate di Sopra, dove la scienza diventa emozione. Quest'estate regala ai tuoi figli un'avventura galattica. Dal 15 giugno partono i campus estivi per giovani esploratori dai 7 ai 12 anni. Tra laboratori scientifici, stelle, buchi neri e osservazioni del sole, ogni giorno è una nuova scoperta tra gioco e relax. Ma la meraviglia è per ogni età, con gli spettacoli al planetario e le serate di osservazione, il cosmo non è mai stato così vicino. Il tuo viaggio nell'infinito inizia su latorredelsole.it. Prenota ora la tua esperienza. La Torre del Sole, l'emozione del cosmo, tutto l'anno.
9: Le aziende che fanno crescere Bergamo sono dentro Skill 2000.
10: Il nuovo volume in edicola con l'eco di Bergamo.
9: Con i dati di bilancio delle prime 2000 piccole e medie imprese del territorio, numeri analisi e le 500 aziende che sono cresciute di più, per capire davvero l'economia bergamasca. Skille 2000, in vendita con l'Eco di Bergamo a soli 8,30 euro in più.

Lana Del Rey firma la colonna sonora ufficiale di 007 First Light, il nuovo videogioco di IO Interactive che reimmagina le origini di James Bond. Il tema principale è scritto e composto da Lana insieme a David Arnold, storico autore della saga, qui al suo atteso ritorno. Una produzione che unisce l'estetica unica di Lana e l'eredità musicale di Bond, creando un suono immediatamente riconoscibile e totalmente nuovo. Per nuovi suoni su Radio Alta, Lana Del Rey 007 First Light.

0: Radio Alta. Sono le 17 e 59 minuti.
1: Spot, spot.
2: Semplificare la vita a chi ha problemi visivi e non solo. L'Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti di Bergamo persegue tale scopo anche con il nuovo centro poliambulatoriale Iris, dottoressa Flavia Fabiani, in via Armando Diaz 14 a Bergamo. Pensato per offrire in tempi brevi consulenze oculistiche e visite specialistiche di varie discipline, rivolte non solo ai soci e ai loro familiari, ma anche a utenti esterni. Per info e prenotazioni, chiamare la segreteria al numero 035 24 92 08. Vi aspettiamo. www.poliambulatorioiris.it. Il poliambulatorio nato da un sogno.
3: Lo sapete che la salute si conquista anche con un buon sonno, con un buon riposo? Alla Mondoflex trovate i 10 materassi che hanno cambiato la vita ai nostri clienti. Venite a provarli, riceverete in regalo la nostra carta oro e solo per voi lo sconto raddoppia. Mondoflex fa la differenza.
4: Mondoflex reti e materassi. Mondoflex conviene sempre. A Triviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Castelmella e Desenzano sul Garda. E ora Mondoflex lo trovi anche a Cassano d'Adda.
5: Una firma può diventare molto più di un nome scritto su un foglio. Può accendere una luce ogni sera. Offrire un letto sicuro a chi non sa dove dormire. Trasformarsi in accoglienza e diventare una colazione calda. Ogni giorno siamo accanto a chi vive situazioni di fragilità. Dona il tuo 5 per 1000 a Fondazione Diaconia, strumento operativo di Caritas Bergamasca.
6: Sei pronto a colorare le strade di passione? Domenica 7 giugno torna la mitica 17esima camminata nerazzurra. Una giornata di festa, sport e condivisione per grandi e piccini, tutti uniti sotto gli stessi colori. Non mancare, iscriviti subito e scopri tutti i dettagli sul sito ufficiale camminatanerazzurra.it. Ricorda, sabato 6 giugno, apertura villaggio nerazzurro con tante attività per bambini, giochi gonfiabili, calcio balilla e ping pong e tanto altro. E domenica 7 giugno, partenza ore 8:45. Camminata nero-azzurra. Il cuore batte forte, il passo va insieme.
1: Radio Alta, la musica grande.
7: Radio Alta.
1: Alta Play Yesterday, gli anni 80.
8: Tell me why.
9: Alta Play

Tori Amos torna con il nuovo singolo Gasoline Girls, estratto dal prossimo album In Times of Dragons. Il brano prosegue la narrazione allegorica del disco, firmato interamente dalla cantautrice statunitense da 12 milioni di copie vendute. Nei crediti ritroviamo i suoi storici collaboratori John Evans al basso e Ash Son alla batteria. Per nuovi suoni su Radio Alta, Tori Amos, Gasoline Girls.

0: Hai appena ascoltato Nuovi Suoni. Spot, spot.
1: Con Rocchetta, ogni donna è strabella e strainforma. In una parola, strawoman. Rocchetta è partner della corsa Strawoman, il più grande raduno sportivo d'Italia dedicato alla salute delle donne. Il 13 giugno a Bergamo, iscriviti online su strawoman.com. Rocchetta, acqua della salute, puliti dentro e belli fuori. Plin plin.
2: Dichiarazione dei redditi. Scegli di dare il tuo 5 per 1000 all'Associazione Oncologica Bergamasca, al fianco dei malati oncologici in cura all'Ospedale Papa Giovanni di Bergamo, alla Casa di Cura San Francesco e all'Ospedale Civile di San Giovanni Bianco. Nei modelli per la dichiarazione dei redditi, indica il codice fiscale di AOB 95 10 73 60 166. Per saperne di più, visita il nostro sito AOB, eccellenza del volontariato bergamasco.
3: Al centro commerciale Curno arriva Job Connection. Fino al 29 maggio, preparati al meglio al mondo del lavoro. Professionisti e aziende ti aspettano per revisionare il tuo curriculum e conoscere le opportunità lavorative più adatte a te. Vieni al centro commerciale Curno, in via Enrico Fermi 1, a Curno.
4: Una firma può diventare molto più di un nome scritto su un foglio. Può accendere una luce ogni sera. Offrire un letto sicuro a chi non sa dove dormire. Trasformarsi in accoglienza e diventare una colazione calda. Ogni giorno siamo accanto a chi vive situazioni di fragilità. Dona il tuo 5 per 1000 a Fondazione Diaconia, strumento operativo di Caritas Bergamasca.
5: Discovery Funk.
0: Dal cuore pulsante del groove fino agli angoli più nascosti del mondo, Luciano Berri ti guida tra classici, rarità

0: Universal.
1: Discovery Funk.
0: Spot, spot.
2: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai addotto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
3: La musica grande, Radio Alta, la musica grande. Radio
4: Alta. Tutto Atalanta News su Radio Alta, le ultime dal campo a cura di Fabrizio Pirola.
5: Eccoci qua, ben ritrovati amici di Bergamo TV, la voce mi è per fortuna ritornata, vi ringrazio per la pazienza che avete avuto nei giorni precedenti. Ci colleghiamo con il nostro ospite quotidiano, non so dove sia perché questo, quando ci colleghiamo anche dalla regia, prima Nicola Tironi mi ha detto ma dov'è posizionato Serse Pedretti? Questo è l'interrogativo che si pongono anche gli ascoltatori di Radio Alta. Serse, Dossette, dicono a Bergamo, dove sei? Dossette.
6: Allora, oggi, vedi lo sfondo dietro? Oggi sono a Ottaviano, Pavia, sono in un autodromo dove c'è un meeting, andiamo col Go-Kart, ci fanno giocare con i bambini. Ci sono i responsabili merchandising di 7-8 squadre in Serie A, tra cui Milan, Inter, Juve, Atalanta e io.
5: Vabbè, ho capito. Sion. Ma cioè, adesso mi devi spiegare, scusami. No. Milan, Inter, Atalanta, Sion. Cioè, il collegamento qual è? Perché poi i telespettatori stanno pranzando, lo dicono. Non è che Serse Pedretti, un po' che non lo vediamo, è impazzito del tutto. Sion, cos'è? Cosa c'entra Sion?

0: Sion sul cuore, sul petto.
1: Sion c'entra perché io lavoro per il Sion come responsabile merchandising al Sion. Il Sion andrà in Conference League, l'Atalanta andrà in Conference League, potrebbe capitare una partita, io ci spero tantissimo, o a Bergamo o in Svizzera, di Atalanta-Sion o Sion-Atalanta.
0: Hai capito, insomma, c'è questo collegamento diretto. Tra l'altro ho trovato, perché lo stavo cercando, poi mentre parlavi, Sion, la regia ci fa questo regalo. Sion, eccolo qua, allarghiamo pure, Nicola, grazie mille, anche a Riccardo Sanga e a Claudio Castelli. Sion, eccolo qua, Sion. Magari ti verremo a trovare, Serse, che sia di buona auspicio.
1: Sicuramente.
0: È di buon auspicio.
1: Dai, sarebbe bello se ci fosse... se ci fosse un Sion Atalanta, io a tutti i bergamaschi che vengono a trovarmi gli offro una raclette, formaggio tagliato giù, così, che è il formaggio svizzero, buonissimo. Ah. A esaurimento facciamo i primi 100, perché costa circa 7 euro. Dai,
0: beh,
1: primi
0: ma
1: 100
0: questo,
1: bene,
0: scusami,
1: certo
0: se adesso mi ha scritto anche Paolo Mazzucchelli, mi ha detto non è un programma né di turismo e nemmeno di economia e nemmeno di gastronomia, perché noi dovremmo parlare in teoria dovremmo parlare di Atalanta, però quando arrivi tu debordi, si spazia praticamente in vari contesti. Allora, quello che ti chiedono i telespettatori è il tuo pensiero su quello che sarà il prossimo allenatore dell'Atalanta. Ti do un assist però. Matteo Spini, pagina 48 dell'Eco di Bergamo, Sarri, il giochista vincente. Poi veramente io lo so che state toccando tutti gli amuleti del caso. Sa come si alzano i trofei. Cioè, hai capito, ci sono anche degli allenatori già titolati arrivati a Bergamo. Alzi la mano, forse Elio Corbani o Piercarlo Capozzi. Carlo Carcano, 48-49, che aveva vinto 4 scudetti. Luigi Ferrero, 52-54, che aveva vinto 2 scudetti. E poi c'è Maurizio Sarri. Io non lo so, quasi apro un dibattito. Chi ricorda Carlo Carcano? Non ero ancora nato, nemmeno con Luigi Ferrero. Serse, Sarri, ti piace?
1: Sarri. Beh, allora, il Sarri è un top allenatore. Basta vedere cosa ha allenato negli ultimi anni. Io considero comunque anche la Lazio una top squadra, con un presidente.
0: Con un presidente che l'abbiamo perso perché si è bloccato il collegamento e non so dov'è posizionato, in quale caverna, il nostro caro Serse Pedretti. Cerchiamo di recuperarlo. Grazie mille. Intanto noi continuiamo a commentare le pagine dell'Eco di Bergamo. Oh, c'è questo specchietto, addirittura si cita Marcello Lippi, Antonio Conte, Ferruccio Valcareggi, un mito come Ottavio Bianchi, per arrivare naturalmente a Gasperini. Serse,
1: non mi senti?
0: Io adesso ti sento, però prima ti avevamo perso, per cui la regia tempestivamente ha tolto il collegamento. Adesso sento che dici ok, per cui vuol dire che sei di nuovo con noi. Hai capito, insomma, Sarri è un vincente.
1: Ma dai, Sarri è un grandissimo allenatore, quindi ci aspettiamo tanto e chissà che non alzi, un po' che non alzi, e il prossimo tanto.
0: E il prossimo, guarda, il prossimo l'abbiamo perso nuovamente, perché qui la regia giustamente mi ricorda che con Sarri arriverà anche niente po' di meno che, e questo sembra un po' un ritornello, perché abbiamo Giuntoli che è già a Zingonia, per cui l'ufficialità in arrivo a breve, e la coppiata Giuntoli-Sarri, signori miei, cioè qualcuno ma mette sempre i puntini sulle i oppure va a sottolineare di tutto e di più, ma a livello nazionale una dirigenza che con tempestività propone questa accoppiata per il futuro Giuntoli-Sarri, io a livello nazionale francamente non la riscontro. Cioè, se vediamo le problematiche che hanno tante società, intanto saluto anche l'amico Antonio Lecchi, ci sentiamo più tardi caro Antonio, grazie mille. Allora, stavo dicendo che Giuntoli-Sarri, cioè la Juventus ha mille problemi, il Milan ancora non si sa la dirigenza, Ibrahimovic, il Napoli sembra che abbia dirottato su Allegri, i tifosi napoletani sono in rivolta. Noi abbiamo questa accoppiata che la regia ci sta proponendo. Io credo che bisogna solo ringraziare coloro, e avete capito chi, hanno avuto questa geniale idea, Serse, cioè Giuntoli-Sarri a Bergamo, Giuntoli-Sarri a Bergamo. Poi
1: cioè, stiamo parlando dei top, stiamo parlando di top, top dirigente, top allenatore, stiamo parlando di due persone che hanno fatto divertire i napoletani per 3 anni, hanno fatto diventare grande il Napoli, per 3 stagioni consecutive hanno portato il Napoli a dei livelli importanti, ma più che altro giocavano veramente anche bene, era un bel Napoli. Io mi aspetto una grande rivoluzione anche sotto l'aspetto anche della rosa, ci saranno delle partenze e ci saranno dei nuovi arrivi, ma penso che con Sarri e Giuntoli partiamo subito con una garanzia, quindi ci aspettiamo veramente tanto. Ringraziamo la società perché comunque è un'operazione importantissima questa, da grandissimo club.
0: Ecco, tra l'altro almeno leggendo anche la stampa partenopea, poi alla mattina fai colazione, leggi vari siti, leggi i giornali, ADL De Laurentiis ci è rimasto male, ha detto ma come? Sarri, che lo considero un mio figlioccio, mi ha detto di no, non ci credeva nemmeno, perché ha preferito andare a Bergamo.
1: Cioè, esatto, è questo che è molto particolare, quindi Sarri preferisce Bergamo a una piazza che già conosce, che già gli vuole bene e che dove sarebbe stato accolto a braccia aperte e gli avrebbero anche perdonato sicuramente qualcosa in più di magari quello che potremmo o dovremmo perdonare noi. Secondo me la scelta di Sarri di venire a Bergamo è una scelta che evidenzia veramente quanto è forte, quanto è rispettata, quanto è stimata l'Atalanta in questo momento. L'Atalanta è un grande top club da 10 anni a questa parte. Dobbiamo tirarcela, però dobbiamo essere consapevoli che siamo un club stimato, rispettato e temuto anche.
0: Ecco, guardiamo un attimo quello che potrebbe essere il calcio di Sarri, che tutti ormai conoscono, il classico 4-3-3 con il regista Gianluca Besana, ci proietta nel futuro dall'aggressività alla sincronizzazione. La fase difensiva di Sarri a 4 è sempre stata presa, se vogliamo, da esempio, però tu hai detto giustamente, sei in un contesto dove ci sono i dirigenti, me l'hai detto, se lo vogliamo ricordare, Milan, Inter, Atalanta, Juventus, eccetera, eccetera, eccetera. Sei in Svizzera, giri per l'Europa per la tua attività, naturalmente hai la maglietta del Sion che speriamo di incontrare nella prossima conference, però dobbiamo veramente capire, ma ripeterlo con continuità questo concetto, che
1: non siamo abituati.
0: Ecco, da bergamaschi vogliamo sempre un po' schifo.
1: Noi bergamaschi non siamo abituati e forse non ci rendiamo conto della considerazione che c'è invece dell'Atalanta a livello non solo europeo, a livello mondiale, ma soprattutto in Europa, ma anche le istituzioni. Cioè, la UEFA stessa considera l'Atalanta un esempio. Io lavoro con tantissime persone dell'UEFA, ho tantissimi ragazzi, chi è il marketing, chi fa gli striscioni, cioè, lavoro con tanti ragazzi all'UEFA e l'Atalanta è un fiore all'occhiello, è presa spesso come esempio da far seguire anche ad altri club, è un punto d'arrivo per tantissimi, ragazzi, l'Atalanta è un grande top club. Forse
0: allora, scusami se ti interrompo, a supporto di quello che tu stai dicendo, mi sembra importante ricordarlo anche agli ascoltatori di Radio Alta. Andate a pagina 49 dell'Eco di Bergamo, la regia lo sta proponendo. Club preziosi, l'Atalanta è 25esima in Europa, più 11%, 638 milioni a livello di valore, cioè questo è un dato che emerge da un'analisi molto importante a livello europeo. Non lo so, vuoi aggiungere qualcosa, Serse? C'è qualcosa da aggiungere?
1: Da aggiungere c'è da dire che il valore dell'Atalanta è un valore altissimo, lo dicono le quotazioni dei singoli giocatori, cioè ogni giocatore dell'Atalanta, parliamo di milioni, sempre oltre la doppia cifra, cioè Ederson quotato attualmente 45 milioni, il tifoso atalantino era abituato a 15 anni fa, erano 450.000 euro, un milione il nostro affare. Oggi i business dell'Atalanta sono tutti sopra, cioè sono tutti dei valori altissimi, pazzeschi, è proprio perché l'Atalanta è considerata nelle big, cioè 25esima in Europa è altissimo, è un ranking inimmaginabile per la nostra realtà, per la nostra città, ma è sproporzionato alla misura, perché è sproporzionato al numero di tifosi, è sproporzionato al numero di abitanti della nostra città. E quindi un grande
0: hai detto
1: applauso.
0: Tutto insomma, un vero capolavoro, sì. O per non definirlo, sì, una miracolo,
1: un'opera d'arte,
0: un capolavoro, Atalanta, una cosa da incorniciare. Sarà un'estate scoppiettante perché Ederson ai saluti sempre sulle di Bergamo quest'oggi, Inter in pressing su Palestra, poi piacciono Gaetano del Cagliari per la regia, Atta come mezzala e c'è questo sogno di un pupillo di Sarri che è Gila in difesa. Serse, io ti saluto, però vorrei commentare
1: anche questo. Gaetano del Cagliari è un uomo di Sarri, eh?
0: È un uomo di Sarri, sono uomini di fiducia. Serse, la passione atalantina veramente arriva anche a Zogno, tu conosci Zogno sicuramente,
1: sì.
0: Eccolo qua, Bruno Manicardi, lo ringrazio, è l'addetto stampa di questa manifestazione, perché poi credo che la passione della realtà atalantina poi si sviluppi anche con queste manifestazioni.
1: Ma sì, perché l'Atalanta ci unisce tutti, possiamo avere, non conta cosa facciamo nella vita, l'Atalanta ci unisce, quando parliamo di Atalanta, quando vediamo la Dea, quando vediamo il nero azzurro, siamo tutti amici. Io, a me verrebbe, guarda, non so dove sono il 31, ma mi verrebbe voglia di andare a Zogno a questa festa con gli amici.
0: All'oratorio di Ambra, all'oratorio di
1: Ambria,
0: esattamente, okay. È sopra Zogno praticamente. Zogno Reno Blu, siete tutti invitati.
1: Formagella, vino rosso, Atalanta e via.
0: E via, Serse, un abbraccio, a presto, mi raccomando.
1: Ultima cosa, il 2 giugno c'è anche la partita e l'intitolazione allo stadio di Oliviero Garlini a Stezzano. 2 giugno. Vi aspetto tutti, ciao ragazzi.
0: Hai fatto
1: Atalanta,
0: bene a ricordarlo, grazie mille a Serse Pedretti, grazie mille anche a voi. Domani, come sempre, al sabato abbiamo Zaviglia Cobelli. Ringrazio Nicola Tironi, Claudio Castelli, Riccardo Sanga in regia. Buona giornata.
2: Era tutto Atalanta News su Radio Alta, le ultime dal campo, a cura di Fabrizio Pirola. Spot, spot.
3: È arrivata Diciottina, la tazzina.
4: Con la tazza Diciottina bevi il latte la mattina, con biscotti e con caffè, Radio Alta sta con te.
5: Da 18 anni il tuo risveglio ha un sapore speciale. Diciottina la tazzina non è solo una tazza, è una storia di amicizia. Dalla prima diretta a oggi siamo cresciuti insieme, con colazione con Radio Alta.
4: Con la tazza Diciottina bevi il latte la mattina.
5: Abbiamo voluto creare qualcosa di indelebile. Diciottina la tazzina, il simbolo di una famiglia che fa colazione insieme da 18 anni. Acquista ora online Diciottina la tazzina, la tua amica della mattina.
4: Con biscotti e con caffè, Radio Alta sta con te.
6: Sei pronto a colorare le strade di passione? Domenica 7 giugno torna la mitica 17ª camminata nerazzurra. Una giornata di festa, sport e condivisione per grandi e piccini, tutti uniti sotto gli stessi colori. Non mancare, iscriviti subito e scopri tutti i dettagli sul sito ufficiale camminatanerazzurra.it. Ricorda, sabato 6 giugno, apertura Villaggio Nerazzurro con tante attività per bambini, giochi gonfiabili, calcio balilla e ping pong e tanto altro. E domenica 7 giugno, partenza ore 8:45, camminata nero-azzurra. Il cuore batte forte, il passo va insieme.
7: Con Rocchetta ogni donna è strabella e strainforma, in una parola strawoman. Rocchetta è partner della corsa Strawoman, il più grande raduno sportivo d'Italia dedicato alla salute delle donne. Il 13 giugno a Bergamo, iscriviti online su strawoman.com. Rocchetta, acqua della salute, puliti dentro e belli fuori. Plin plin.
2: Radio Alta, la musica grande. Radio Alta. Alta Play Today. I successi di oggi, i classici di domani.

0: If you can't find the pen, you can sure find the blade.
1: Lei è Mick, cantante britannica dal vero nome Georgia Mick. Fabulous è il suo singolo d'esordio e è diventato virale grazie al suo mix di pop moderno, glamour e ironia. Il brano apre l'EP omonimo uscito il 30 gennaio 2026 ed è stato presentato con una performance a sorpresa al Q Bar di Soho. Per nuovi suoni su Radio Alta, Mick, Fabulous.

0: Radio Alta. Sono le 19. Spot, spot.
1: Un'invasione di colori dà voce al saper fare degli imprenditori bergamaschi che ogni giorno compiono l'impresa. In Confartigianato Imprese Bergamo lo sappiamo, per questo troviamo le migliori soluzioni per la tua attività, perché i nostri esperti sono pronti ad affiancarti e a consigliarti. Noi di Confartigianato vogliamo esserti di supporto in modo concreto. Artigiano, il tuo tempo è prezioso, tu fai l'impresa, al resto ci pensiamo noi.
2: Lo sapete che la salute si conquista anche con un buon sonno, con un buon riposo? Alla Mondofest trovate i 10 materassi che hanno cambiato la vita ai nostri clienti. Venite a provarli, riceverete in regalo la nostra carta oro e solo per voi lo sconto raddoppia. Mondoflex fa la differenza.
3: Mondoflex reti e materassi. Mondoflex conviene sempre. A Triviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Castelmella e Desenzano sul Garda. E ora Mondoflex lo trovi anche a Cassano d'Adda.
4: Ostilio Mobili. Dal 1968 definiamo il tuo mondo. Ogni ambiente di casa deve rispecchiare il tuo stile. Dire chi sei. Dalla zona giorno alla cucina. Dalla zona notte al bagno, noi ti aiutiamo a mettere a fuoco le scelte giuste per te. Per il tuo arredamento, scegli Ostilio Mobili. Showroom a Capriolo, Brescia. In via Palazzolo 120, a 500 metri dal casello autostradale di Palazzolo sull'Oglio. Ostiliomobili.it.
0: Radio Alta, la musica grande.

0: trasforma la tua vecchia vasca in una nuova doccia. Da Barbati Bagno sconti fino al 50%. A Brebate Sotto, Bergamo e Cremosano Crema.
1: Lo sapete che la salute si conquista anche con un buon sonno, con un buon riposo? Alla Mondofres trovate i 10 materassi che hanno cambiato la vita ai nostri clienti. Venite a provarli, riceverete in regalo la nostra carta oro e solo per voi lo sconto raddoppia. Mondoflex fa la differenza.
2: Mondoflex reti e materassi. Mondoflex conviene sempre. A Triviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Castelmella e Desenzano sul Garda. E ora Mondoflex lo trovi anche a Cassano d'Adda.
3: Alza lo sguardo, tra miliardi di stelle c'è un viaggio che vi aspetta. Benvenuti al parco astronomico La Torre del Sole di Brembate di Sopra, dove la scienza diventa emozione. Quest'estate regala ai tuoi figli un'avventura galattica. Dal 15 giugno partono i campus estivi per giovani esploratori dai 7 ai 12 anni. Tra laboratori scientifici, stelle, buchi neri e osservazioni del sole, ogni giorno è una nuova scoperta tra gioco e relax. Ma la meraviglia è per ogni età, con gli spettacoli al planetario e le serate di osservazione, il cosmo non è mai stato così vicino. Il tuo viaggio nell'infinito inizia su latorredelsole.it. Prenota ora la tua esperienza. La Torre del Sole, l'emozione del cosmo, tutto l'anno.

0: Lunedì a giovedì alle 16 e alle 19. Su Radio Alta c'è un appuntamento con il ritmo. Discovery Fun.
1: Alle 4 del pomeriggio si entra nella terra del funk. Accendiamo i riflettori sul meglio della musica black globale. Un concentrato di ritmo puro che

0: Sanu.
1: Discovery Funk.
0: Spot, spot.
2: Le aziende che fanno crescere Bergamo sono dentro Skill 2000. Il nuovo volume in edicola con l'eco di Bergamo. Con i dati di bilancio delle prime 2000 piccole e medie imprese del territorio, numeri analisi e le 500 aziende che sono cresciute di più. Per capire davvero l'economia bergamasca, Skill 2000, in vendita con l'eco di Bergamo a soli 8,30 euro in più.
3: Una firma può diventare molto più di un nome scritto su un foglio. Può accendere una luce ogni sera. Offrire un letto sicuro a chi non sa dove dormire. Trasformarsi in accoglienza e diventare una colazione calda. Ogni giorno siamo accanto a chi vive situazioni di fragilità. Dona il tuo 5 per 1000 a Fondazione Diaconia, strumento operativo di Caritas Bergamasca.
4: Sei pronto a colorare le strade di passione? Domenica 7 giugno torna la mitica 17esima camminata nerazzurra. Una giornata di festa, sport e condivisione per grandi e piccini, tutti uniti sotto gli stessi colori. Non mancare, iscriviti subito e scopri tutti i dettagli sul sito ufficiale camminatanerazzurra.it. Ricorda, sabato 6 giugno, apertura villaggio nerazzurro con tante attività per bambini, giochi gonfiabili, calcio balilla e ping pong e tanto altro. E domenica 7 giugno, partenza ore 8:45. Camminata nero-azzurra. Il cuore batte forte, il passo va insieme.
5: La febbre del sabato sera.
6: Wow, gli anni 70 sono tornati. Mancano i pantaloni a zampa e i Bee Gees e sembrerà lo studio 54.
7: Se hai amato la disco music degli anni 70, non puoi fare a meno di
8: Saturday Night Fever.
9: Cosa sono i Bee Gees?
10: È un gruppo composto da fratelli, hanno scritto La febbre del sabato sera.
9: Cos'è la febbre del sabato sera?
7: Solo pura musica anni 70.
8: Saturday Night Fever.
7: Saturday Night Fever. Lo ascolti su Radio Alta tutti i sabati dalle 22.
11: Radio Alta, la musica grande.

0: la musica grande. Alta Play
1: Today. Nuovi suoni. I Disarm, distorsione armonica, tornano con Luna Storta, il nuovo singolo tratto dal loro EP d'esordio, Disarm. Registrato e prodotto da Francesco James Dini. Un brano notturno e visionario, dove la scrittura italiana incontra un alternative rock maturo e graffiante. Per nuovi suoni su Radio Alta, Disarm, Luna Storta.

Radio Alta. Sono le 19:59 minuti. Night Shift. Radio Alta. Musica grande.

Radio Alta. Sono le 20 e 59 minuti. Night Shift. Radio Alta. Musica grande.

la musica grande. Night Shift.

Radio Alta. Sono le 23:01.

grande. La musica grande. Radio Alta. Radio Alta. Sono le 23 e 59 minuti. Night Shift. Radio Alta. Musica grande.